0: grazie.
1: Bravo Phil. Grande, grande il nostro Filippo. Sempre avanti così, ragazzi.
2: Allora, ragazzi, dobbiamo accontentare gli amici subito in prima serata della tradizione. Arriva subito così una bella novità scritta a quattro mani. Eh sì, Fiorenzo Tassinari, Stefano Zizza, questo uscirà sul nostro nuovo disco. Girate così a tempo di valzer. Incanto!

0: passione, incanto. Bravo. Ma la mazurca del buon umore, eccola qua, alla Castellina, arriva così.
1: La nostra ciumbalala, e parte così la Fiser.

0: la bella tradizione, l'orchestra Castellina Pasi.
1: Fatevi sentire, 1, 2, 3. Bellissimo. Rifammi un pezzettino, dai, con le mani a tempo. Battere, battere, battere. Vai Stefano.

0: Grandi, grandi, grazie di questi applausi già in prima serata così. Grazie dell'accoglienza. Ma rallentiamo con il tango, uno dei tanghi più belli.
1: Dai nostri grandi successi, Santa Monica, la fisarmonica, Andrea Barbanera.

0: nostri grandi successi, e l'applauso per la fisarmonica Andrea Santamonica.
1: Grazie, grazie di vero cuore ragazzi, ma piano piano vi presentiamo tutti. Lui arriva da Mantova, i grandi stadio, un giorno mi dirai. Ennio,
0: le belle canzoni a tempo di moderato.

Grandi, grandi ballerini. Fate un passo però verso di me per l'Alligalli, dai, avvicinatevi, lasciamo spazio anche dietro nella pista, facciamo, visto che è la prima volta, Pamela, che siamo qui, il titolo del nostro nuovo album è dedicato a tempo di Alligalli, alle sole donne speciali. Partiamo tutti al mio via, le mani al cielo, dai, battere così, al mio via, al mio via.

tutte le donne speciali. 1, 2, 3. Sanremo 2026, per sempre. Sì, dai che ci scateniamo.

0: Per sempre sì, Sanremo 2026, Andrea!
1: Paesaggi mozzafiato, sapori prelibati, turismo, cultura e ambiente. Da 35 anni, Oltre racconta il bello e il buono delle province di Pavia e Alessandria. Ora con ancora più inchieste, interviste, reportage esclusivi e foto spettacolari. 132 pagine su carta patinata, a soli 5 euro. La vetrina delle nostre eccellenze ti aspetta in edicola. Oltre, la rivista di chi vive il territorio.
2: Sportello Nuova Energia è al tuo fianco per comparazioni, subentri, volture, pose contatore, fattibilità, impianti fotovoltaici. Stanchi delle bugie dei call center, delle mille promesse mai mantenute e dei rapporti astratti? Sportello Nuova Energia, l'ottimizzazione energetica giusta per te. Per informazioni, sportellonuovaenergia.it.
3: C'è chi ascolta per abitudine e chi ascolta per emozione. I nostri ascoltatori non cercano rumore, cercano compagnia, ricordi, sorrisi. Siamo la loro voce, la loro musica, il loro tempo. Radio Liscio, i nostri ascoltatori, li abbiamo solo noi.
4: Dai che poi torniamo a rallentare un pochettino, eh.

se siete scatenati, ragazzi. Fatemi sentire l'energia dell'urlo della peschiera. Uno, due, tre. Grandi, grandi, grandi davvero. Ma adesso torniamo a ballare in coppia e ci abbracciamo. Ci abbracciamo così. Tre grandi successi, un nostro arrangiamento.

nostra musica, i Grandi Pool, Orchestra Castellina Pasi. Grazie, grazie, grazie davvero di cuore, la nostra prima volta qui. Ma vi state divertendo? Sono molto molto molto contento e molto felice. Ma adesso andiamo a rallentare ancora un po' per gli amanti del valzer lento. Arriva la nostra Katia Govi e queste Lacrime d'argento.

Ragazzi, ve lo dico, se non fate l'applauso grande non ci fai il finale. Tutte le sere così, ma dai. Ma se... senti che bello però, eh? Vai, Katia!

Lacrime d'argento, Katia Gomi. Grazie, grazie, grazie davvero. Ragazzi, ma aumentiamo il ritmo, aumentiamo il ritmo. Rap!

Grazie, grazie. Ma ritorniamo subito a farvi ballare la nostra grande tradizione, quella di Casa Castellina. Eccolo qua, il valzer.

0: Pamela, devi sapere che nel parcheggio della Peschiera c'è una 128 che sta parcheggiando. Eccola che la vedo, è piano piano, ragazzi.
1: Mamma mia, mi è volata via.
0: Ma è di qua. Ah no, non è di qua. È
1: fermati.
0: Ma dove va? Con una finaccia così.
1: A due secondi. Ai ai ai, ragazzi. Ma noi. Vola.

0: brava la nostra Pamela, ma rallentiamo ancora con il tango.
1: E sarete così appassionati con il re dei tanghi, la fisarmonica Andrea Barbanera, la comparsita.

0: passione, la fisarmonica, signori Andrea Barbanera, la comparsita, prenditi l'applauso Andrea, che bello.
1: Grazie, grazie davvero di cuore. Poi ci sono gli amici di Gatteo, mi hanno chiesto Anna, ma faremo tutto dopo ragazzi. Lucky Zomba, eccola qua, la nostra Katia Govi, Venere.

la kizomba, la nostra Katia Gobi, Venere. Brava, brava, meritato l'applauso, ma il nostro Elton John arriva così.

Amorsita. E l'applauso per la fisarmonica di Pamela, le nostre novità, Amorsita. Grande la nostra Pamela, ma il Fox alla vecchia maniera, rallentiamo così, ve lo facciamo ballare. Nessuno è come...

Grazie, grazie. Accontentiamo tutti, ritorna una mazurka che dedichiamo a quelle mogli che sono un po' così, uomini, perché c'è qualche moglie che è un po' così. Facciamo una cosa, facciamo la dedica alle mogli che portano il titolo di questa mazurka, escluse quelle che sono alla peschiera. Peace.

0: ragazzi.
1: Grazie, è bellissimo vedere con la tradizione la pista così piena.
2: Foodie, Mercato Super, la nuova catena di supermercati 100% ligure.
3: Nei punti vendita Foodie, accoglienza, qualità dei prodotti e convenienza fanno sempre la differenza.
2: Ogni giorno troverai frutta e verdura freschissimi e una ricca selezione di prodotti di alta qualità provenienti da aziende locali per farti portare a tavola solo il meglio.
3: Foodie, Mercato Super, buono, fresco, locale.
4: Vuoi portare la tua festa, la tua sagra in diretta TV? Quest'estate arriva Radio Liscio Summer Tour 2026 per dare una visibilità unica alla tua serata. Due formule: lo spettacolo completo firmato Radio Liscio oppure il supporto radiotelevisivo integrato alla tua organizzazione. Chiedi informazioni scrivendo a info@radioliscio.it e trasforma la tua festa in un vero evento TV. Radio Liscio.
1: Contento adesso, poi torniamo ai balli di gruppo, alle cumbie, a quant'altro. Accontento gli amici che mi hanno richiesto la polca, eccola qua.
0: Signori, la super fisarmonica con lei.

Grandi, prima di arrivare alla pizzica dobbiamo fare tanti auguri di buon compleanno a Gisella e Piero. Dove siete? Dove siete? Fatevi vedere, fatevi vedere.

Gisella però. Dov'è? Dov'è? Eccola. Tanti auguri di buon compleanno da tutta la Peschiera, dall'Orchestra Castellina Pasi. La pizzica, la nostra nuova pizzica, la pizzica rossiniana.

0: ballerini, sì sì sì. Allora torniamo però a ballare in coppia, vorrei vedere la pista di nuovo piena, di nuovo piena come prima. Eh sì, abbiamo accontentato quelle amiche lì e adesso torniamo con questo brano dalla voce di Pamela, Ho bisogno amore.
1: Le belle canzoni d'amore dal nostro ultimo disco.

0: E l'applauso qui se lo merita, Pamela, le nostre canzoni. Ho bisogno amore.
1: Grazie.
0: Brava la nostra Pamela. Grazie. Ma andiamo avanti perché, visto che hai cantato questo bel brano, la dedica sempre a tutte le donne. Da parte di Filippo, la bellezza di una donna.

0: Grazie, grazie davvero di cuore. Lo vedo già sul palco e l'accogliamo con un bel applauso, un bel tush. Giorgio!
1: Io vi sto guardando qua in diretta, tutti i telefonini qua collegati.
0: Tu non ci crederai, io ovunque. Ogni tanto scendevo.
1: Com'era, guarda un po'.
0: Per andare nel telefono dietro in camerino per capire come si sentisse a casa, perché voglio che ascoltino bene anche a casa. Allora, ma voi qui va tutto bene alla Peschiera? Sì o no? Allora fate un applauso a lui. La parola a te.
1: Ce l'abbiamo fatta a portare Castellina. Gianni, com'è Castellina? Si balla con loro? È bravo Barbanera? Lo sai che lui è uno di quelli che viene a Gatteo, eh?
0: Lui è un... sì.
1: Vedi che
0: sì.
1: C'ha la faccia da Gatteo.
0: Ha la faccia da Gatteo, è vero.
1: Poi bisogna chiamare Barbanera che venga a trovarci all'Hotel Azzurra, perché passa di lì ma non ci saluta mai, va.
0: Dove? Non ho capito.
1: Va.
0: Devo passare dove?
1: Me lo porti in albergo.
0: Ah, ok, ok, ok.
1: Sicuramente sì. Com'è la situazione da questo palco qua particolare e soprattutto... tutti gli amici che sono veramente tanti, record di ascolti per te questa sera.
0: Grazie.
1: Bravi, un applauso, grazie. Lo facciamo, che arrivano da lontano loro, arrivano da tanto lontano, è un piacere.
0: Abbiamo fatto 5 ore 40 di auto, ce lo meritiamo, un grande applauso, sì o no?
1: Bello grande però, Castellina pace ragazzi.
0: Allora, no, a parte tutto, io non credevo, ho sempre sentito parlare della Peschiera, non credevo che qui ci fosse un pubblico così bello che ballasse di tutto. Stavolta l'applauso dovete farvelo per voi tutti, uno per uno che siete qui, nessuno escluso. Grazie.
1: Io te l'ho detto che loro sono molto educati, sono molto belli e bravi, perché poi loro si adeguano, perché questa, la nostra, è una grande famiglia, quindi quando loro entrano si sentono a loro agio e ballano di conseguenza. Poi con delle note di Castellina Pasi come voi ragazzi, dei musicisti della Madonna, complimenti.
0: Ti ringrazio, lasciatelo dire, questo succede quando la gestione li fa sentire a casa loro, vuol dire, vero? Vedi, ecco, è così, non c'è niente da fare, noi giriamo tutta Italia, da Chieti, forse anche un pochettino più giù, siamo stati fino alla Svizzera e non si respira dappertutto quest'aria che c'è qui, dunque complimenti ancora.
1: I clienti migliori li abbiamo noi!
0: Galera Peschiera!
1: Tanti auguri Gallo, vieni qua, che giovedì non ti ho fatto gli auguri. Paolo Gianola, tanti auguri ancora, però basta, perché dal 5 aprile al 18 ormai li hai fatti, L'applauso anche là in fondo, la curva nord della Peschiera. Il Gallo ha fatto gli anni, ragazzi, un bel applauso. Gianluigi Cortese, complimenti, vuoi dirne una?
2: Bellissima serata questa sera.
1: Venduto che sei. Ragazzi, noi dobbiamo salutare la diretta di Prima Antenna e Studio 1 che ci lasciano, tutti gli amici di Radio Liscio che sono ancora collegati per 2 o 3 minuti. Andrea, se me ne fai ancora una, poi andiamo a mangiare un po' di pasta, poi vi fermate un quarto d'ora e poi ricominciamo a fiamma.
0: Ok,
1: grazie.
0: Allora, visto che sì, per chiudere la diretta ci vuole un brano che ha reso famosa l'Orchestra Castellina in tutto quanto il mondo. La sigla del cartone animato più famoso che esista, qual è?
1: Lupin!
0: Eh sì, è lui. E allora lo cantiamo così. Pamela, prendi questo tu.
1: No, te lo lascio. Tanto io però me lo gusto da qua, perché non capita mica tutte le volte di... Lupin, eravamo piccolini, Irene cantava chi lo sa che faccia, chissà chi è. Vai tu, va.
0: Ragazzi, ve la dedichiamo, se volete ballare, ballate, se no, se venite qua prima della pausa, sono felicissimo. Lupin!

Radio Liscio, solo musica da ballo. Non c'era, c'è. Pezzi da balera, la selezione non-stop di Radio Liscio.

puoi ascoltare Radio Liscio anche su Alexa, pronunciando la frase «Alexa, apri Radio Liscio». Avrai tutta la nostra musica e i nostri programmi alla massima qualità.

0: amici di Radio Liscio e della Peschiera, sta per arrivare la nostra crociera con itinerario e prezzo mai visti. Dal 21 al 27 marzo 2027, 7 giorni e 6 notti all inclusive a bordo della splendida Costa Favolosa. Un itinerario da sogno. Savona, Barcellona, Marsiglia e i nuovi porti di Ajaccio e Palma de Mallorca. E ogni sera, solo per i nostri ospiti, musica per tutti i gusti e tutte le età. Ballo, divertimento e un'atmosfera unica, tutta da vivere. A partire da 790 euro, tutto incluso. Cabina, pensione completa, open bar my drinks, tasse, mance. Prenota ora il tuo posto nella crociera più spettacolare dell'anno. Per informazioni contatta Radio Liscio o La Peschiera. Ma fallo subito per non perdere queste fantastiche condizioni.
1: Sabato sera si balla con Radio Liscio Live. Dalle 21.30 in diretta dalla Peschiera di Valdengo arrivano le grandi orchestre di musica da ballo. Tanto ritmo per una serata tutta da vivere in radio e in TV. Radio Liscio Live, la musica che ti fa muovere.
2: Radio Liscio, la radio che non c'era e adesso c'è, è al fianco delle aziende della Silver Economy. Pubblico fidelizzato, non intercettato da altre radio. Alto tempo di ascolto medio, ottimo posizionamento per prodotti senior. La pubblicità su Radio Liscio ha un target preciso, perché i nostri ascoltatori li abbiamo solo noi.

le più grandi orchestre del passato, gli artisti più amati di oggi, la nuova generazione della musica da ballo. Li puoi ascoltare ogni giorno in una selezione accuratamente pensata per farti ballare, divertire ed emozionare. Radio Liscio, solo musica da ballo. Non c'era. C'è.

In Lombardia e Piemonte puoi ascoltare Radio Liscio anche in DAB. Pezzi da balera, la selezione non-stop di Radio Liscio.

Vuoi conoscere tutte le novità della musica da ballo e dei suoi protagonisti? Radioliscio.it, il magazine per essere sempre aggiornati.

Manda i tuoi WhatsApp e i tuoi vocali a Radio Liscio 331-335-6565. Puoi ascoltare Radio Liscio anche sul sito radioliscio.it, un vero e proprio quotidiano online, un magazine di informazione sul mondo delle orchestre di musica da ballo, gli autori, gli interpreti, le uscite discografiche, gli eventi. Radioliscio.it, tutto il nostro mondo, a portata di click.

0: sta per arrivare. La notte in cui tutto può accadere. Alla Peschiera Club di Valdengo Biella, domenica 21 giugno ore 15:30, va in scena Abracadabra, la notte dei miracoli. Un international magic show con i più grandi illusionisti. Walter Maffei, Mirko Menegatti, Shezan, Alberto Giorgi e Laura, Diri Mazzilli, Disguido. Un cast straordinario per uno spettacolo unico, sorprendente, irripetibile. Biglietti in prevendita. Ingresso 30 euro con biglietto lotteria omaggio. Prenotazioni anche online sulla peschieraclub.it o al 331 420 75 65. Abracadabra, la notte dei miracoli. Lasciati stupire.
1: Ma quanto sarebbe bello ritrovare veramente i valori di una volta, quando una semplice stretta di mano ispirava quel senso di fiducia, di etica e correttezza. Un gruppo di persone competenti nel settore energetico ha deciso di mettere la propria esperienza al servizio di tutti per ridare fiducia, sicurezza e stabilità. Una presenza costante per trovare la soluzione più adatta in ogni situazione. Sportello Nuova Energia è al tuo fianco per comparazioni, subentri, volture, pose contatore, fattibilità e impianti fotovoltaici. Stanchi delle bugie dei call center, delle mille promesse mai mantenute e dei rapporti astratti? Sportello Nuova Energia, l'ottimizzazione energetica giusta per te. Per informazioni, sportellonuovaenergia.it.
2: Amici, siete pronti per una super vacanza? Dal 6 al 13 settembre al TH Ostuni in Salento, Puglia. Non potete assolutamente perdervi una vacanza targata Orchestra Lia e Daniele Tarantino, con super ospite Paolo Tarantino. Sarà una vacanza piena di ballo, sole, musica, divertimento e tanta allegria. Perciò non mancate dal 6 al 13 settembre a Ostuni con Lia e Daniele Tarantino. Per informazioni mandate un WhatsApp a Radio Liscio al 331 335 65 65.

Se ci stai ascoltando, sei entrato a far parte della più grande community della musica da ballo. Radio Liscio è uno spazio multimediale, radio, sito, app, social, podcast che parlano della tua musica preferita. Seguici e ti porteremo con noi in questo mondo. Radio Liscio, solo musica da ballo. Finalmente una nuova emozione.

0: bellissimo, fortissimo, il tempo qui con te. Magnifico, fantastico, sei un sogno dentro me. Bellissimo, fortissimo, il tempo qui con te. Tu sei.
1: Sei tutto quello che non è fisico.
2: Radio Liscio, solo musica da ballo.

0: Il meteo, a cura di 3bmeteo.com.
1: Un saluto a tutti i nostri ascoltatori, anche l'inizio della prossima settimana sarà caratterizzato dall'insistenza di un flusso umido a tratti instabile occidentale in scorrimento lungo il bordo superiore dell'anticiclone, il che vuol dire che sul centro-nord Europa sarà presente una vasta area depressionaria che orchestrerà il passaggio di alcuni fronti, in particolare lunedì sarà la volta ancora delle regioni settentrionali dove le condizioni risulteranno variabili o instabili, mentre andrà meglio al centro-sud. Per maggiori dettagli, come sempre, vi invitiamo a consultare l'app di Trebi Meteo.
2: Radio Liscio Novità, il disco della settimana.

0: Radio Liscio presenta Energia Contagiosa, in compagnia di Alessio Molla.
1: Carissimi, buongiorno a tutti, lunedì 11 maggio, comincia un'altra settimana insieme in compagnia di Radio Liscio e per quel che mi riguarda delle mie due orette quotidiane di Energia Contagiosa. Allora, questa puntata di oggi la dedichiamo alle mamme. Ieri festa della mamma, spero sia andata bene, spero care mamme all'ascolto che abbiate ricevuto il vostro mazzo di fiori, magari qualche cioccolatino per ringraziarvi di tutto quello che quotidianamente fate per noi. E quindi un abbraccione davvero a tutte le mamme, puntata dedicata a voi, benvenuti e benvenuti a tutti quanti. Naturalmente due orette come sempre insieme per avviare la settimana, per scaldare i motori, e siccome da queste parti è sempre festa, naturalmente il Trend Union è il viaggio in giro per l'Italia che ci attende alla scoperta di tutti quei bellissimi eventi che prenderanno vita nel fine settimana. Naturalmente il tutto sarà farcito come sempre dalla nostra grande musica, le orchestre, i protagonisti e tutti i grandi cantanti che passano per di qua, ai quali pensa il nostro Max in regia. Buongiorno anche a te, carissimo. Va bene, cari, se siete pronti per cominciare, alle prossime vostre due orette ci penso io. Mettetevi comodi.

E allora carissimi, ben ritrovati a tutti ad Energia Contagiosa. Dai, cominciamo ufficialmente queste due orette insieme, sono belle ricche, ho selezionato un sacco di feste, un sacco di eventi. Anche per oggi il nostro viaggio sarà molto bello, come sempre anche molto molto gustoso. Però volevo cominciare la giornata parlando di coccole, di abbracci, visto che è lunedì, ce lo meritiamo. Perché è uscito questo studio pubblicato su PubMed che fa presente come restare abbracciati un po' di più la mattina, no? 6 minuti di coccole, ecco, appena svegli servono a calmare il sistema nervoso prima ancora di mettere i piedi a terra. Io lo capisco il sistema nervoso, perché già solo l'idea di alzarsi dal letto ti rende lo stress a mille. Infatti il corpo subisce, leggo sempre dalla notizia, un notevole picco di cortisolo, che è l'ormone dello stress, e due coccole, due abbracci sicuramente fanno la differenza anche al mattino. Vabbè, insomma, ricordatevelo, un bel abbraccio magari alla mamma se non gliel'avete ancora dato, visto che era la festa della mamma, è il giorno perfetto. Mentre invece, venendo alla nostra giornata di oggi, come vi dicevo, ho selezionato un sacco di eventi che partiranno in questo weekend, quindi cominciamo il nostro viaggio verso il fine settimana. So che è lunedì, però insomma siamo qua per questo, no? Perché a noi piace fare festa. E allora cominceremo il nostro viaggio di oggi alla 10ª festa del Tozzotto. Siamo a Castel Madama, in provincia di Roma, una festa molto particolare. Poi vi dico che cos'è questo Tozzotto. Poi andiamo alla festa dei Ceri di Gubbio, qua ci trasferiamo in Umbria, provincia di Perugia, una festa bellissima con questi ceri che raccontano una storia tutta da raccontarsi, scusate il gioco di parole, ma sono qui anche proprio per farvi entrare a pieno, no, nelle tradizioni e tutto quello che circonda poi le feste che vi racconto. E questa dei Ceri di Gubbio è sicuramente un evento molto molto particolare. E concluderemo il nostro viaggio in Val d'Aosta, esattamente a Pont Saint-Martin, alla 40ª festa delle cascine. Carissimi, anche per oggi ce n'è davvero per tutti, quindi mettete comodi, alzate un po' il volume che adesso arriva un po' di musica e poi vi aspetto qua per la prima tappa di oggi. Andiamo in quel di Castel Madama, Roma, a scoprire cos'è la festa del Tozzotto.

Eccoci insieme, un po' di saluti ai nostri amici che ci danno il buongiorno su Facebook. Allora fatemi salutare subito Leonardo, Michela, Diego, Elda, Vanna, Enza, Italo, Marina. Tanti abbracci a tutti quanti voi. Un salutone anche a nonno Mimmo da Firenze, che spesso mi saluta e mi invita da lui, ma prima o poi vengo, mi fa sempre molto piacere ricevere i vostri messaggi. Allora partiamo dal primo evento che ho selezionato per questa giornata, il primo racconto, che ci porta in provincia di Roma. Esattamente ce ne andiamo a Castel Madama, posto molto bello, dove si tiene la decima festa del Tozzotto. Allora, avevo lasciato il dubbio, che cos'è sto Tozzotto? È una cosa tutto particolare. Esattamente, trattasi di un pane, ecco, che risale all'epoca rinascimentale, niente meno. Il Tozzotto di Castel Madama è un prodotto unico, appunto, nel suo genere. È un pane aromatizzato, preparato con ingredienti semplici ma selezionati. Quindi abbiamo la farina di frumento, le uova, il lievito madre, l'anice, che gli dà quella punta particolare, l'olio extravergine di oliva e un pizzico di sale, poi un impasto che viene lasciato riposare per un bel po' di tempo e infine viene cotto in forno fino ad ottenere appunto questa doratura perfetta. Allora, il Tozzotto di Castel Madama, che è noto anche come Tozzotto Castellano o Tozzotto di San Michele, leggo, ha origini che risalgono niente meno che al Rinascimento. La leggenda narra che fu creato dal fornaio Righetto come omaggio a Margherita d'Austria, la figlia dell'imperatore Quinto, che stava per prendere possesso del feudo laziale. Dopo numerosi tentativi, Righetto riuscì a perfezionare la ricetta e Margherita, entusiasta del risultato, esclamò: si chiamerà Tozzotto Castellano. Capito perché questo nome è così particolare. E come dicevo, è questo pane aromatizzato molto molto gustoso. È molto legato alle celebrazioni del patrono di San Michele Arcangelo, che viene festeggiato due volte l'anno, una giusto appunto in primavera e l'altra in zona fine settembre. Durante queste feste questo pane viene preparato e condiviso come simbolo di devozione e comunità. La produzione del Tozzotto, tra l'altro, è una tradizione che si tramanda di generazione in generazione e quindi è ovvio, no, che la mamma lo insegna alla figlia. E quindi si mantiene un certo legame e anche le radici storiche ben ancorate nel paese. Castel Madama, tra l'altro, poi è un borgo ricco già di suo, di storie e di leggende. Una delle più affascinanti riguarda il Castello Orsini, che originariamente era chiamato Castrum Sancti Angeli, che secondo la leggenda prese il nome dal colle dove sostò Michele Arcangelo. Quindi questo castello poi fu trasformato in una residenza rinascimentale da Margherita d'Austria, che diede appunto il nome alla attuale località. E quindi che succederà? Innanzitutto il tutto si svolge nella giornata di domenica dalle 11 alle 20, siamo a Castello Orsini, quindi Piazza Madama, e appunto questa festa è dedicata ovviamente a questo pane in primis, ma poi è anche un'occasione per mettere in mostra tutti quelli che sono i prodotti del territorio. Tra l'altro ci sono i bambini delle orchestre che vi alleteranno con filastrocche in dialetto castellano, e poi c'è il gruppo La Parlatura con il maestro Giancarlo Iori, e poi ci sono musiche tradizionali del centro e sud Italia, questo al centro a ballo, e poi insomma un programma che prevede giustamente l'apertura dello stand del Tizzotto in Piazza Dante dalla mattina fino al pomeriggio, e poi la degustazione del Tozzotto Castellano presso giusto appunto il Castello Orsini. Beh cari, come sempre ogni viaggio, ogni tappa è un'occasione per andare ad assaggiare qualcosa di particolare, e questo pane, se non l'avete mai assaggiato come il sottoscritto, secondo me va provato ed è sicuramente l'occasione giusta.

0: Amici, siete pronti per una super vacanza? Dal 6 al 13 settembre al TH Ostuni in Salento, Puglia. Non potete assolutamente perdervi una vacanza targata Orchestra Lia e Daniele Tarantino, con super ospite Paolo Tarantino. Sarà una vacanza piena di ballo, sole, musica, divertimento e tanta allegria. Perciò non mancate dal 6 al 13 settembre a Ostuni con Lia e Daniele Tarantino. Per informazioni mandate un WhatsApp a Radio Liscio al 331 335 65 65.
1: Sta per arrivare la notte in cui tutto può accadere. Alla Peschiera Club di Valdengo Biella, domenica 21 giugno ore 15:30, va in scena Abracadabra, la notte dei miracoli. Un international magic show con i più grandi illusionisti. Walter Maffei, Mirko Menegatti, Shezan, Alberto Giorgi e Laura, Diri Mazzilli, Disguido. Un cast straordinario per uno spettacolo unico, sorprendente, irripetibile. Biglietti in prevendita. Ingresso 30 euro con biglietto lotteria omaggio. Prenotazioni anche online sulla peschieraclub.it o al 331 420 75 65. Abracadabra, la notte dei miracoli. Lasciati stupire.

Allora, carissimi, ben ritrovati intanto a tutti ad Energia Contagiosa. Continua la nostra puntata e passiamo ad un argomento un po' piccantuccio, anche se non so bene come introdurlo, perché è un piccantuccio che riguarda l'intelligenza artificiale. Allora, ormai ne parliamo praticamente quotidianamente, no? Presenza dell'intelligenza artificiale nelle nostre vite ha raggiunto dei livelli talmente alti che ormai, come dire, si cerca proprio di parlare con lei, no? E c'è anche chi ci si innamora dell'intelligenza artificiale. Da un'indagine condotta da Zip Health su oltre 1000 utenti tra USA e Canada, ma è strano che siamo da quelle parti, certifica che la complessità dei rapporti umani sta cedendo il passo alla rassicurante e impeccabile perfezione dei codici binari. Cioè, di fondo, cosa vuol dire? Che quando cerchi una relazione, no? La relazione tra umano e umano è fatta anche di scontro, non c'è niente da fare, di relazioni, di compromessi, mentre l'intelligenza artificiale, bene o male, ti dà sempre ragione, c'ha sempre un clima positivo andante, ma perché è studiata per quello. E quindi, che cosa succede? Che c'è questa transizione in essere, no? Si sta passando proprio ad un isolamento sociale, questo l'abbiamo già più volte raccontato. E quindi succede che da questo distanziamento sociale fondamentalmente ci si attacca ai codici binari, quindi c'è chi si innamora o comunque trova maggior complicità nell'intelligenza artificiale. Pensate che il 29% delle donne interessate si è dichiarata favorevole a un legame con l'intelligenza artificiale. E qual è il motore principale di tutto questo? La solitudine, la difficoltà a trovare persone con cui interloquire, no? O con cui avere a che fare. I dati poi confermano che il 19% del campione totale ha già cercato coinvolgimento romantico o sessuale nei chatbot. Cioè, ma vi rendete conto? E quindi, ovviamente, è una cosa che sta già svalicando i confini della razionalità, no? Tra l'altro, questa infatuazione per il software viene anche molto cavalcato da chi? Dalle industrie robotiche. Non so se ci fate caso, ma sono usciti una marea di robot o comunque di pubblicità che raccontano di questi robot che hanno, come dire, sempre di più delle sembianze umane. Ci sono delle ragazze bellissime che però scopri essere poi dei robot. E ovviamente molte persone che magari faticano nell'avere dei rapporti stabili oppure hanno proprio difficoltà a interfacciarsi con l'altro sesso perché siamo tutti diversi, quindi piuttosto che rimanere soli, meglio un robot, tra l'altro bellissimo. Ovviamente sta cosa però è un problema soprattutto per le nuove generazioni, no? Perché si rischia poi di confondere la verità con quello che non lo è. Ma poi chi lo sa che cos'è la verità? Che qua tra 20 anni, se andiamo avanti così, ci troviamo tutti con la fidanzata robot e nessuno fa più figli. Vabbè, un caso un po' estremo, però guardando l'Asia questi robot stanno spopolando e sono sempre di più le persone che preferiscono isolarsi nel chatbot piuttosto che uscire di casa e trovare il modo di parlare con qualcuno. Non so voi che cosa ne pensiate. Forse un po' estremo, però questo studio, questa ricerca è secondo me una bella finestra sul futuro. 331 335 6565. Sarà così il futuro? Ma ditemelo voi.

Un'onda di allegria collega ogni giorno la Romagna al Piemonte, la Liguria alla Toscana, la Lombardia all'Umbria e tutte le regioni dove c'è voglia di ballare con la musica più divertente di sempre. Un'ondata di buon umore che ogni giorno i nostri animatori portano in tutta Italia e una selezione di canzoni che solo da noi puoi ascoltare. Radio Liscio, solo musica da ballo. Finalmente una nuova emozione.

E rieccoci insieme, ciao di nuovo carissimi, ben ritrovati, ci ha scritto al 331-335-6565 Massimo da Roma, non fare il furbo Massimo, io uno di questi robot me lo porterei proprio a casa volentieri, perché prima stavamo parlando di questi robot che hanno l'intelligenza artificiale, insomma questi umanoidi che stanno un po' sostituendo, o l'intenzione è quella di sostituire i rapporti umani, no? Soprattutto quelli amorosi, giustamente dice, io me li porterei a una casa perché sono fatti molto bene. Comunque la tentazione c'è. Vabbè, cambiamo argomento, che passiamo di una cosa molto più concreta e molto più tangibile, che ci porta in quel di Gubbio, provincia di Perugia, ed eccolo qua il nostro prossimo evento

si conosce nei colori, nei canti e nei gesti tramandati nel tempo. Accanto al rito principale, che è questa corsa, il paese si anima con momenti di convivialità, cucina tradizionale e incontri che rafforzano il senso di appartenenza. Hai capito? È sempre un'occasione buona per far festa. Ma andiamo un pochettino più a fondo. Allora, diciamo che questa festa si svolge, come vi dicevo, il 15 maggio di ogni anno, è sempre stata svolta dalla morte di Sant'Ubaldo, dal 1160, questa cosa non si è mai fermata. Ed è stata tramandata senza interruzioni da così tanti secoli, grazie proprio a questa natura popolare della festa, no? È molto originale, alla passione poi con cui ogni eugubino, si chiamano così, la vive sin dall'infanzia. La festa nei secoli ha subito ovviamente delle modifiche, che però non ne hanno alterato lo spirito. E il programma, come vi dicevo, è tutto coinvolgato in questa giornata, il 15 maggio. C'è questo clima festoso che si respira fino in realtà dalla prima domenica di maggio, perché poi una lunga preparazione, no? Però l'evento clou è il venerdì 15 in questo caso. E quindi stavo dicendo, questo clima festoso si respira dalla prima domenica di maggio, che costituisce appunto il preludio alla festa, con i ceri che vengono riportati in città in posizione orizzontale, scendendo dalla basilica del patrono in cima al monte Ingino. Il menù di questo rito tradizionale è in realtà molto lungo. Si parte con la discesa, la vigilia, la mattina della festa, la processione dei santi, la sfilata, l'alzata, la mostra, la processione pomeridiana, la corsa, i festeggiamenti, no? Tutto giustamente per rendere grande onore a questa festa così antica. Sta di fatto che è un periodo denso di celebrazioni e di appuntamenti ceraioli per gli eugubini, considerando che successivamente alla festa dei ceri poi si svolgono ripetizioni della festa per i diversi gruppi di età, con ceri e dimensioni ridotte in funzione appunto dell'età. Ci sono i ceri mezzani, che si svolgono la prima domenica dopo il 17 maggio, sono portati dagli adolescenti, e i ceri piccoli, che si svolgono il 2 giugno e sono portati dai bambini. Venendo al programma indicativo, insomma, tendenzialmente è questo, ci può essere qualche piccola variazione. Tutto si comincia alle 5:30 alle case dei capitani, dove i tamburi svegliano i capitani e i capodieci. Poi ci si trova al Palazzo dei Consoli, si fa una commemorazione al cimitero, poi c'è la messa dei ceraioli ed estrazione dal bussolo alle ore 8, dalla chiesa dei muratori a Piazza Grande c'è il corteo dei santi e la colazione tutti insieme, poi la sfilata dei ceraioli da Porta Castello a Piazza Grande, poi in Piazza Grande l'investitura dei capitani, alle 12 l'alzata dei ceri, alle 12:30 per le vie di Gubbio la mostra del cero, e poi si va avanti così fino alle 13, dove in Piazza Grande si fa una bella mangiata che si chiama Tavola Buona. Alle 17 dal Duomo alla Chiesa dei Neri la processione con la statua di Sant'Ubaldo, alle 17:50 dai Ceppi alla Chiesa dei Neri l'alzatella, e poi alle 18 comincia la vera e propria corsa dei ceri, che è divisa in quattro tratti con l'arrivo finale, e alla fine dalla Basilica di Sant'Ubaldo alla Chiesa dei Muratori la discesa dei santi. Signori, io non ho mai vista questa cosa, l'ho vista una volta in un video su YouTube, però ho già tantissima voglia di andarci. Quindi se questo venerdì 15 maggio sarete dalle parti di Gubbio, questo è lo spettacolo dei ceri che vi troverete davanti, uno spettacolo che poi si riproporrà anche nel weekend in arrivo, e poi il 2 di giugno, quindi insomma un'occasione imperdibile per tuffarsi a pieno nella cultura di Gubbio, e quella dei ceri e quella gastronomica, che comunque ne va sempre la pena.

0: paesaggi mozzafiato, sapori prelibati, turismo, cultura e ambiente. Da 35 anni, Oltre racconta il bello e il buono delle province di Pavia e Alessandria, ora con ancora più inchieste, interviste, reportage esclusivi e foto spettacolari. 132 pagine su carta patinata, a soli 5 euro. La vetrina delle nostre eccellenze ti aspetta in edicola. Oltre, la rivista di chi vive il territorio.
1: Sportello Nuova Energia è al tuo fianco per comparazioni, subentri, volture, pose contatore, fattibilità, impianti fotovoltaici. Stanchi delle bugie dei call center, delle mille promesse mai mantenute e dei rapporti astratti? Sportello Nuova Energia, l'ottimizzazione energetica giusta per te. Per informazioni, sportellonuovaenergia.it.
2: C'è chi ascolta per abitudine e chi ascolta per emozione. I nostri ascoltatori non cercano rumore, cercano compagnia, ricordi, sorrisi. Siamo la loro voce, la loro musica, il loro tempo. Radio Liscio, i nostri ascoltatori, li abbiamo solo noi.

0: Radio Liscio, solo musica da ballo. Finalmente, una nuova emozione.
1: È appena finito un weekend, ma qui da noi è sempre festa, quindi seguiteci sulle nostre pagine social, Radio Liscio, Instagram e Facebook, per scoprire tutte le novità che abbiamo in serbo per voi, perché qua, a partire dalle crociere in giro per il Mediterraneo con i nostri artisti, per arrivare al Radio Liscio Summer Tour, passando per tutte le dirette televisive e su Prima Antenna e su Studio 1 con tutte le nostre serate, capite bene che bisogna tenersi aggiornati. Allora mettete un bel mi piace sulle nostre pagine social e noi vi aspettiamo lì per continuare la festa. E adesso le notizie, a tra poco per la nostra seconda ora insieme. Vi aspetto!

0: Radio Liscio Notizie.
1: Buongiorno da Marco Mancini. A Tenerife, alle Canarie, evacuate decine di passeggeri e membri dell'equipaggio dalla nave da crociera al centro di un'epidemia di antivirus, in isolamento un passeggero francese rimpatriato che presenta sintomi di contagio. Il servizio di Alessio Galea.
2: Si concluderanno in giornata a Tenerife le operazioni di sbarco e rimpatrio dei passeggeri e membri dell'equipaggio dalla nave da crociera per settimane focolaio di contagio dell'antivirus. Finora evacuate 94 persone di 19 diverse nazionalità. In isolamento un cittadino francese rientrato a Parigi che presenta sintomi dell'infezione. Completamente asintomatici ma in quarantena precauzionale i quattro passeggeri residenti in Italia del volo KLM a bordo del quale viaggiava una donna deceduta dopo aver contratto il virus. L'OMS rassicura, non è un altro Covid, il rischio antivirus è basso, ma il direttore generale dell'organizzazione Ghebreyesus avverte il protocollo antivirus attuato in America, che non prevede necessariamente la quarantena, potrebbe presentare dei rischi. E proprio stamani il Dipartimento della Salute statunitense ha reso noto che uno dei 17 cittadini americani rimpatriati è risultato leggermente positivo, un altro presenta sintomi lievi. La nave da crociera è arrivata ieri a Tenerife con a bordo 146 persone dopo che 3 persone sono morte a causa del virus e altre 8 si sono ammalate.
1: Non mi piace la loro lettera di risposta, inappropriata. Il presidente americano Trump boccia la posizione dell'Iran sul memorandum per porre fine al conflitto iniziato a fine febbraio. Per 47 anni, ha aggiunto il capo della Casa Bianca, gli iraniani ci hanno preso in giro, ora non rideranno più. Se si parla di dialogo o negoziati non significa arrendersi, ma far valere i diritti del popolo iraniano e difendere con forza gli interessi nazionali, replica il presidente iraniano Pezeshkian. E ieri, al termine del Regina Coeli, Papa Leone XIV ha parlato della situazione nella regione del Sahel dopo i recenti attentati in Mali e Chad. Sentiamo il Papa.
3: Auspico che cessi ogni forma di violenza e incoraggio ogni sforzo per la pace e lo sviluppo in quell'amata terra.
1: Pesanti disagi in vista oggi per il trasporto aereo a causa dello sciopero di controllori di volo, personale di bordo e addetti ai servizi di terra. I voli saranno garantiti solo tra le 7 e le 10 e tra le 18 e le 21. Ita Airways ha già annunciato la cancellazione preventiva di 123 voli, circa il 38% della propria operatività giornaliera, mentre altre compagnie stanno rimodulando i propri calendari. Emozioni e polemiche nella domenica di Serie A, giunta la terz'ultima giornata, sprofonda il Milan, Champions a rischio, a San Siro l'Atalanta vince 3-2, i rossoneri raggiunti al quarto posto dalla Roma che con lo stesso risultato vince tra i veleni a Parma, il Como è in Europa. È tutto per questa edizione, grazie per l'ascolto, appuntamento a più tardi.

0: Radio Liscio, solo musica da ballo. Per noi ragazzi di sempre.
1: E allora carissimi, ben risintonizzati, seconda ora di energia contagiosa, mettetevi comodi perché altri eventi stanno per arrivare a riempire questa giornata, che lo so che è solo lunedì, però insomma noi siamo ottimisti e un giorno dopo l'altro ci avviciniamo al weekend con il sorriso, farcendo ogni puntata di nuovi eventi e nuove feste. E tra poco, come dicevo, vi presenterò l'ultima della giornata, però prima mi è capitato questa notizia tra le mani, no? Che fa capire come noi uomini siamo di fondo bestie veramente. Semplici. E la notizia è questa, riguarda i rapporti uomini e donne, no? Secondo alcune ricerche nel campo della psicologia, leggo dall'articolo, quando si parla di discussione di coppie, molti uomini hanno un obiettivo molto semplice: non vincere, non tenere il punto, niente di tutto questo, semplicemente far finire il litigio il prima possibile. E questa è una prerogativa del tutto maschile, questa cosa arriva da uno studio dell'American Psychological Association che evidenzia un dato curioso: sono il 79% gli uomini disposti addirittura a scusarsi nonostante abbiano ragione o pensano di averla, pur di piantarla lì con le discussioni. E non è tanto un senso di colpa, quanto una vera e propria strategia, dicono gli studiosi. Infatti per gli uomini il conflitto prolungato viene percepito come inutile e soprattutto stressante, quindi piuttosto che continuare in chiacchiere inutili eccetera, preferiscono dire vabbè, sai che c'è, hai ragione, basta, chiudiamola qua. Quindi incide il fattore stress. Quindi questo significa che invece la parte femminile, che sa bene che noi ci arrendiamo facilmente, va proprio a punzecchiare quella parte stressante fino a che uno dice basta, vabbè, hai vinto, hai perso. Tutto questo però di fondo fa capire anche un'altra cosa degli uomini, che non affrontano davvero le cause del conflitto. Cioè la cosa importante, almeno per questo 79% degli intervistati, è mantenere l'equilibrio nelle relazioni soprattutto. E questo non vale per esempio per il mondo del lavoro, su altre cose, qua si parla proprio delle relazioni interpersonali con il proprio partner. Quindi va bene tutto purché si mantenga un certo equilibrio e tutto non sfoci in inutili litigate. Da una parte forse siamo un po' dei bietoloni, dall'altra però siamo anche furbi. Gli uomini nella loro evoluzione hanno imparato le loro tecniche, c'è poco da fare.

0: Radio Liscio presenta Energia Contagiosa, in compagnia di Alessio Molla.
1: Rieccoci qua carissimi, qua le donne si sono scatenate. Prima vi ho letto la notizia di come gli uomini, secondo alcuni studi, tendenzialmente piuttosto che continuare nelle discussioni, dicono hai ragione tu, guarda basta, piantiamola qua, chiudiamola con il quieto vivere. E giustamente, dicevo, alcune amiche si sono fatte sentire, come Franca che ci scrive da Santa Marinella, che sta in provincia di Roma, e dice a casa mia ho sempre ragione, qualcuno ha qualcosa da dire? No, ci mancherebbe altro. Le fa eco anche Giuliana, lei ci scrive dal Veneto, dice ah, ecco perché mio marito a un certo punto la smette di litigare, è sopravvivenza. Sì, esatto, è proprio spirito di sopravvivenza. Vabbè, insomma, comunque noi uomini, dicono gli studi, siamo fatti così, dopo un po' basta, l'importante è mantenere l'equilibrio piuttosto che andare avanti a battibeccare per giorni, Il sesso femminile è un po' diverso sotto questo aspetto, ma la chiudo qui e vado oltre perché voglio portarvi al prossimo evento di oggi. Questo ci mette tutti d'accordo e per farlo dobbiamo trasferirci in Val d'Aosta, esattamente a Pont-Saint-Martin, per la 40esima festa delle cascine. E già suona molto bene. È un evento che inaugura la stagione delle sagre della Val d'Aosta nel periodo primaverile e ogni anno si tiene giusto appunto a Pont-Saint-Martin. L'evento prende il nome dalla località Le Cascine, un rione storicamente legato all'agricoltura, e qua viene allestita una grande tensostruttura che ospita le principali attività della festa, che sono serate danzanti con musiche dal vivo, bene, giochi tradizionali valdostani e degustazioni di specialità locali. Durante la festa, e questo è un aspetto fondamentale perché ho qui davanti le fotografie, ci sono delle griglie gigantesche piene di carne e di salumi che sono assolute protagoniste, con le costine che sono particolarmente apprezzate. Io mi troverei molto bene in questo luogo, lo so già per la mia predilezione per la costina. Comunque sia, sono conosciuti da un po' da tutte le parti, anche oltre confine. Accanto ai piatti a base di carne non mancano le cascrute, tipiche della tradizione valdostana e piemontese, accompagnate da birre artigianali e dall'immancabile caffè alla valdostana. L'evento è un'occasione per gustare sapori unici in un'atmosfera conviviale, ovviamente tanta musica dal vivo che rende tutto molto molto bello. È una storia che è antica, questa ovviamente, come spesso succede, una storia fatta di crescita, fatica, innovazione, ma sempre guidata, e qua sono sul loro sito, dallo spirito di condivisione ancora oggi visibile nell'entusiasmo dipinto sui volti dei volontari. Il segreto di questa festa è l'incontro fra generazioni, perché ci sono gli anziani che insegnano ai ragazzi ed ecco qua che alla griglia poi si ritrovano un po' tutti quanti insieme, no? E questa secondo me è la cosa più bella. Siamo giunti alla 40esima edizione, quindi un evento, come vi dicevo, longevo, che si arricchisce di due serate danzanti, quindi sia sabato che domenica, però portando la festa da 4 a 6 giornate, perché la cosa comincia già in settimana. Come vi dicevo, il tutto viene allestito in questo rione che viene denominato Le Cascine, e qua viene messa una tensostruttura per tutto quello che sarà. Quindi, oltre alle serate danzanti, molto belle, perché comunque ci piacciono sempre molto a noi di Radio Liscio, ci sono anche le gare di morra e di belote, che sono dei giochi tradizionali valdostani, e come vi dicevo, queste enormi grigliate che, insomma, come dire, sono un po' il simbolo di tutto questo. Quindi, carissimi, se siete in Val d'Aosta e vi va di mangiare bene, divertirvi e passare una serata in compagnia di nuovi amici, ecco qua, Pont-Saint-Martin, provincia di Aosta, 40esima festa delle cascine. Buon appetito, buon divertimento e buona tradizione a tutti coloro che svalicheranno fin là.

0: Foodie, Mercato Super, la nuova catena di supermercati 100% ligure.
1: Nei punti vendita Foodie, accoglienza, qualità dei prodotti e convenienza fanno sempre la differenza.
0: Ogni giorno troverai frutta e verdura freschissimi e una ricca selezione di prodotti di alta qualità provenienti da aziende locali per farti portare a tavola solo il meglio.
1: Foodie, Mercato Super, buono, fresco, locale.
2: Vuoi portare la tua festa, la tua sagra in diretta TV? Quest'estate arriva Radio Liscio Summer Tour 2026 per dare una visibilità unica alla tua serata. Due formule: lo spettacolo completo firmato Radio Liscio oppure il supporto radiotelevisivo integrato alla tua organizzazione. Chiedi informazioni scrivendo a info@radioliscio.it e trasforma la tua festa in un vero evento TV.

E allora carissimi, una notizia dopo l'altro, un evento dietro l'altro, il tempo corre e ci avviciniamo verso la fine della puntata, ma prima ho questa notiziola che riguarda questa generazione Z, che sono i ragazzi, no? Quelli, l'ultima generazione che censiamo, diciamo così. E allora cosa succede? Sta Gen Z, sapete che, come dire, è una generazione che risulta essere molto emotiva da certi punti di vista, soprattutto dal punto di vista lavorativo, no? Come dire, ha questa modalità di esprimere maggiormente le proprie esigenze, questo sicuramente non può essere che un plus, però dico, a un certo punto bisogna anche darsi una svegliata. E invece qua si parla proprio di pisolini, esatto, qua, perché la generazione Z, leggo da questa notizia, che sta trasformando la pausa pranzo in una fuga strategica per dormire o gestire crolli emotivi. Dai cinema ai camerini, la ricerca di un luogo sicuro dove rilassarsi, dove stare in pace con se stessi è diventata proprio una priorità per questi, per sopravvivere alla giornata lavorativa. Tenete conto che stiamo parlando di una generazione che si è appena approcciata al mondo del lavoro, e questo è il problema, perché escono da una realtà, no, quella genitoriale, scolastica, che quasi gli fa credere che tutto sia dovuto, no, hai studiato, hai fatto e quindi a questo corrisponde quest'altro. Ma la realtà non è proprio così, anzi, nel momento in cui ci sbattono la faccia contro la realtà, ecco che nascono questi bisogni di avere degli spazi per sé, no? Per ritrovarsi. Allora, beh, tra le cose simpatiche e interessanti c'è chi addirittura va al cinema, c'è sto TikToker che dice: io compro il biglietto del cinema giusto per avere uno spazio dove potermi rilassare e stare tutto da solo concentrato sulle mie cose o schiacciarmi un bel pisolino. In effetti i cinema nuovi sono molto belli, siete andati ultimamente, c'hanno tutte le poltrone reclinabili eccetera. Però mi ha fatto molto ridere il commento di questo imprenditore, no? Che si chiama Jason James, che esprime un po' la stessa preoccupazione che ho espresso io un attimo fa, no? Cioè, come dire, manca carisma in queste nuove generazioni, non so come dire, questo essere abituati ad essere troppo coccolati, questi genitori super presenti, comprensivi, qualche scappellotto che manca. E infatti questo imprenditore dice: è come, ogni volta che parlo con loro, è come se dovessi camminare sulle uova, cioè, perché non sai mai fino a che punto ti puoi spingere che gli possa causare un danno, oppure una perplessità emotiva, un crollo, che ne so, insomma. Sa di fatto che queste nuove generazioni soffrono un casino del burnout. Da una parte sì, si fa qualcosa anche per aiutarli, però dall'altra, ragazzi, bisogna darsi una sveglia, perché poi quando si entra nel mondo degli adulti si capisce che la vita non è un reel, non è un TikTok, non è una stories pubblicata e non è guadagni facili e ottenuti senza far fatica. E questo è un po' il punto della situazione. Poi se vi va di farvi il pisolino, fatevelo pure, però in linea di massima, sveglia ragazzi, dai!

E eccoci qua carissimi, veloci veloci, ci approcciamo al finale di questa puntata di lunedì 11 maggio e lo facciamo andando a rivedere quelli che sono stati gli eventi che hanno scaldato i motori di questa settimana, quelli che vi ho proposto oggi e che prenderanno vita nel weekend, fermo restando che qua tutti i giorni arrivano nuove feste e nuove tradizioni da scoprire. Oggi però dove siamo stati? Beh, abbiamo cominciato il nostro viaggio in quel di Castelmadama, provincia di Roma, dove si tiene la decima festa del Tozzotto, che è questo pane antico che ha una storia molto antica che si rifà a Margherita d'Austria, fatto con elementi semplici: frumento, uova, lievito madre, anice, olio extravergine di oliva e un pizzico di sale, che è protagonista appunto di questa celebrazione. Quindi se volete assaggiare questo pane poi insieme a tutta un'altra serie di prelibatezze locali, questo è il weekend giusto. Questa domenica a Castelmadama viene celebrato il Tozzotto castellano, giusto appunto, nella festa del Tozzotto. Da lì ci siamo spostati non di tantissimo, siamo andati in Umbria, esattamente in quel di Gubbio, provincia di Perugia, e qui la festa invece si svolge venerdì 15, ok? Quindi una giornata unica, poi in realtà viene riproposta nei giorni successivi con delle piccole varianti, però diciamo il clou della festa è proprio questo venerdì 15 maggio e si tratta della festa dei ceri, una delle tradizioni più antiche e simboliche dell'Italia centrale, un rito che unisce fede, identità, appartenenza, con questa corsa, no, che anima le vie del paese, con momenti di convivialità, cucina tradizionale, insomma tutta una serie di cose che rafforzano il senso di appartenenza in questa manifestazione che coinvolge davvero tutte le età. Quindi se siete per quel di Gubbio e vedete degli enormi ceri che vengono portati in spalla da abili corridori, beh, siete giunti alla festa dei ceri di Gubbio. E per concludere siamo andati all'ultimo evento, questo in Val d'Aosta, a Pont Saint-Martin, ed è la 40esima festa delle Cascine, un nome che viene fuori proprio dal rione dove si celebra questa festa. Qui viene allestita una grossa tenso struttura dove potrete assaggiare tutta una serie di tipicità valdostane e piemontesi, accompagnate da tutta una serie di birre artigianali e da musiche conviviali che rendono la festa un vero e proprio spettacolo. Hai capito, carissimi, che bel weekendino che ci stiamo apparecchiando qua un giorno dopo l'altro? Ritrovate tutti i nostri racconti sulla nostra app di Radio Liscio, disponibile per voi su tutti gli store. Beh, cari, si è fatta una certa, un po' di musica e poi vi aspetto qua che ci salutiamo prima di lasciare il microfono ai miei colleghi. A tra pochissimo. We'll be right back.

0: 27, 7 giorni e 6 notti, all inclusive, a bordo della splendida Costa Favolosa. Un itinerario da sogno. Savona, Barcellona, Marsiglia, i nuovi porti di Ajaccio e Palma de Mallorca. E ogni sera, solo per i nostri ospiti, musica per tutti i gusti e tutte le età. Ballo, divertimento e un'atmosfera unica, tutta da vivere. A partire da 790 euro, tutto incluso. Cabina, pensione completa, open bar my drinks, tasse, mance. Prenota ora il tuo posto nella crociera più spettacolare dell'anno. Per informazioni contatta Radio Liscio o La Peschiera. Ma fallo subito, per non perdere queste fantastiche condizioni.
1: Sabato sera si balla con Radio Liscio Live. Dalle 21.30 in diretta dalla Peschiera di Valdengo arrivano le grandi orchestre di musica da ballo. Tanto ritmo per una serata tutta da vivere in radio e in TV. Radio Liscio Live, la musica che ti fa muovere.
2: Radio Liscio, la radio che non c'era e adesso c'è, è al fianco delle aziende della Silver Economy. Pubblico fidelizzato, non intercettato da altre radio. Alto tempo di ascolto medio, ottimo posizionamento per prodotti senior. La pubblicità su Radio Liscio ha un target preciso, perché i nostri ascoltatori li abbiamo solo noi.

0: Finito, finito carissimi, siamo giunti al termine della puntata di oggi di Energia Contagiosa. La prima puntata della settimana serve per scaldare i motori, serve anche a me per dare il via alle danze e pronto per lanciarmi in una settimana molto intensa, perché saranno tantissimi gli eventi che prenderanno vita in questo fine settimana. Io ho già una lunghissima lista di racconti tutti preparati per voi, insieme a tutti gli amici delle Proloco e dei comuni che si danno un gran da fare per mettere in scena. E quindi, se vi fa piacere continuare questo viaggio insieme, l'appuntamento è per domani, così come per tutti i giorni, dalle 7 alle 9 e dalle 14 alle 16, sempre e solo sulle frequenze di Radio Liscio. Dal sottoscritto, il vostro Alessio Molla, e dal nostro Max in regia, un grande bacione a tutti quanti voi. Mi raccomando, rimanete sintonizzati sulle frequenze di Radio Liscio, perché qua la festa continua, una canzone di dietro l'altra. Ci vediamo domani carissimi, un bacione, buon lunedì a tutti, ciao!
1: Radio Liscio, solo musica da ballo, finalmente una nuova emozione.

0: Radio Liscio Notizie.
1: Buongiorno da Marco Mancini. Si concluderanno in giornata all'aeroporto di Tenerife le operazioni di rimpatrio dei passeggeri e dell'equipaggio della nave da crociera per settimane focolaio di contagio dell'antivirus. Finora evacuate 94 persone su 147 di 19 diverse nazionalità. Positivo uno dei 17 cittadini americani rimpatriati, mentre un altro presenta sintomi lievi. Anche un cittadino francese rientrato a Parigi presenta sintomi dell'infezione ed è stato posto in isolamento. E per motivi precauzionali si trovano in quarantena fiduciaria i 4 passeggeri residenti in Italia che hanno viaggiato a bordo del volo KLM, a bordo del quale è salita una donna morta per antivirus. Non è un altro Covid, rischio è basso, assicura l'Organizzazione Mondiale della Sanità, ma il direttore generale Ghebreyesus, che si trova a Tenerife, avverte il protocollo antivirus attuato negli Stati Uniti, che non prevede necessariamente la quarantena, potrebbe presentare dei rischi. Operazione contro la criminalità a Foggia, eseguite 18 misure cautelari nei confronti di altrettante persone accusate di diversi reati, tra cui estorsione con metodo mafioso. In manette anche 2 esponenti di spicco della malavita foggiana, accusati di un duplice omicidio avvenuto nel giugno 2017. Condizioni meteo previste in peggioramento su parte dell'Italia a causa del passaggio di una perturbazione atlantica. Secondo la Protezione Civile, previsti forti venti su Emilia-Romagna, Toscana, Umbria, Marche e Abruzzo, allerta gialla per rischio temporali su gran parte della Lombardia e sulla Toscana settentrionale, oltre che su tutta l'Umbria. A 2 giornate dal termine della Serie A crolla il Milan, a rischio la Champions. A San Siro l'Atalanta vince 3-2. Rossoneri raggiunti al 4° posto dalla Roma, che tra le polemiche vince in pieno recupero a Parma. Il Como vola in Europa, in coda successo della speranza per la Cremonese stasera. Napoli-Bologna. È tutto, a più tardi.
0: Radio Liscio presenta I Simpatici Italiani, i miti di ieri e di oggi, le più belle canzoni di sempre.
2: Sta per iniziare una nuova ora insieme con I Simpatici Italiani, il nostro spazio quotidiano su Radio Liscio con i grandi successi del passato, i classici del liscio e della tradizione. Oggi apriamo la puntata con Al Rangone, i primi 2 brani in scaletta, È la vita che va e Gioventù.

Gioventù era la voce di Monica Riboli, per anni cantante dell'orchestra di Al Rangone. Ci spostiamo in Romagna con l'orchestra Mario Riccardi, Cuore di mamma e Se son rosa.

E nell'ora della tradizione non può mancare Franco Bastelli, arriva a proporci i prossimi due brani in scaletta oggi, Colpo di Fulmine e Fontane.

Il Battagliero, un pezzo intramontabile propostoci oggi da Atos Bassissi. Arriva Daniele Cordani, Senza te e La Tarantella, Vino e Amore.

Vino e amore era l'orchestra di Daniele Cordani. Arriva Gigi Chiappini e l'orchestra del cuore, il Barcarolo del Po. A seguire Olda Mary.

Mai e poi mai, Omar Lambertini con questo brano, ma prima abbiamo ascoltato Se piangi, se ridi, canzone che vinse il Festival di Sanremo nel 1965 con Bobby Solo. E in quell'anno c'era un'usanza, soprattutto in Sicilia, che era diffusa la tradizionale fuitina. Oggi magari i ragazzi non si ricordano cos'è e non ce n'è neanche più bisogno. Era la fuga d'amore. Ogni volta i ragazzi che volevano sposarsi senza il consenso dei genitori scappavano e veniva definita la fuitina, quindi c'era poi l'obbligo di sposarsi, ed era anche un'usanza per risparmiare un pochettino sulle spese matrimoniali, quindi davvero è stata un'idea che è nata nel 1965. Poi c'erano i prezzi di altri tempi, il costo di un giornale, di un biglietto del tram era 50 lire, mentre un caffè costava 60 lire. Dagli 0,54 ai 60 lire, l'equivalente oggi di 20 centesimi. Se ci pensiamo, il caffè oggi lo paghiamo 6 volte tanto quello che lo si pagava una volta. Quindi dovremmo moderare l'usanza del caffè, perché una volta potevamo abusarne a go-go, oggi un po' meno, anche se c'è da dire che gli stipendi erano un po' diversi, quindi i 60 lire di allora probabilmente si avvicinavano a 1,20 euro oppure ai 150 euro di adesso, perché un caffè l'equivalente è quello. Altra carta, altra canzone, arriva la generazione X con una canzone bellissima, i New Trolls, Quella carezza della sera. Sentite che sound i New Trolls.

sul ritornello di questa canzone ci salutiamo perché il tempo è terminato. In diretta dobbiamo essere perfetti per quanto riguarda il minutaggio. Vi ringraziamo sempre di essere, di permetterci di entrare nelle vostre case senza forzare la serratura e anche le macchine. Salutiamo tutta l'Italia, non soltanto in nostra compagnia. Torneremo domani per una nuova puntata di Melodia Italiana, ma abbiamo il tempo di salutarci con l'ultima carta. Orchestra Ballo Contemporanea, il grande Mirko Casadei con i successi Casadei, ringraziando il nostro Marco Sassone Tolcinghi alla regia che ci ha guidato con la massima prudenza. Buona continuazione di giornata e ci vediamo domani.

0: Radio Liscio. Non c'era, c'è.
1: Amici, siete pronti per una super vacanza? Dal 6 al 13 settembre al TH Ostuni in Salento, Puglia. Non potete assolutamente perdervi una vacanza targata Orchestra Lia e Daniele Tarantino, con super ospite Paolo Tarantino. Sarà una vacanza piena di ballo, sole, musica, divertimento e tanta allegria. Perciò non mancate dal 6 al 13 settembre a Ostuni con Lia e Daniele Tarantino. Per informazioni mandate un WhatsApp a Radio Liscio al 331 335 65 65.
2: Sta per arrivare la notte in cui tutto può accadere.
3: Alla Peschiera Club di Valtengo Biella, domenica 21 giugno ore 15:30, va in scena Abracadabra, la notte dei miracoli. Un international magic show con i più grandi illusionisti. Walter Maffei, Mirko Menegatti, Shezan, Alberto Giorgi e Laura, Diri Mazzilli, Disguido. Un cast straordinario per uno spettacolo unico, sorprendente, irripetibile. Biglietti in prevendita. Ingresso 30 euro con biglietto lotteria omaggio. Prenotazioni anche online sulla peschieraclub.it o al 331 420 75 65. Abracadabra, la notte dei miracoli. Lasciati stupire.
0: Radio Liscio Novità, il disco della settimana.

0: Radio Liscio Notizie, edizione sport.
1: Bentrovati da Gianni De Gaetano. Già assegnato lo scudetto numero 21 all'Inter, attesa mercoledì dalla finale di Coppa Italia contro la Lazio. La 36esima terz'ultima giornata di Serie A ha regalato ieri una domenica non senza emozioni, soprattutto fischi e veleni. Fischi riservati al Milan, dominato a San Siro dall'Atalanta, che va sul 3-0 con due reti rossonere nel finale, che non attutiscono però le contestazioni dello stadio, della curva, per un altro KO che compromette la corsa Champions. Max Allegri, che col Genoa dovrà fare a meno tra gli altri dello squalificato Leao, prova comunque a guardare avanti.
2: Dobbiamo solamente pensare a quello che c'è da fare nella partita col Genova, con grande fiducia. È normale che se non fai i punti sia col Genova che col Cagliari, è giusto che tu stia fuori dalla Champions.
1: E così il Milan si ritrova quarto, raggiunto dalla Roma, che di contro continua a vincere, trascinata da una doppietta di un super Malen, 13 gol in 16 gare, decisivo nel 3-2 di Parma, con una rimonta da 1-2 all'87esimo compiuta al minuto 101 da un rigore del bomber olandese assegnato col VAR. Tra le polemiche, alla rabbia del tecnico gialloblu Carlos Cuesta risponde sarcastico il collega Giampiero Gasperini.
3: C'è rammarico per il risultato, dello stesso modo tanto orgoglio. L'intervallo 0-1, pareggi, vai a vincerla. Oggi non siamo riusciti, noi proviamo a essere sempre rispettosi, onesti, ma quando c'è tanta obvietà non parlerò io, parlano i fatti, l'ho visto tutto l'Italia.
4: Vabbè, ci sono le immagini, quindi ha ragione Carlos, le vedrà tutta Italia e quindi mi sembrano tutte molto evidenti.
1: In festa al Como, 1-0 a Verona, vale la prima volta in Europa, Cremonese ancora in vita, 3-0 al Pisa, meno 1 dal Lecce, quart'ultimo Fiorentina-Genoa 0-0, stasera la 36esima di A si chiude con Napoli-Bologna. Voltiamo pagina, tennis, agli internazionali d'Italia, Jannik Sinner va alla caccia degli ottavi. Alle 15 il numero uno del mondo affronta l'australiano Popirin, con lo stesso obiettivo in campo anche Bellucci, Pellegrino, stasera con Bolli. Ciclismo, doppietta del francese Paul Magnier al Giro d'Italia, che ieri ha vissuto la terza, ultima tappa in Bulgaria, resta in rosa l'uruguaiano Silva. Oggi giornata di riposo. Basket, Trento batte Milano, conquista l'ottavo ultimo posto utile per i playoff, dove l'aspetta la Virtus Bologna. Questi gli altri accoppiamenti, Brescia-Trieste, Venezia-Tortona, Milano-Reggio Emilia. Ed è tutto, a più tardi.

Ciao bella gente, come va? Buon lunedì. Sì, non c'è il sole, ma la giornata non è neanche piovosa. Lunedì 11 maggio 2026. Attenzione, questa settimana comincia una settimana importante, piena di impegni. Qual è quello più importante? È l'Euro Song Festival. Questa settimana è la settimana in cui si svolgerà a Vienna, in Austria, l'Euro Song Festival. Io ne parlo con cognizione di causa perché ne ho commentati due in un'altra vita, nel 1993, tutte e due combinazioni in Irlanda, nel 1993 a Mill Street, nell'Irlanda sud-occidentale verso l'Atlantico, c'era Enrico Ruggeri che arrivò dodicesimo, e poi nel 1997 è stata la mia ultima collaborazione, possiamo dire ufficiale, con la RAI, per cui quelli che hanno meno di 30 anni, chi è questo? Ero uno che faceva delle robe particolarmente in Rai in passato. Dopodiché nel 1997 a Dublino la mia carriera si fermò con gli Jalis, che arrivarono quarti, e per gli scommettitori, per le agenzie di scommesse, addirittura avrebbero potuto vincere. Poi sono successe delle cose, delle gabole, perché l'Italia era terrorizzata, quantomeno la dirigenza Rai dell'Italia era terrorizzata che vincessero gli Jalis, perché sapete che chi vince l'Euro Song Festival poi l'anno dopo lo deve organizzare. C'è stato un periodo che era sempre Dublino, Irlanda-Inghilterra, però l'Italia se l'ha organizzato anche lei qualche volta, e quell'anno lì proprio non volevano, erano terrorizzati dai costi, da questo, da quell'altro. Qualche anno dopo è ridiventato appetibile con gli ascolti che fa. Vabbè, fatto sta che l'Euro Song Festival comincerà domani e avrà la sua finale sabato 16. E oggi, 11 di maggio 2026, è il 131esimo giorno dell'anno, ne mancano 234 alla fine dell'anno, ed è Sant'Antimo, Antimo. Tutti quelli che si chiamano Antimo, che saranno una calca così, oggi festeggiano. Ed è la giornata mondiale, una giornata molto bella, dedicata in tutto il mondo all'orientamento. Bisognerebbe insegnare, e molte scuole lo fanno, fanno i corsi di orientamento. Ci sono delle scuole che portano i bimbi, i ragazzi in località un po' sperdute, hanno preparato un percorso di quelli un po' misteriosi, cartina, bussola, vai, devi arrivare lì. E ci sono anche delle gare di orientamento in giro per il mondo, le fanno soprattutto negli Stati Uniti d'America o nei paesi del nord Europa, fanno le gare di orientamento, ti danno la cartina, la bussola, e devi passare da certi punti, timbrare, e chi arriva primo all'arrivo, bravo, si è orientato bene con il nulla. E fanno addirittura notturne, che devono fare come in mare, no? Orientarsi con le stelle. Bella questa cosa. Oggi giornata mondiale dell'orientamento. Effettivamente sono d'accordo, dovrebbero farlo di più le scuole queste. Una domenica fare, o un sabato, la giornata dell'orientamento, soprattutto in zone come queste, zone di campagna. Adesso so che c'è qualcuno, perché non lo organizzi tu? Non ho più l'età, lo farei anche, perché diventa una sorta di caccia al tesoro, ma ci penserò, va bene? Ci penserò. Ciao cinghia, Marco Sasso, grande poliedrico, polistrumentista del nord, del profondo nord-ovest italiano, soprannominato il cinghia, che oggi è tutto, la domenica fa il bagno, no? Per cui il lunedì olezza di profumi, di cose buone, la maglietta pulita, mi sta facendo segno, così, va bene. La maglietta pulita, cos'è che c'è scritto sopra? Maestro Cinghia,
si è fatto le t-shirt con su scritto Maestro Cinghia. Ragazzi, ormai è entrato nel personaggio. Va bene, prima canzone di oggi, Amami. Si sono messe in due più un'orchestra per fare questa Amami, la Simona 40 e Sara e il Sogno Mediterraneo. E vai con

Allora, intanto qui c'è fermento in casa, perché abbiamo la cagnolona più adulta che non sta bene, perché sono le due donne, mia moglie e mia figlia al capezzale, e hanno preso appuntamento con il canologo alle 15, perché qui è una di famiglia, tutti gli animali in campagna, in una zona come questa, gli animali fanno parte della famiglia. Allora, intanto saluto anche tutte le amiche e gli amici che ci seguono in televisione, che sono sul 14 in Piemonte Valle d'Aosta per Prima Antenna TV, sempre con Prima Antenna TV sul canale 7979 del digitale terrestre, e poi quelli in Lombardia su Studio 1 canale 95, ormai li so a memoria così, ah già, non posso schioccare le dita, uffa, non posso fare niente, e poi il network Teleantenna Friuli Venezia Giulia, Bologna, Emilia Romagna il canale 85, in Toscana i due canali dove vederli sono il 98 e l'89, facile ricordarli perché sono uno l'opposto dell'altro, e poi nel Lazio il mitico 97, che è quello è da anni che imperversa su Lazio, Roma and Company, e la provincia veneta di Belluno. Primo vintage di oggi, un aneddoto che vi ho già raccontato, non ho spento il telefono, mettilo in non disturba, non disturba, la... Allora, stavo dicendo che un aneddoto, il primo vintage di oggi è Zingara della Zanicchi, 1969, Festival di Sanremo, cantava in coppia con Bobby Solo e io c'ero! Ero là con un registratore che pesava 120 kg, dopo un'ora che lo portavi in spalla, quella era la sensazione che avevi, però era il più professionale dell'epoca come inviato di Radio Monte Carlo, e per un'ora sono stato attaccato alla gonna della Iva Zanicchi mentre arrivavano i risultati, per cui sono stato quello che praticamente la teneva sotto braccetto quando è arrivato il risultato che aveva vinto il Festival di Sanremo, al che io finalmente ci avevo scommesso sopra col mio microfono in mano. Iva, hai vinto, prime impressioni, le ho piazzato il microfono davanti alla bocca, lei mi ha guardato, si è messa a piangere come una fontana. Quindi l'intervista è stata quella, l'hanno comprata tutte le radio d'Europa quel pezzo di intervista lì, perché era la più spontanea. Ma lei bravissima, Zingara Iva Zanicchi, questa ragazza del 1940 che sta facendo a gara con Mina, che è anche lei del 1940, a chi delle due scampa di più, e lo so che c'è una gara fra loro. Zingara 1969, Iva Zanicchi.

0: Radio Liscio, solo musica da ballo. Per noi ragazzi di sempre.
1: Allora, 331-335-6565 il numero di telefono con il quale potete mettervi in rapporto in diretta con me tramite WhatsApp, qui in diretta alle 11.18 su Canzoni Senza Frontiere Radio Liscio. Ma hai già fatto partire il brano? No, perché io devo leggere un po' di messaggi. Ferma tutto, ferma. Non mi fa parlare, non mi fa parlare. Ah, visto che adesso mi fa parlare, ha avuto questa resipienza morale, ha capito che non sarebbe stato giusto che io non potessi dire le cose che stavo per dire, per esempio leggere i vostri messaggi, e allora si è messo una mano sul cuore e ha mandato quello che noi in radio chiamiamo il talk. Il talk sarebbe la musica di sottofondo, il tappeto musicale per parlarci sopra. Ciao Ettore, ciao mitico Cinghia, saluti cari da Paolo di Genova. Volevo fare una dedica a mia mamma che non c'è più e a mio papà, e dedicare Applausi in Paradiso di Ruggero Scandiuzzi. Grazie, sempre così, andate avanti Paolo, finché ce la facciamo Paolo. Buongiorno Ettore al Cinghia, sono Rolando di Albenga, gli aficionados tutti in fila, eh? Avrei piacere di ascoltare quando potete Madonnina degli Alpini, è molto bella, grazie, buona giornata. Beh, c'è stata la festa degli Alpini venerdì, sabato, domenica a Genova, finita ieri. Ciao Ettore, buona settimana. Maria Letizia, ciao anche a te Maria Letizia. Buongiorno Ettore, buona settimana, un saluto da nonna Rina di San Giorgio, lei so che c'è sempre anche lei. Ciao Ettore Cinghia, buon lunedì. Graziella da Verniasco, belli gli Alpini ieri. Loro sono sempre belli. Buongiorno Ettore Cinghia, che ne dite di una bella, oh che bella, la pacianga di Don Juan per tirare sul morale? Grazie a Nadia e Giovanni Dall'Omello. Ciao, te la metto domani. La pacianga di Don Juan, è vero, è bella e divertente. Buon inizio settimana Ettore Cinghia. Sabato è stata una bellissima festa, bravissima Veronica Cuneo e le nostre balli. Francesca da Genova. Dov'era Veronica Cuneo? A Genova a cantare per gli Alpini? No, perché noi non l'avevamo la Peschiera di Valdengo, non l'avevamo ieri con il pranzo e cantato, quindi dove l'hai sentita la Veronica Cuneo? Dimmelo, Francesca da Genova, non lasciarmi con questo dubbio. E adesso puoi andare con Sinfonia d'Amore del Pietro Galassi. Lui ha sempre delle introduzioni lunghissime, è sempre pronto a mettere il suo vocione al servizio della musica e delle donne che lo ascoltano con fermento.

Intanto, sì, è la Sinfonia d'Amore di Pietro Galassi. Mi arriva la conferma dalla Francesca da Genova. Mi piace questa interlocuzione. Sì, Ettore, Veronica Cuneo era alla Dunata degli Alpini in Piazza della Vittoria a Genova. Ok, ecco perché allora ha senso il tuo. È stata una bellissima serata sabato è stata una bellissima serata a Genova con gli Alpini e la Veronica Cuneo, come ci dice Francesca da Genova. Ed è una bellissima giornata questa in cui alle 11.26 io ti mando, eccolo qui, un brano musicale del 1963. Allora, un brano che raggiunse il primato di vendite in Italia dopo che nel 61 aveva già avuto un successone con Oh Carol, lui, Neil Sedaka, con La Terza Luna. Ma quanto l'ho ballato con l'amorosa del momento, o quella che speravo diventasse l'amorosa.

la terza luna nel Sedaka, un omaggio anche a Nil Sedaka che è morto quest'anno, a febbraio, e quasi a 87 anni. Va bene, andiamo avanti, adesso a ritmo un po' più serrato. È stato il disco della settimana di Radio Liscio, la settimana scorsa, Amorsita di Castellina Pasi, e ci infiliamo proprio nel pieno di un'orchestra che è nell'Olimpo delle orchestre da ballo da 50 anni almeno. Vai!

0: Amorcita.
1: Amorcita, cumbia veloce con Castellina Pasi. Ieri sono stati qui i nipotini in giro, ho i residui qui sulla mia scrivania e non solo, altre cose, scatolette, caramelle di tutti i tipi, vabbè, c'è un po' di casino, ma il lunedì pomeriggio di solito si rimette a posto. Castellina Pasi, Amorcita, e va bene. Veronica Cuneo, sabato sera, successone alla dunata degli alpini di Genova. Lunedì mattina si è ristabilita, perché comunque deve essere stata una fatica sabato sera. A parte che questi cantanti sembrano Sinner, cioè, ma possono fare uno spettacolo al giorno e reggono benissimo, sono allenati, fanno palestra per fare anche uno spettacolo al giorno, ma poi lunedì mattina scalcagnano un po' quando devono venire a Canzoni Senza Frontiere. La terra mia, Veronica Cuneo.

Veronica, Veronica Cuneo, con la sua La Terra Mia. Allora, sabato sera, sabato prossimo, alla Peschiera di Valdengo ci sarà l'orchestra di Alex Biondi per la prima volta senza il Cinghia. Non è vero, il Cinghia sarà là, ma per fare altre cose, nel senso che lui di solito si occupa del mixer per mettere a posto quella che è la trasmissione live della serata che va in onda su Radio Liscio e su Prima Antenna. Sabato sera sapete che dalle 21.30 la Peschiera di Valdengo è live su Radio Liscio e su Prima Antenna. E poi domenica 17 ci sarà un altro Il Pranzo è Cantato. Guarda, c'era gente ieri con la Monica Riboli? Sì, abbastanza, soddisfatti. Ma attenzione, perché Il Pranzo è Cantato di domenica prossima avrà come animatrice musicale niente popò sul Totò di meno che la Sonia De Castelli. Cantante, autrice, compositrice, presentatrice, ice di un sacco di cose. La Sonia De Castelli, domenica 17 dalle 13 con Il Pranzo Cantato, che è quella nuova simpatica manifestazione per la quale si mangia sulla pista, perché i tavolini sono tutto attorno alla pista della Peschiera, e poi finito di mangiare si balla, come succedeva una volta nelle sale da ballo, ma soprattutto dando importanza alla domenica pomeriggio, che si era persa un po' nelle pieghe del tempo. Invece molti preferiscono andare a ballare la domenica pomeriggio che andare a ballare la sera, per esempio. Oltretutto, quello che mi diverte è che il ballo si sta rilanciando dopo il Covid veramente alla grande quest'anno. Lo si capisce andando su internet e vedendo tutte quelle lezioni di ballo fatte da vari maestri di ballo che si inventano 2000 modi per semplificare i passi del ballo. C'è quello che ha i quadratini, i rettangolini e fa vedere i passi come devono essere per il valzer, la begin, la salsa, la samba e quant'altro. Va bene, abbiamo Veronica Cuneo, l'abbiamo appena passata, ma adesso è il momento di un giovanissimo che arrivò, che non aveva ancora 15 anni, al Festival di Sanremo del 1985. Cantò una canzone del mio amico, una delle innumerevoli, degli innumerevoli successi del cristiano Popi Minellono e di Toto Cutugno, che si intitolava Noi ragazzi di oggi. E dove arrivò questo quasi quindicenne al Festival di Sanremo dell'85, vinto dai Ricchi e Poveri con Semin d'Amoro? Arrivò secondo, successone, poi andò primo in Il Parade, insomma faceva tanta tenerezza questo giovanissimo Luis Miguel. No.

0: puoi ascoltare Radio Liscio anche su Alexa, pronunciando la frase «Alexa, apri Radio Liscio». Avrai tutta la nostra musica e i nostri programmi alla massima qualità.
1: Ragazzi, di oggi è arrivata seconda, mentre invece con l'intelligenza artificiale il Cinghia si è fatto la sua Maccheroni Mambo, perché l'ha scritta lui, l'ha fatta lui e poi l'ha data all'orchestra di Alex Biondi, che sabato sera sarà la

0: Maccheroni Mambo.
1: Il Cinghia, comunicato ufficiale, il Cinghia ci tiene a precisare che il filmato è stato fatto con l'intelligenza artificiale. La canzone da lui scritta e composta è stata fatta con l'intelligenza umana, la sua, cioè l'ha fatta e l'ha scritta lui con la chitarra e con una penna e un foglio di carta. L'ho precisato, sei contento così? Sì, perché sennò dice io non faccio le canzoni con l'intelligenza artificiale. E non è sempre simpatico, iconico, solare, è anche piuttosto torbido a volte. Siamo al vinile di Casandenna, la 114esima posizione secondo la rivista Rolling Stone delle canzoni, delle 200 canzoni più belle di tutti i tempi, e questa ce la canta niente popò sul totò di meno che Elvis Presley. Elvis Presley nel 1955 riprendeva un successo del 53 di tale Junior Parker e la rifaceva a modo suo. Nel 1955 il titolo era sempre quello, Mystery Train, il treno del mistero, e boom, si infilò subito nelle prime posizioni della hit parade americana. Ma lui era Elvis Presley, benché agli inizi, perché nel 55 era ancora agli inizi. Mystery Train. Le ragazzine.
2: Well, that long black train got my baby and gone. Train, train, coming on round the bend. It's taking my baby, and it gone, gone, gone, gone, do it again.

donne, con tutte le ragazzine che piangevano, gli tiravano le mutandine, gliene facevano di tutti i colori. Bello questo pezzo perché tiene sempre come linea musicale un po' il ritmo delle ruote del treno. Bello, era Elvis Presley in Mystery Train, che poi lui ci ha infilato dentro anche un po' di Tiger Man, ha fatto una sorta di medley ma sempre sul ritmo del treno. E ritorniamo alle richieste. Poco fa qualcuno, Rolando di Albenga, mi aveva chiesto Madonnina degli Alpini, è molto bella, grazie e buona giornata. E concludiamo allora, anche se è lunedì mattina, questo weekend degli Alpini a Genova con la Madonnina degli Alpini di Marco e il Clan.

Sì, stamattina il mio programmatore era particolarmente portato per il valzer. Non è questo il caso di questa musica, ma tutte quelle di prima.

0: E su questa vesuviana di Matteo Bensi ci siamo. Din don, din don, din din don don. Don con riverbero ed eco. È mezzogiorno di oggi, lunedì 11 maggio 2026. E come ad ogni capodora, ecco che Canzoni Senza Frontiere si ammanta delle reclame e delle news, ma...
1: Torneremo a voi fra poco con i vostri ballabili preferiti, fra pochi minuti, dopo un piccolo intervallo, e quindi non vi strappate i capelli.
2: Paesaggi mozzafiato, sapori prelibati, turismo, cultura e ambiente. Da 35 anni, Oltre racconta il bello e il buono delle province di Pavia e Alessandria. Ora con ancora più inchieste, interviste, reportage esclusivi e foto spettacolari. 132 pagine su carta patinata, a soli 5 euro. La vetrina delle nostre eccellenze ti aspetta in edicola. Oltre, la rivista di chi vive il territorio.
3: Sportello Nuova Energia è al tuo fianco per comparazioni, subentri, volture, pose contatore, fattibilità, impianti fotovoltaici. Stanchi delle bugie dei call center, delle mille promesse mai mantenute e dei rapporti astratti? Sportello Nuova Energia, l'ottimizzazione energetica giusta per te. Per informazioni, sportellonuovaenergia.it.
4: C'è chi ascolta per abitudine e chi ascolta per emozione. I nostri ascoltatori non cercano rumore, cercano compagnia, ricordi, sorrisi. Siamo la loro voce, la loro musica, il loro tempo. Radio Liscio, i nostri ascoltatori, li abbiamo solo noi.

0: Radio Liscio Notizie.
1: Buongiorno da Marco Mancini. Si vanno completando le operazioni di rimpatrio di tutti coloro che erano a bordo della Ondius. Un centinaio tra passeggeri e membri dell'equipaggio sono già ritornati nei loro paesi di origine. Al momento risultano sintomatici un americano e una cittadina francese, le cui condizioni, avverte il Ministero della Salute d'Oltralpe, sono peggiorate. Individuate 22 persone con cui la donna è venuta in contatto. In Italia restano in quarantena fiduciaria le 4 persone, tra cui un turista straniero, che si trovarono a bordo dello stesso aereo KLM preso dalla cittadina olandese e poi deceduta per il virus. Stanno bene, non presentano sintomi. L'allerta rispetto al rischio legato all'antivirus resta basso, lo conferma il Ministero della Salute, che comunque sta predisponendo una circolare per dare regole comuni a regioni e uffici di frontiera. Con la fine del regime iraniano crolleranno anche Hezbollah e Hamas. Ne è convinto il primo ministro israeliano Netanyahu, che spinge per la ripresa del conflitto. Stallo nei negoziati dopo che ieri Trump ha bocciato la proposta di Teheran. Per 47 anni gli iraniani ci hanno preso in giro, ora non rideranno più. La loro risposta "non mi piace" è inappropriata, le parole del presidente americano. Sono in corso i preparativi di uno scambio di centinaia di prigionieri di guerra tra Russia e Ucraina. Con la mediazione americana, Kiev ha consegnato oggi a Mosca un elenco di 1000 nomi. Intanto il consigliere presidenziale russo Ushakov ha confermato che il Cremlino attende in tempi brevi gli inviati americani Witkoff e Kushner. Due ragazzi italiani di 22 anni sono morti ieri sera in un incidente stradale in zona Ostiense, a Roma. Le due vittime, entrambe morte sul colpo, erano a bordo di due diverse moto. Polizia locale al lavoro per stabilire l'esatta dinamica dell'incidente. Ed è tutto, a più tardi.
0: In diretta da casa Andenna, Canzoni senza frontiere con Ettore Andenna.
2: Eccoci qua con Canzoni senza frontiere, oggi lunedì 11 maggio 2026, sono le 12:04 e oggi è il 131esimo giorno dell'anno, ne mancano 234 alla fine dell'anno ed è un santo che si chiama Antimo. Antimori, antimotivo, Antimo, tutti quelli che si chiamano Antimo, auguri. Ed è la giornata mondiale dell'orientamento, una cosa molto bella che dovrebbe essere fatta un giorno all'anno, non è che ci vuole, un giorno all'anno nelle scuole insegnare ai bimbi come ci si orienta, potrebbe essere utile nella vita. Pensa, una cartina, una bussola, e deve andare da qui a là, ovviamente controllati ad una distanza di sicurezza, ma vedere come si comportano, soprattutto quelli, non dico piccini piccini, ma nell'età, la prima, seconda elementare, per intenderci, che viene assunto come gioco, ma è anche insegnamento. Allora, messaggi, ne sono arrivati un sacco prima, non li ho più letti. Buongiorno Ettore, Isabella da Roma, buon inizio settimana a te e a tutti gli amici che vedono questa bella trasmissione. Come sempre, grazie a te, ciao Isabella, ciao Isabella. Buongiorno Ettore Cinghia, buona settimana Elvis, che meraviglia questa settimana ascoltarlo, adoro The King per sempre. Enza da Torino, ciao, grazie. È stato il primo vintage di oggi, Mystery Train con Elvis Presley. Poi tanti saluti da Irma di Imperia e buona trasmissione, grazie, pare che la trasmissione stia andando buona. Buongiorno a tutti, volevo dire che la diretta di sabato sera è stata bellissima, franca di Vercelli, la diretta dalla peschiera di Baldengo. E chi c'era sabato sera? C'era il Bagutti! Il Bagutti? Sì, sì, c'era il Bagutti. Mi ha fatto segno sì, perché il Cinghia c'era. Ah no, tu stai facendo l'aperitivo, stai facendo l'aperitivo, il tuo. Perché adesso lui fa delle cosine con degli amici, fa gli aperitivi suonati, non cantati, cantati anche. anche cantati, fa gli aperitivi suonati e cantati, wow, il cinghia in giro, e ormai ho montato la festa, vado da solo, basta, mi faccio la mia orchestra, cominciamo con il trio, e adesso va in giro con il trio. Primo brano della seconda ora di Canzoni Senza Frontiere, Folle Amore, folle, ma la tua storia d'amore, folle amore, come ci canta la Lara Agostini, folle amore, è stata una roba.

No, stavo leggendo un po' di giornali. Jane Fonda che dichiara: amavo Redford, Robert Redford, ma lui era già sposato e non fu così imprudente da avere una storia con me. Hai capito? Bravo Redford, ha resistito. E poi l'Eurovision Song Contest comincia domani. Date dove vederlo. Quando canta Salda vince. Attenzione, ve lo dico oggi lunedì, secondo me Salda Vinci potrebbe anche vincere l'Euro Song Festival, o quantomeno è da podio, da primi tre posti. Vediamo se me ne intendo ancora o se sbaglio. Umberto Balsamo, quarto vintage di oggi. Nel 1979, quindi lui è del 42, aveva già i suoi anni, con gli arrangiamenti di Giampiero Reverberi, lancia un album, 1979, che è proprio, potrebbe essere una delle sigle di Canzoni Senza Frontiere di Radio Liscio. Si intitola Balla, balla, questo ballo che sta ritornando. Vi ricordo che c'è anche il Radio Liscio Summer Tour, potete, chiamando 331 335 6565, prenotare un'orchestra per la vostra, per la festa del vostro paese, qualunque essa sia: la sagra della ciliegia, il taglio del fieno, ne fanno un sacco, le lumache in collina, ne fanno un sacco di feste durante l'estate. Se non avete l'idea di come farla un pochino più coinvolgente di altre, l'idea è la Radio Liscio Summer Tour, che oltretutto la manifestazione con l'orchestra che vi verrà fornita secondo vostra richiesta per la vostra festa da Radio Liscio, ci sarà anche la ripresa, la diretta radio e la diretta televisiva con Prima Antenna e forse anche le altre televisioni, quindi Studio 1 in Lombardia e il network Teleantenna. Tutto, si può fare tutto, possiamo fare tutto, siamo onnipotenti, no, ma siamo ben messi, ecco, mettiamola così, anche se in questo momento ho il cinghia così che mi guarda cosa racconta questo. È motivante, è molto motivante avere un regista che ti segue così, meno male che non sbuffa, perché se no. Allora, Balla di Umberto Balsamo, vai. Yes.

Balla di Umberto Balsamo, 12:16. Ah, la meteorologia hanno detto che questa settimana sarà proprio un maggio pazzerello. Di solito è marzo che è pazzerello. Questa settimana un maggio pazzerello, perché ritornerà una botterella di freddo. Addirittura qui danno nel profondo nord-ovest tra sabato e domenica di notte 6 gradi. Ma siamo matti, 6 gradi. Non dico che devo riaccendere il riscaldamento, ma il camino, senza dubbio, se sabato sera mi metto lì a guardare, che so io, la diretta di Radio Liscio di Prima Antenna dalla Peschiera di Valdengo con l'Alex Biondi, caminetto acceso, anche se saremo al 16 di maggio, che poi magari mi guardo l'Euro Song Festival, non lo so, magari un bel film, non lo so, ma caminetto acceso, con copertina sulle ginocchia, non come i vecchietti, come quelli che hanno freddo. Va bene, queste sono le previsioni. Poi invece da lunedì prossimo, quindi dal 18, pare che arrivi l'anticiclone e quindi le temperature cominceranno a dirigersi verso il caldo, purtroppo. Stanno riscontrando il Niño sul Pacifico, che poi gira e arriva qua, purtroppo, il Niño più caldo degli ultimi 140 anni, che il Signore lo strafulmini. Occhi di mare, Omar Codazzi, vai!

0: Radio Liscio. Non c'era, c'è.
1: Una beatitudine per gli occhi maschili. Tu vida e mi vida, direttamente da Cuba, Roberto Polisano.

Ho capito, e sei lì che urla, apro, apro, apri, apri, io sono qua, sono seduto, non mi muovo, e stavo parlando con te, tu apri che io mi fermo di colpo perché ho l'abitudine e appena vedo la mia facciona comincio a parlare con cognizione di causa su quello di cui stiamo parlando. Il nostro inviatore di messaggi deve essere in tutt'altro faccendato, come sempre quell'uomo lì fa troppe cose, vuole essere multitasking ma fa troppe cose, perché a quell'età lì bisogna stare attenti, anche il cuore pompa troppo, Di chi sto parlando? Del Supremo. Allora, abbiamo avuto Occhi di Mare col Codazzi, Tu vida e mi vida del Roberto Polisano e adesso siamo al secondo ed ultimo vintage, non è il vintage, questo è il vinile di Casa Antenna, comincio sempre per B, ma è il vinile di Casa Antenna. Siamo alla 113esima posizione. Sapete che stiamo risalendo, arriveremo alla prima, non so se all'ultima settimana di luglio o alla prima di settembre. Intanto il Supremo ha detto guarda che ti sento, ma quindi ascolta. Allora, tu non lo vedi, ma ti dico io cosa sta facendo. Il cinghia sta bevendo il tè, completamente distratto. Posso raccontare qualsiasi cosa, che lui è lì, che quando ha il suo tè, i suoi cracker, non c'è nulla al mondo che possa portarlo in un'altra dimensione. Dicevo, il vinile 113esima posizione delle 200 canzoni più belle di sempre, secondo la rivista Rolling Stone, è You Really Got Me. You Really Got Me, mi hai davvero preso, The Kinks, è un brano del 1965, venne pubblicata come terzo singolo di questo gruppo, The Kinks, e You Really Got Me influenzerà pesantemente i musicisti rock contemporaneo, particolarmente quelli del punk rock, perché viene riconosciuto come uno dei prototipi di brano hard rock e punk rock. Allora, l'hanno registrato un sacco di volte prima di essere soddisfatti di aver raggiunto il sound ideale, ma poi il risultato è straballabile, fu questo qui, You Really Got Me, The Kinks, 1965.

mai, come mai finiva così, o c'era anche un balletto, perché vedevo c'era un balletto ma non piaceva al cinghia, quindi niente, non ve l'ha fatto vedere. Ah, scattavano su un altro pezzo, questo era un filmato dell'epoca, quindi ovviamente incatenavano i pezzi e il balletto serviva per passare da un brano all'altro. Erano The Kings con You Really Got Me. Mi hai davvero preso alle 12:31. Marco e Alice, il sole dentro, anche il sole fuori abbiamo. Adesso la primavera qui nel profondo nord-ovest è meravigliosamente contrastata come colori, perché c'è il sole fuori, oltre che il sole dentro, del Marco e Alice.

0: che sta andando adesso?
1: Stava andando, la dolce metà che mi chiede cosa sta andando adesso, perché essendo tutto in cuffia, lei dice che silenzio, per forza, se no abbiamo tutti gli altoparlanti che cominciano a fare
0: sentire.
1: Va bene, tieni, ti do un auricolare. E adesso abbiamo ascoltato Il Sole Dentro, Marco e Alice, e adesso siamo al quinto vintage di oggi. Stai attenta perché è una storia molto importante. Questa canzone è quella che ha vinto il Festival di Sanremo di quest'anno, Per Sempre Sì, che è quella grande dichiarazione di amore di Salda Vinci,
0: napoletano,
1: che è un ragazzo del 59, quindi ha fatto del 69, quindi ha fatto 57 anni, dedicata alla moglie, che questa settimana parteciperà all'Euro Song Festival a Vienna, in Austria. E ti dirò che secondo me, l'ho già detto prima, lo ribadisco adesso, potrebbe anche vincere, o quantomeno di certo nei primi tre sul podio. Quindi perché? Perché è una canzone che va bene, poi una canzone d'amore, una canzone che piace, agli europei piace.
0: Sì, soprattutto. Piace il sentimento.
1: E noi adesso ce la sentiamo proprio per aprire questa settimana dell'Euro Song Festival, quindi Per Sempre Sì, ha vinto il Festival di Sanremo 2026, canta Salda Vinci.
0: Wow, mi piace anche a me.
1: Hai sentito tutto?
0: Sì, tutto.
1: Ok, bye.

vedremo come andrà, seguiamolo, ne vale la pena, rappresenta l'Italia con la sua Per sempre sì, Sal Da Vinci. Cine calendario, qual è il film di oggi, 11 maggio, lunedì? Ebbene, il film è un film di Tim Burton che è divertentissimo. Non ebbe molta fortuna quando uscì al botteghino, perché venne ammazzato di Independence Day, da Independence Day che venne fuori in contemporanea. Ma Mars Attacks è diventato un cult. A parte con il cast che c'era, oltre a Jack Nicholson, Natalie Portman, ma c'era anche Danny DeVito, mi pare, c'erano che facevano dei camei, c'erano un sacco di grandi attori. Ma è la storia di questi alieni, di questi marziani che chiamano la Casa Bianca e dicono: vorremmo atterrare sulla Terra, siamo in pace. E poi invece non erano per niente in pace. Allora, i marziani prendono contatto con la Casa Bianca e chiedono di atterrare sulla Terra l'11 di maggio. È la data che si vede all'inizio del film, ed è per questo che Mars Attacks è stato abbinato alla giornata di oggi, 11 di maggio. Mentre ieri, perché venerdì non vi avevo detto quali erano i film di sabato e domenica, ieri domenica 10 il film era Taxi Driver con Robert De Niro, Jodie Foster e Harvey Keitel, che allora Trevi specifica la data: un giorno verrà un altro diluvio e ripulirà le strade per sempre. E Trevi specifica la data: sarà il 10 di maggio, e va bene. E poi invece il 9 di maggio era The Substance, l'ho visto da poco, con Demi Moore e Danny Quaid, che allora ex diva hollywoodiana, ora relegata ha un programma fitness stile anni 80, che scopre come cercare di mantenersi giovane e ringiovanire succhiando vita da un'altra. La trasformazione comincia il 9 di maggio, la trasformazione in cui lei succhia vita da una più giovane per rimanere giovane. Va bene, giro pagina, mi metto già sul 12 di maggio, ne parliamo domani, e adesso andiamo con Al Rangone nel mio mondo, e dopo vi faccio i nati e i morti. Vai nel mio mondo, Al Rangone, pieno di gioventù.

0: Proprio quotidiano online, un magazine di informazione sul mondo delle orchestre di musica da ballo, gli autori, gli interpreti, le uscite discografiche, gli eventi. Radioliscio.it, tutto il nostro mondo a portata di click.
1: Olè, ci vediamo ad agosto, dove? In spiaggia?
2: Ma anche in montagna, ad agosto si sta bene anche in montagna, fa più fresco.
1: La Suonami Band è...

0: Allora, era "Ci vediamo ad agosto", cantava lui, ma tutti guardavano lei, la Sofia, ed era la Suonami Band. I nati e i morti di oggi, 11 di maggio. Letizia Castà è del 1978, ne fa 48 oggi. Alessandro Catalan, 1980. Salvatore Dalì era nato l'11 maggio del 1904. Anche la mia signora è stata una delle sue modelle, di questo pittore a livello mondiale. Lorenzo Sonego, tennista, fa parte di quella nidiata di tennisti fantastici che ci rappresenta nel mondo in questo momento, con lui il leader, il buon... Tu, ecco, è arrivata, ho citato Salvatore Dalì.
1: No, io non ho fatto da modella. Io e Salvatore Dalì abbiamo lavorato per la Radio Nazionale Spagnola.
0: Hanno lavorato per la Radio Nazionale Spagnola. Io sono qui in veste di traduttore.
1: Però. Esatto, perché alla Spagna le gusta escuchar la mujer quando habla español, pero es italiana.
0: Allora, perché agli spagnoli piace ascoltare la donna quando parla in spagnolo per gli italiani? Questa non l'ho capita.
1: No, è italiana,
0: parla spagnolo,
1: però tiene una cadenza particolare.

0: particolare.
1: Però tiene una cadenza particolare che è quella italiana, anche se parla spagnolo. Esatto. E viene bene soprattutto alle venete, sì, perché hanno già una cadenza che
0: natural
1: che aiuta. Allora, oggi compiva gli anni, era nato il 11 di maggio. Queste, sì, queste sono invasioni, sono gli alieni, sì, e le mogli, sì, sono invasioni.
0: Sì, mi ha fatto così.
1: Valentino era nato nel 1932 e poi Davide van der Sfroos, cantante noto nordico, è del 1965, mentre oggi moriva nel 1981, giovanissimo, per un cancro al cervello, pensa te, una roba terribile, Bob Marley, il signor Giamaica, il signor Bob Marley, che è stato l'interprete più eccezionale del reggae nel mondo, mettiamola così, sei d'accordo? Sei d'accordo? A Cinghia non finiva di piacere tanto, lui ha i suoi gusti particolari. Comunque a me piaceva molto Bob Marley, quando partiva la sua musica te la sentivi proprio nel sangue. È morto nel 1981. Bene, di 12.52, ultimo vintage di oggi. Vinse il Festival Bar con questo brano che interpretò alla grande nel 1965. Era la versione italiana di Downtown, che ebbe successo ovviamente in tutte le città dove c'era il Downtown. Cos'è il Downtown? È il sottocittà. Per esempio ce n'è una bellissima, io sono stato a Toronto, c'è il Downtown, Chicago, c'è il Downtown, ci sono un sacco di città del mondo che hanno costruito una sottocittà dove ci sono negozi, palestre, come se fossero sopra, però sono già sotto protette per qualsiasi disastro avvenga sopra. Downtown, alias Ciao Ciao, veniva cantata nel 1965 e vinceva il Festival Bar Petula Clark. Petula Clark è una ragazza del 1932, quindi ha 96 anni ed è tuttora viva e vegeta.

0: Allora, era, cosa non ho fatto oggi? Era Ciao Ciao, canzone che viene diffusa anche in diffusione generale nei downtown, quindi nei sottocittà di Singapore, di Minneapolis, tutte le città dove c'è una downtown, bene, serve averla per Chicago, Indianapolis e Singapore anche, New York, eccetera, eccetera. Quando vogliono mettere la sigla della downtown, mettono questa di Petula Clark. Allora, vediamo un po'. Oggi non riesco a leggervi e mi dispiace perché ce n'erano di belli. L'accadde oggi. Oddio, potrei anche, non sono tanti. Dai, li faccio. 1860. Allora, cosa successe nel 1860? Giuseppe Garibaldi sbarca con i 1000 a Catania l'11 di maggio. 1916 viene pubblicato l'articolo Die Grundlage der Allgemeinen Relativitätstheorie di Albert Einstein, in cui viene divulgata per la prima volta la teoria della relatività generale. 11 di maggio 1916. 1927, l'Academy of Motion Picture Arts of Science viene fondata in California, ne conseguirà l'istituzione dei suoi premi accademici popolarmente conosciuti come premi Oscar. 11 di maggio 1927. Nel 1928 invece ci fu l'11 di maggio il primo servizio di televisione analogica che viene inaugurato dalla WGI a Schenectady. 1984 si verifica la seconda delle due scosse principali del terremoto dell'Italia centro-meridionale, con danni e vittime in Abruzzo, Lazio e Molise. Ed infine nel 97 Deep Blue, il supercomputer giocatore di scacchi della IBM, sconfigge di nuovo il campione del mondo Garry Kasparov. Siamo arrivati in fondo, dai. L'appuntamento per domani martedì termina Canzoni Senza Frontiere di oggi. Grazie al Cinghia come sempre, grazie al Supremo che ci ascolta con un orecchio sì e uno no. Non mi resta che dirvi grazie da Ettore Andenna, sigla, ciao.
1: Foodie, Mercato Super, la nuova catena di supermercati 100% ligure.
2: Nei punti vendita Foodie, accoglienza, qualità dei prodotti e convenienza fanno sempre la differenza.
1: Ogni giorno troverai frutta e verdura freschissimi e una ricca selezione di prodotti di alta qualità provenienti da aziende locali per farti portare a tavola solo il meglio.
2: Foodie, Mercato Super, buono, fresco, locale.
3: Vuoi portare la tua festa, la tua sagra in diretta TV? Quest'estate arriva Radio Liscio Summer Tour 2026 per dare una visibilità unica alla tua serata. Due formule: lo spettacolo completo firmato Radio Liscio oppure il supporto radiotelevisivo integrato alla tua organizzazione. Chiedi informazioni scrivendo a info@radioliscio.it e trasforma la tua festa in un vero evento TV.
4: Radio Liscio.
5: Radio Liscio Notizie.
6: Buongiorno da Marco Mancini. A Tenerife, nelle Canarie, è quasi conclusa la complessa operazione di sbarco di tutti i passeggeri e membri dell'equipaggio della Ondius. Al momento una francese e un americano risultano positivi all'antivirus. Nicola De Muro.
7: La crociera dell'incubo Antivirus è definitivamente terminata nel porto di Tenerife, dove si vanno completando le operazioni di rimpatrio di tutti coloro che erano a bordo della MV Ondius. Un centinaio tra passeggeri e membri dell'equipaggio sono già ritornati nei loro paesi di origine con voli speciali. Tra i rimpatriati risultano sintomatici un americano e una cittadina francese, le cui condizioni, avverte il Ministero della Salute francese, sono molto serie. 22 i contatti con la donna, già individuati. I cittadini americani sono rientrati in Nebraska burrasca uno risulta positivo. Siccome gli USA si sono ritirati dall'OMS, non è previsto negli Stati Uniti una quarantena o sorveglianza attiva per i soggetti positivi al virus, come previsto dall'OMS. E su questo protocollo alleggerito ha sollevato perplessità il direttore generale dell'Organizzazione Mondiale della Sanità, Ghebreyesus, che comunque ribadisce la bassa contagiosità dell'antivirus. Stessa valutazione dal Ministero della Salute italiano, che fa sapere il rischio resta basso e che però sta preparando una circolare per uniformare le procedure per tutte le regioni italiane. In Italia restano in quarantena fiduciaria le 4 persone, di cui un turista straniero, che si trovarono a bordo dello stesso aereo KLM preso dalla cittadina olandese che poi è deceduta per il virus. Stanno tutti bene e non presentano sintomi.
6: Con la fine del regime iraniano crolleranno anche Hezbollah e Hamas, ne è convinto il primo ministro israeliano Netanyahu, che spinge per la ripresa del conflitto. Stallo nei negoziati dopo che ieri Trump ha bocciato la proposta di Teheran. Per 47 anni gli iraniani ci hanno preso in giro, ora non rideranno più. La loro risposta non mi piace ed è inappropriata alle parole del presidente americano. Due ragazzi italiani di 22 anni sono morti ieri in un incidente stradale in zona Ostiense, a Roma. Le due vittime, entrambe morte sul colpo, erano a bordo di due diverse moto. Polizia locale al lavoro per stabilire la dinamica dell'incidente. Agli internazionali d'Italia riprende il suo cammino Sinner. Al Foro Italico alle 15 il numero 1 del mondo incrocia l'australiano Popirin per centrare un posto negli ottavi, e stasera Roma prende per mano il beniamino Cobolli. Gianni De Gaetano.
8: Di questi tempi l'anno passato di rosso armeggiava soltanto i suoi capelli. Sulla scia delle conquiste di Monte Carlo e Madrid, oggi Yannick Sinner su quella superficie un tempo invisa accarezza il sogno di diventare l'ottavo re di Roma, forse il nono, perché guai nella città eterna a dimenticare Francesco Totti. Quale miglior viatico prima della mission Roland Garros? Intanto oggi, ore 15, il match pass per gli ottavi degli internazionali d'Italia contro Alex Popirin, australiano carnefice di berrettini, 2-1 precedenti per il 24enne altoatesino, che ha battuto di recente a Doha il canguro di Sydney, 60 dell'ATP. Ma il numero uno del mondo in striscia aperta sulla polvere di mattone, 12 match di fila, ha idee e programmi ben chiari in testa.
9: Arrivare a Parigi con un buon feeling, perché comunque è il torneo più importante sulla terra battuta, questo sarà il mio obiettivo, di arrivare lì al più forte possibile.
8: Aspettando Musetti Rudd di domani, stasera sul centrale luci sul beniamino locale Flavio Cobolli, che incrocia l'argentino Tirante.
6: È tutto per questa edizione, grazie per l'ascolto, un buon proseguimento di giornata.
5: Radio Liscio Live, le orchestre dal vivo.

0: Grazie.
1: Bravo Phil. Grande, grande il nostro Filippo. Sempre avanti così, ragazzi.
2: Allora, ragazzi, dobbiamo accontentare gli amici subito in prima serata della tradizione. Arriva subito così una bella novità scritta a quattro mani. Eh sì, Fiorenzo Tassinari, Stefano Zizza, questo uscirà sul nostro nuovo disco. Girate così a tempo di valzer. Incanto!

0: canto. Bravo. Ma la mazurca del buon umore, eccola qua, alla Castellina, arriva così.
1: La nostra ciumbalala, e parte così la Fisherman.

0: la bella tradizione, l'orchestra Castellina Pasi.
1: Fatevi sentire, 1, 2, 3. Bellissimo. Rifammi un pezzettino, dai, con le mani a tempo. Battere, battere, battere. Vai Stefano.

0: Grandi, grandi, grazie di questi applausi già in prima serata così. Grazie dell'accoglienza. Ma rallentiamo con il tango, uno dei tanghi più belli.
1: Dai nostri grandi successi, Santa Monica, la fisarmonica, Andrea Barbanera.

0: nostri grandi successi e l'applauso per la fisarmonica Andrea Santa Monica.
1: Grazie, grazie di vero cuore ragazzi, ma piano piano vi presentiamo tutti. Lui arriva da Mantova, i grandi stadio, un giorno mi dirai, Ennio.
0: Le belle canzoni a tempo di moderato.

l'arrivo con la baciata, che meraviglia, Pamela. Ma formiamo le file per il mambo subito, così vi portiamo in Sud America Latina.

Grandi, grandi ballerini, fate un passo però verso di me per l'Alligalli, dai, avvicinatevi, lasciamo spazio anche dietro nella pista, facciamo, visto che è la prima volta Pamela che siamo qui, il titolo del nostro nuovo album è dedicato a tempo di Alligalli, alle sole donne speciali, partiamo tutti al mio via, le mani al cielo, dai, battere così. Al mio via,

0: Per sempre sì, Sanremo 2026, Andrea!
1: Le orchestre suonano dal vivo su Radio Liscio, in diretta dalla Peschiera di Valdengo, ogni sabato sera a partire dalle ore 22.
2: Amici di Radio Liscio e della Peschiera, sta per arrivare la nostra crociera con itinerario e prezzo mai visti. Dal 21 al 27 marzo 2027, 7 giorni e 6 notti all inclusive a bordo della splendida Costa Favolosa. Un itinerario da sogno. Savona, Barcellona, Marsiglia e i nuovi porti di Ajaccio e Palma de Mallorca. E ogni sera, solo per i nostri ospiti, musica per tutti i gusti e tutte le età. Ballo, divertimento e un'atmosfera unica, tutta da vivere. A partire da 790 euro, tutto incluso. Cabina, pensione completa, open bar my drinks, tasse, mance. Prenota ora il tuo posto nella crociera più spettacolare dell'anno. Per informazioni contatta Radio Liscio o La Peschiera. Ma fallo subito per non perdere queste fantastiche condizioni.
3: Sabato sera si balla con Radio Liscio Live. Dalle 21.30 in diretta dalla Peschiera di Valdengo arrivano le grandi orchestre di musica da ballo. Tanto ritmo per una serata tutta da vivere in radio e in TV. Radio Liscio Live, la musica che ti fa muovere.
1: Radio Liscio, la radio che non c'era e adesso c'è, è al fianco delle aziende della Silver Economy. Pubblico fidelizzato, non intercettato da altre radio. Alto tempo di ascolto medio, ottimo posizionamento per prodotti senior. La pubblicità su Radio Liscio ha un target preciso, perché i nostri ascoltatori li abbiamo solo noi. Radio Liscio. Il meteo, a cura di 3bmeteo.com.
4: Un saluto a tutti i nostri ascoltatori. Anche l'inizio della prossima settimana sarà caratterizzato dall'insistenza di un flusso umido a tratti instabile occidentale in scorrimento lungo il bordo superiore dell'anticiclone, il che vuol dire che sul centro-nord Europa sarà presente una vasta area depressionaria che orchestrerà il passaggio di alcuni fronti. In particolare lunedì sarà la volta ancora delle regioni settentrionali, dove le condizioni risulteranno variabili o instabili, mentre andrà meglio al centro-sud. Per maggiori dettagli, come sempre, vi invitiamo a consultare l'app di 3B Meteo.
1: Radio Liscio Novità, il disco della settimana.

0: Radio Liscio presenta Energia Contagiosa, in compagnia di Alessio Molla.
1: Carissimi, buongiorno a tutti, lunedì 11 maggio, comincia un'altra settimana insieme in compagnia di Radio Liscio e per quel che mi riguarda delle mie due orette quotidiane di Energia Contagiosa. Allora, questa puntata di oggi la dedichiamo alle mamme. Ieri festa della mamma, spero sia andata bene, spero care mamme all'ascolto che abbiate ricevuto il vostro mazzo di fiori, magari qualche cioccolatino per ringraziarvi di tutto quello che quotidianamente fate per noi. E quindi un abbraccione davvero a tutte le mamme, puntata dedicata a voi, benvenuti e benvenuti a tutti quanti. Naturalmente due orette come sempre insieme per avviare la settimana, per scaldare i motori, e siccome da queste parti è sempre festa, naturalmente il Trend Union è il viaggio in giro per l'Italia che ci attende alla scoperta di tutti quei bellissimi eventi che prenderanno vita nel fine settimana. Naturalmente il tutto sarà farcito come sempre dalla nostra grande musica, le orchestre, i protagonisti e tutti i grandi cantanti che passano per di qua, ai quali pensa il nostro Max in regia. Buongiorno anche a te, carissimo. Va bene, cari, se siete pronti per cominciare, alle prossime vostre due orette ci penso io. Mettetevi comodi.

E allora carissimi, ben ritrovati a tutti ad Energia Contagiosa. Dai, cominciamo ufficialmente queste due orette insieme, sono belle ricche. Ho selezionato un sacco di feste, un sacco di eventi. Anche per oggi il nostro viaggio sarà molto bello, come sempre anche molto molto gustoso. Però volevo cominciare la giornata parlando di coccole, di abbracci, visto che è lunedì, ce lo meritiamo. Perché è uscito questo studio pubblicato su PubMed che fa presente come restare abbracciati un po' di più la mattina, no? 6 minuti di coccole, ecco, appena svegli servono a calmare il sistema nervoso prima ancora di mettere i piedi a terra. Io lo capisco il sistema nervoso, perché già solo l'idea di alzarsi dal letto ti rende lo stress a mille. Infatti il corpo subisce, leggo sempre dalla notizia, un notevole picco di cortisolo, che è l'ormone dello stress, e due coccole, due abbracci sicuramente fanno la differenza anche al mattino. Vabbè, insomma, ricordatevelo, un bel abbraccio magari alla mamma se non gliel'avete ancora dato, visto che era la festa della mamma, è il giorno perfetto. Mentre invece, venendo alla nostra giornata di oggi, come vi dicevo, ho selezionato un sacco di eventi che partiranno in questo weekend, quindi cominciamo il nostro viaggio verso il fine settimana. So che è lunedì, però insomma siamo qua per questo, no? Perché a noi piace fare festa. E allora cominceremo il nostro viaggio di oggi alla 10ª festa del Tozzotto. Siamo a Castel Madama, in provincia di Roma, una festa molto particolare. Poi vi dico che cos'è questo Tozzotto. Poi andiamo alla festa dei Ceri di Gubbio, qua ci trasferiamo in Umbria, provincia di Perugia, una festa bellissima con questi ceri che raccontano una storia tutta da raccontarsi, scusate il gioco di parole, ma sono qui anche proprio per farvi entrare a pieno, no, nelle tradizioni e tutto quello che circonda poi le feste che vi racconto. E questa dei Ceri di Gubbio è sicuramente un evento molto molto particolare. E concluderemo il nostro viaggio in Val d'Aosta, esattamente a Pont Saint-Martin, alla 40ª festa delle cascine. Carissimi, anche per oggi ce n'è davvero per tutti, quindi mettete comodi, alzate un po' il volume che adesso arriva un po' di musica e poi vi aspetto qua per la prima tappa di oggi. Andiamo in quel di Castel Madama, Roma, a scoprire cos'è la festa del Tozzotto.

Eccoci insieme, un po' di saluti ai nostri amici che ci danno il buongiorno su Facebook. E allora fatemi salutare subito Leonardo, Michela, Diego, Elda, Vanna, Enza, Italo, Marina. Tanti abbracci a tutti quanti voi, un salutone anche a nonno Mimmo da Firenze, che spesso mi saluta e mi invita da lui, ma prima o poi vengo, mi fa sempre molto piacere ricevere i vostri messaggi. Allora partiamo dal primo evento che ho selezionato per questa giornata, il primo racconto, che ci porta in provincia di Roma. Esattamente ce ne andiamo a Castel Madama, posto molto bello, dove si tiene la decima festa del Tozzotto. Allora, ho lasciato il dubbio, che cos'è sto Tozzotto? È una cosa tutto particolare. Esattamente, trattasi di un pane, ecco, che risale all'epoca rinascimentale, niente meno. Il Tozzotto di Castel Madama è un prodotto unico appunto nel suo genere. È un pane aromatizzato, preparato con ingredienti semplici ma selezionati. Quindi abbiamo la farina di frumento, le uova, il lievito madre, l'anice, che gli dà quella punta particolare, l'olio extravergine di oliva e un pizzico di sale, poi un impasto che viene lasciato riposare per un bel po' di tempo e infine viene cotto in forno fino ad ottenere appunto questa doratura perfetta. Allora, il Tozzotto di Castel Madama, che è noto anche come Tozzotto Castellano o Tozzotto di San Michele, leggo, ha origini che risalgono niente meno che al Rinascimento. La leggenda narra che fu creato dal fornaio Righetto come omaggio a Margherita d'Austria, la figlia dell'imperatore Quinto, che stava per prendere possesso del feudo laziale. Dopo numerosi tentativi, Righetto riuscì a perfezionare la ricetta e Margherita, entusiasta del risultato, esclamò: si chiamerà Tozzotto Castellano. Capito perché questo nome è così particolare. E come dicevo, è questo pane aromatizzato molto molto gustoso. È molto legato alle celebrazioni del patrono di San Michele Arcangelo, che viene festeggiato due volte l'anno, una giusto appunto in primavera e l'altra in zona fine settembre. Durante queste feste questo pane viene preparato e condiviso come simbolo di devozione e comunità. La produzione del Tozzotto, tra l'altro, è una tradizione che si tramanda di generazione in generazione e quindi è ovvio, no, che la mamma lo insegna alla figlia. E quindi si mantiene un certo legame e anche le radici storiche ben ancorate nel paese. Castel Madama, tra l'altro, poi è un borgo ricco già di suo, di storie e di leggende. Una delle più affascinanti riguarda il Castello Orsini, che originariamente era chiamato Castrum Sancti Angeli, che secondo la leggenda prese il nome dal colle dove sostò Michele Arcangelo. Quindi questo castello poi fu trasformato in una residenza rinascimentale da Margherita d'Austria, che diede appunto il nome alla attuale località. E quindi che succederà? Innanzitutto il tutto si svolge nella giornata di domenica dalle 11 alle 20, siamo a Castello Orsini, quindi Piazza Madama, e appunto questa festa è dedicata ovviamente a questo pane in primis, ma poi è anche un'occasione per mettere in mostra tutti quelli che sono i prodotti del territorio. Tra l'altro ci sono i bambini delle orchestre che vi alletteranno con filastrocche in dialetto castellano, e poi c'è il gruppo La Parlatura con il maestro Giancarlo Iori, e poi ci sono musiche tradizionali del centro e sud Italia, questo al centro a ballo, e poi insomma un programma che prevede giustamente l'apertura dello stand del Tizzotto in Piazza Dante dalla mattina fino al pomeriggio, e poi la degustazione del Tozzotto Castellano presso giusto appunto il Castello Orsini. Beh cari, come sempre ogni viaggio, ogni tappa è un'occasione per andare ad assaggiare qualcosa di particolare, e questo pane, se non l'avete mai assaggiato come il sottoscritto, secondo me va provato ed è sicuramente l'occasione giusta.

0: sta per arrivare. La notte in cui tutto può accadere. Alla Peschiera Club di Valtengo Biella, domenica 21 giugno ore 15:30, va in scena Abracadabra, la notte dei miracoli. Un international magic show con i più grandi illusionisti. Walter Maffei, Mirko Menegatti, Shezan, Alberto Giorgi e Laura, Diri Mazzilli, Disguido. Un cast straordinario per uno spettacolo unico, sorprendente, irripetibile. Biglietti in prevendita, ingresso 30 euro con biglietto lotteria omaggio. Prenotazioni anche online sulla peschieraclub.it o al 331 420 75 65. Abracadabra, la notte dei miracoli. Lasciati stupire.
1: Ma quanto sarebbe bello ritrovare veramente i valori di una volta, quando una semplice stretta di mano ispirava quel senso di fiducia, di etica e correttezza. Un gruppo di persone competenti nel settore energetico ha deciso di mettere la propria esperienza al servizio di tutti per ridare fiducia, sicurezza e stabilità. Una presenza costante per trovare la soluzione più adatta in ogni situazione. Sportello Nuova Energia è al tuo fianco per comparazioni, subentri, volture, pose contatore, fattibilità e impianti fotovoltaici. Stanchi delle bugie dei call center, delle mille promesse mai mantenute e dei rapporti astratti? Sportello Nuova Energia, l'ottimizzazione energetica giusta per te. Per informazioni, sportellonuovaenergia.it.
2: Amici, siete pronti per una super vacanza? Dal 6 al 13 settembre al TH Ostuni in Salento, Puglia. Non potete assolutamente perdervi una vacanza targata Orchestra Lia e Daniele Tarantino, con super ospite Paolo Tarantino. Sarà una vacanza piena di ballo, sole, musica, divertimento e tanta allegria. Perciò non mancate dal 6 al 13 settembre a Ostuni con Lia e Daniele Tarantino. Per informazioni mandate un WhatsApp a Radio Liscio al 331 335 65 65.

Allora carissimi, ben ritrovati intanto a tutti ad Energia Contagiosa, continua la nostra puntata e passiamo ad un argomento un po' piccantuccio, anche se non so bene come introdurlo perché è un piccantuccio che riguarda l'intelligenza artificiale. Allora ormai ne parliamo praticamente quotidianamente, no? Presenza dell'intelligenza artificiale nelle nostre vite ha raggiunto dei livelli talmente alti che ormai, come dire, si cerca proprio di parlare con lei, no? E c'è anche chi ci si innamora dell'intelligenza artificiale. Da un'indagine condotta da Zip Health su oltre 1000 utenti tra USA e Canada, ma è strano che siamo da quelle parti, certifica che la complessità dei rapporti umani sta cedendo il passo alla rassicurante e impeccabile perfezione dei codici binari. Cioè, di fondo, cosa vuol dire? Che quando cerchi una relazione, no? La relazione tra umano e umano è fatta anche di scontro, non c'è niente da fare, di relazioni, di compromessi, mentre l'intelligenza artificiale, bene o male, ti dà sempre ragione, c'ha sempre un clima positivo andante, ma perché è studiata per quello. E quindi, che cosa succede? Che c'è questa transizione in essere, no? Si sta passando proprio ad un isolamento sociale, questo l'abbiamo già più volte raccontato. E quindi succede che da questo distanziamento sociale fondamentalmente ci si attacca ai codici binari, quindi c'è chi si innamora o comunque trova maggior complicità nell'intelligenza artificiale. Pensate che il 29% delle donne interessate si è dichiarata favorevole a un legame con l'intelligenza artificiale. E qual è il motore principale di tutto questo? La solitudine, la difficoltà a trovare persone con cui interloquire, no? O con cui avere a che fare. I dati poi confermano che il 19% del campione totale ha già cercato coinvolgimento romantico o sessuale nei chatbot. Cioè, ma vi rendete conto? E quindi ovviamente è una cosa che sta già svalicando i confini della razionalità, no? Tra l'altro, questa infatuazione per il software viene anche molto cavalcato da chi? Dalle industrie robotiche. Non so se ci fate caso, ma sono usciti una marea di robot o comunque di pubblicità che raccontano di questi robot che hanno, come dire, sempre di più delle sembianze umane. Ci sono delle ragazze bellissime che però scopri essere poi dei robot. E ovviamente molte persone che magari faticano nell'avere dei rapporti stabili oppure hanno proprio difficoltà a interfacciarsi con l'altro sesso perché siamo tutti diversi, quindi piuttosto che rimanere soli, meglio un robot, tra l'altro bellissimo. Ovviamente sta cosa però è un problema soprattutto per le nuove generazioni, no? Perché si rischia poi di confondere la verità con quello che non lo è, ma poi chi lo sa che cos'è la verità? Che qua tra 20 anni, se andiamo avanti così, ci troviamo tutti con la fidanzata robot e nessuno fa più figli. Vabbè, un caso un po' estremo, però guardando l'Asia questi robot stanno spopolando e sono sempre di più le persone che preferiscono isolarsi nel chatbot piuttosto che uscire di casa e trovare il modo di parlare con qualcuno. Non so voi che cosa ne pensate, forse un po' estremo, però questo studio, questa ricerca è secondo me una bella finestra sul futuro. 331 335 6565. Sarà così il futuro? Ma ditemelo voi.

Puoi ascoltare Radio Liscio scaricando l'app gratuita Radio Liscio Solo Musica da Ballo, disponibile su Play Store e Apple Store. Oltre all'ascolto dei nostri programmi, puoi leggere tutte le notizie del mondo delle orchestre, scegliere tra i nostri podcast e interagire sui social con i conduttori della radio. Cerca il logo arancione con la scritta Radio Liscio Solo Musica da Ballo o scarica l'app direttamente dal sito radioliscio.it.

E rieccoci insieme, ciao di nuovo carissimi, ben ritrovati. Ci ha scritto al 331-335-6565 Massimo da Roma, non fare il furbo Massimo. Io uno di questi robot me lo porterei proprio a casa volentieri. Perché prima stavamo parlando di questi robot che hanno l'intelligenza artificiale, insomma questi umanoidi che stanno un po' sostituendo, o l'intenzione è quella di sostituire i rapporti umani, no? Soprattutto quelli amorosi, giustamente dice. Io me li porterei una casa perché sono fatti molto...

monumentali portate a spalle lungo le vie del paese in una corsa carica di emozione e di significato. Quindi se siete a Gubbio in questo venerdì e vedete questi enormi ceri che vi attraversano la strada, il motivo è questo. La festa coinvolge l'intera comunità, che si riconosce nei colori, nei canti e nei gesti tramandati nel tempo. Accanto al rito principale, che è questa corsa, il paese si anima con momenti di convivialità, cucina tradizionale e incontri che rafforzano il senso di appartenenza. Hai capito? È sempre un'occasione buona per far festa. Ma andiamo un pochettino più a fondo. Allora, diciamo che questa festa si svolge, come vi dicevo, il 15 maggio di ogni anno. È sempre stata svolta dalla morte di Sant'Ubaldo, dal 1160. Questa cosa non si è mai fermata ed è stata tramandata senza interruzioni da così tanti secoli, grazie proprio a questa natura popolare della festa, no? È molto originale, alla passione poi con cui ogni eugubino, si chiamano così, la vive sin dall'infanzia. La festa nei secoli ha subito ovviamente delle modifiche che però non ne hanno alterato lo spirito, e il programma, come vi dicevo, è tutto convogliato in questa giornata, il 15 maggio. C'è questo clima festoso che si respira fino in realtà dalla prima domenica di maggio, perché poi è una lunga preparazione, no? Però l'evento clou è il venerdì 15 in questo caso. E quindi stavo dicendo, questo clima festoso si respira dalla prima domenica di maggio, che costituisce appunto il preludio alla festa, con i ceri che vengono riportati in città in posizione orizzontale, scendendo dalla basilica del patrono in cima al monte Ingino. Il menù di questo rito tradizionale è in realtà molto lungo. Si parte con la discesa, la vigilia, la mattina della festa, la processione dei santi, la sfilata, l'alzata, la mostra, la processione pomeridiana, la corsa, i festeggiamenti, no? Tutto giustamente per rendere grande onore a questa festa così antica. Sta di fatto che è un periodo denso di celebrazioni e di appuntamenti ceraioli per gli eugubini, considerando che successivamente alla festa dei ceri poi si svolgono ripetizioni della festa per i diversi gruppi di età, con ceri e dimensioni ridotte in funzione appunto dell'età. Ci sono i ceri mezzani, che si svolgono la prima domenica dopo il 17 maggio e sono portati dagli adolescenti, e i ceri piccoli, che si svolgono il 2 giugno e sono portati dai bambini. Venendo al programma indicativo, insomma, tendenzialmente è questo, ci può essere qualche piccola variazione. Tutto si comincia alle 5:30 alle case dei capitani, dove i tamburi svegliano i capitani e i capodieci. Poi ci si trova al Palazzo dei Consoli, si fa una commemorazione al cimitero, poi c'è la messa dei ceraioli ed estrazione dal bussolo alle ore 8, dalla chiesa dei muratori a Piazza Grande c'è il corteo dei santi e la colazione tutti insieme, poi la sfilata dei ceraioli da Porta Castello a Piazza Grande, poi in Piazza Grande l'investitura dei capitani, alle 12 l'alzata dei ceri, alle 12:30 per le vie di Gubbio la mostra del cero, e poi si va avanti così fino alle 13, dove in Piazza Grande si fa una bella mangiata che si chiama Tavola Buona, alle 17 dal Duomo alla Chiesa dei Neri la processione con la statua di Sant'Ubaldo, alle 17:50 dai Ceppi alla Chiesa dei Neri l'alzatella, e poi alle 18 comincia la vera e propria corsa dei ceri, che è divisa in quattro tratti con l'arrivo finale, e alla fine dalla Basilica di Sant'Ubaldo alla Chiesa dei Muratori la discesa dei Santi. Signori, io non l'ho mai vista questa cosa, l'ho vista una volta in un video su YouTube, però ho già tantissima voglia di andarci. Quindi se questo venerdì 15 maggio sarete dalle parti di Gubbio, questo è lo spettacolo dei ceri che vi troverete davanti, uno spettacolo che poi si riproporrà anche nel weekend in arrivo e poi il 2 di giugno, quindi insomma un'occasione imperdibile per tuffarsi a pieno nella cultura di Gubbio, e quella dei ceri e quella gastronomica, che comunque ne vale sempre la pena.

0: Amici, siete pronti per una super vacanza? Dal 6 al 13 settembre al TH Ostuni in Salento, Puglia. Non potete assolutamente perdervi una vacanza targata Orchestra Lia e Daniele Tarantino, con super ospite Paolo Tarantino. Sarà una vacanza piena di ballo, sole, musica, divertimento e tanta allegria. Perciò non mancate dal 6 al 13 settembre a Ostuni con Lia e Daniele Tarantino. Per informazioni mandate un WhatsApp a Radio Liscio al 331 335 65 65.
1: Sta per arrivare la notte in cui tutto può accadere. Alla Peschiera Club di Valdengo Biella, domenica 21 giugno ore 15:30, va in scena Abracadabra, la notte dei miracoli. Un international magic show con i più grandi illusionisti. Walter Maffei, Mirko Menegatti, Shezan, Alberto Giorgi e Laura, Diri Mazzilli, Disguido. Un cast straordinario per uno spettacolo unico, sorprendente, irripetibile. Biglietti in prevendita, ingresso 30 euro con biglietto lotteria omaggio. Prenotazioni anche online sulla peschieraclub.it o al 331 420 75 65. Abracadabra, la notte dei miracoli. Lasciati stupire.

0: Radio Liscio, solo musica da ballo. Finalmente, una nuova emozione.
1: È appena finito un weekend, ma qui da noi è sempre festa, quindi seguiteci sulle nostre pagine social, Radio Liscio, Instagram e Facebook, per scoprire tutte le novità che abbiamo in serbo per voi, perché qua, a partire dalle crociere in giro per il Mediterraneo con i nostri artisti, per arrivare al Radio Liscio Summer Tour, passando per tutte le dirette televisive e su Prima Antenna e su Studio 1 con tutte le nostre serate, capite bene che bisogna tenersi aggiornati. Allora mettete un bel mi piace sulle nostre pagine social e noi vi aspettiamo lì per continuare la festa. E adesso le notizie, a tra poco per la nostra seconda ora insieme. Vi aspetto!

0: Radio Liscio Notizie.
1: Buon pomeriggio da Daniele Baldi. Quasi finite le operazioni di sbarco della nave da crociera Ondius, focolaio di contagio dell'antivirus. Tutti i passeggeri scesi a terra nel porto di Tenerife subito rimpatriati con ponti aerei speciali. Al momento solo due positivi, un americano e una donna francese le cui condizioni sono gravi, certifica il Ministero della Salute francese, che avrebbe avuto 22 contatti. Tutti già individuati. In Italia 4 persone monitorate in quarantena fiduciaria senza sintomi. Di rischio basso parla il ministro della Salute italiano. Intanto il premier spagnolo Sanchez ha ricevuto dalla presidente della Commissione von der Leyen e dal premier olandese i ringraziamenti per la decisione di far attraccare la nave MV Ondius alle Canarie. Il governatore dell'arcipelago, Clavijo, annuncia possibili azioni legali proprio contro il governo spagnolo. Il rigetto di Trump alla replica negoziale dell'Iran alla proposta americana torna a preoccupare le cancellerie e i mercati. Nuove impennate sulle quotazioni di gas e petrolio, quest'ultimo vicino ai $100 al barile. I transiti a Hormuz sono calati dell'89%, calcola uno studio italiano, ricordando che lo stretto movimenta il 37% del petrolio mondiale via mare e il 28% del GPL. E non si ferma l'offensiva israeliana sul sud del Libano, almeno 3 morti nelle ultime ore, ma si teme un bilancio peggiore per l'abbattimento di edifici residenziali. Tennis internazionali d'Italia, Mattia Bellucci si arrende al giovane Ladaluce. Lo spagnolo ha la meglio sull'azzurro, 6-4-6-3, vola agli ottavi di finale del torneo. Dalle 15 in campo Jannik Sinner contro l'australiano Popirin, in serata Flavio Cobolli opposto a Tirante. Ed è tutto, a più tardi.

0: Radio Liscio, solo musica da ballo. Per noi ragazzi di sempre.
1: E allora carissimi, ben risintonizzati, seconda ora di Energia Contagiosa, mettetevi comodi perché altri eventi stanno per arrivare a riempire questa giornata, che lo so che è solo lunedì, però insomma noi siamo ottimisti e un giorno dopo l'altro ci avviciniamo al weekend con il sorriso, farcendo ogni puntata di nuovi eventi e nuove feste. E tra poco, come dicevo, vi presenterò l'ultima della giornata, però prima mi è capitato questa notizia tra le mani, no? Che fa capire come noi uomini siamo di fondo bestie, veramente semplici. E la notizia è questa, riguarda i rapporti uomini e donne, no? Secondo alcune ricerche nel campo della psicologia, leggo dall'articolo, quando si parla di discussione di coppie, molti uomini hanno un obiettivo molto semplice: non vincere, non tenere il punto, niente di tutto questo, semplicemente far finire il litigio il prima possibile. E questa è una prerogativa del tutto maschile, eh? Questa cosa arriva da uno studio dell'American Psychological Association che evidenzia un dato curioso: sono il 79% gli uomini disposti addirittura a scusarsi nonostante abbiano ragione o pensano di averla, pur di piantarla lì con le discussioni. E non è tanto un senso di colpa, quanto una vera e propria strategia, dicono gli studiosi. Infatti per gli uomini il conflitto prolungato viene percepito come inutile e soprattutto stressante, quindi piuttosto che continuare in chiacchiere inutili eccetera, preferiscono dire vabbè, sai che c'è, hai ragione, basta, chiudiamola qua. Quindi incide il fattore stress. Quindi questo significa che invece la parte femminile, che sa bene che noi ci arrendiamo facilmente, va proprio a punzecchiare quella parte stressante fino a che uno dice basta, vabbè, hai vinto, hai perso. Tutto questo però di fondo fa capire anche un'altra cosa degli uomini, che non affrontano davvero le cause del conflitto. Cioè la cosa importante, almeno per questo 79% degli intervistati, è mantenere l'equilibrio nelle relazioni soprattutto. E questo non vale per esempio per il mondo del lavoro, su altre cose, qua si parla proprio delle relazioni interpersonali con il proprio partner. Quindi va bene tutto purché si mantenga un certo equilibrio e tutto non sfoci in inutili litigate. Da una parte forse siamo un po' dei bietoloni, dall'altra però siamo anche furbi. Gli uomini nella loro evoluzione hanno imparato le loro tecniche, c'è poco da fare.

0: Radio Liscio presenta Energia Contagiosa, in compagnia di Alessio Molla.
1: Rieccoci qua carissimi, qua le donne si sono scatenate. Prima vi ho letto la notizia di come gli uomini, secondo alcuni studi, tendenzialmente piuttosto che continuare nelle discussioni, dicono hai ragione tu, guarda basta, piantiamola qua, chiudiamola con il quieto vivere. E giustamente, dicevo, alcune amiche si sono fatte sentire, come Franca che ci scrive da Santa Marinella, che sta in provincia di Roma, e dice a casa mia ho sempre ragione, qualcuno ha qualcosa da dire? No, ci mancherebbe altro. Le fa eco anche Giuliana, lei ci scrive dal Veneto, dice ah, ecco perché mio marito a un certo punto la smette di litigare, è sopravvivenza. Sì, esatto, è proprio spirito di sopravvivenza. Vabbè, insomma, comunque noi uomini, dicono gli studi, siamo fatti così, dopo un po' basta, l'importante è mantenere l'equilibrio piuttosto che andare avanti a battibeccare per giorni, Il sesso femminile è un po' diverso sotto questo aspetto, ma la chiudo qui e vado oltre perché voglio portarvi al prossimo evento di oggi. Questo ci mette tutti d'accordo e per farlo dobbiamo trasferirci in Val d'Aosta, esattamente a Pont-Saint-Martin, per la 40esima festa delle cascine. E già suona molto bene. È un evento che inaugura la stagione delle sagre della Val d'Aosta nel periodo primaverile e ogni anno si tiene giusto appunto a Pont-Saint-Martin. L'evento prende il nome dalla località Le Cascine, un rione storicamente legato all'agricoltura, e qua viene allestita una grande tensostruttura che ospita le principali attività della festa, che sono serate danzanti con musiche dal vivo, bene, giochi tradizionali valdostani e degustazioni di specialità locali. Durante la festa, e questo è un aspetto fondamentale perché ho qui davanti le fotografie, ci sono delle griglie gigantesche piene di carne e di salumi che sono assolute protagoniste, con le costine che sono particolarmente apprezzate. Io mi troverei molto bene in questo luogo, lo so già per la mia predilezione per la costina. Comunque sia, sono conosciuti da un po' da tutte le parti, anche oltre confine. Accanto ai piatti a base di carne non mancano le cascrute tipiche della tradizione valdostana e piemontese, accompagnate da birre artigianali e dall'immancabile caffè alla valdostana. L'evento è un'occasione per gustare sapori unici in un'atmosfera conviviale, ovviamente tanta musica dal vivo che rende tutto molto molto bello. È una storia che è antica, questa ovviamente, come spesso succede, una storia fatta di crescita, fatica, innovazione, ma sempre guidata, e qua sono sul loro sito, dallo spirito di condivisione ancora oggi visibile nell'entusiasmo dipinto sui volti dei volontari. Il segreto di questa festa è l'incontro fra generazioni, perché ci sono gli anziani che insegnano ai ragazzi ed ecco qua che alla griglia poi si ritrovano un po' tutti quanti insieme, no? E questa secondo me è la cosa più bella. Siamo giunti alla 40esima edizione, quindi un evento, come vi dicevo, longevo, che si arricchisce di due serate danzanti, quindi sia sabato che domenica, però portando la festa da 4 a 6 giornate, perché la cosa comincia già in settimana. Come vi dicevo, il tutto viene allestito in questo rione che viene denominato Le Cascine, e qua viene messa una tensostruttura per tutto quello che sarà, quindi oltre alle serate danzanti molto belle, perché comunque ci piacciono sempre a molto a noi di Radio Liscio, ci sono anche le gare di morra e di belote, che sono dei giochi tradizionali valdostani, e come vi dicevo queste enormi grigliate che, insomma, come dire, sono un po' il simbolo di tutto questo. Quindi carissimi, se siete in Val d'Aosta e vi va di mangiare bene, divertirvi e passare una serata in compagnia di nuovi amici, ecco qua, Pont-Saint-Martin, provincia di Aosta, 40esima festa delle cascine. Buon appetito, buon divertimento e buona tradizione a tutti coloro che svalicheranno fin là.

0: paesaggi mozzafiato, sapori prelibati, turismo, cultura e ambiente. Da 35 anni, Oltre racconta il bello e il buono delle province di Pavia e Alessandria, ora con ancora più inchieste, interviste, reportage esclusivi e foto spettacolari. 132 pagine su carta patinata, a soli 5 euro. La vetrina delle nostre eccellenze ti aspetta in edicola. Oltre, la rivista di chi vive il territorio.
1: Sportello Nuova Energia è al tuo fianco per comparazioni, subentri, volture, pose contatore, fattibilità, impianti fotovoltaici. Stanchi delle bugie dei call center, delle mille promesse mai mantenute e dei rapporti astratti? Sportello Nuova Energia, l'ottimizzazione energetica giusta per te. Per informazioni, sportellonuovaenergia.it.
2: C'è chi ascolta per abitudine e chi ascolta per emozione. I nostri ascoltatori non cercano rumore, cercano compagnia, ricordi, sorrisi. Siamo la loro voce, la loro musica, il loro tempo. Radio Liscio, i nostri ascoltatori, li abbiamo solo noi.

E allora carissimi, una notizia dopo l'altra, un evento dietro l'altro, il tempo corre e ci avviciniamo verso la fine della puntata, ma prima questa notiziola che riguarda questa generazione Z, che sono i ragazzi, no? Quelli, l'ultima generazione che censiamo, diciamo così. E allora cosa succede? Sta Gen Z, sapete che, come dire, è una generazione che risulta essere molto emotiva da certi punti di vista, soprattutto dal punto di vista lavorativo, no? Come dire, a questa modalità di esprimere maggiormente le proprie esigenze, questo sicuramente non può essere che un plus, però dico, a un certo punto bisogna anche darsi una svegliata. E invece qua si parla proprio di pisolini, esatto, qua, perché la generazione Z, leggo da questa notizia, che sta trasformando la pausa pranzo in una fuga strategica per dormire o gestire crolli emotivi. Dai cinema ai camerini, la ricerca di un luogo sicuro dove rilassarsi, dove stare in pace con se stessi, è diventata proprio una priorità per questi, per sopravvivere alla giornata lavorativa. Tenete conto che stiamo parlando di una generazione che si è appena approcciata al mondo del lavoro, e questo è il problema, perché escono da una realtà, no, quella genitoriale, scolastica, che quasi gli fa credere che tutto sia dovuto, no, hai studiato, hai fatto e quindi a questo corrisponde quest'altro, ma la realtà non è proprio così. Anzi, nel momento in cui ci sbattono la faccia contro la realtà, ecco che nascono questi bisogni di avere degli spazi per sé, no? Per ritrovarsi. Allora, beh, tra le cose simpatiche e interessanti c'è chi addirittura va al cinema. C'è sto TikToker che dice: io compro il biglietto del cinema giusto per avere uno spazio dove potermi rilassare e stare tutto da solo concentrato sulle mie cose o schiacciarmi un bel pisolino. In effetti i cinema nuovi sono molto belli, siete andati ultimamente, c'hanno tutte le poltrone reclinabili eccetera. Però mi ha fatto molto ridere il commento di questo imprenditore, no? Che si chiama Jason James, che esprime un po' la stessa preoccupazione che ho espresso io un attimo fa, no? Cioè, come dire, manca carisma in queste nuove generazioni. Non so come dire, questo essere abituati ad essere troppo coccolati, questi genitori super presenti, comprensivi, qualche scappellotto che manca. E infatti questo imprenditore dice: è come, ogni volta che parlo con loro, è come se dovessi camminare sulle uova, cioè, perché non sai mai fino a che punto ti puoi spingere che gli possa causare un danno, oppure una perplessità emotiva, un crollo, che ne so, insomma. Sa di fatto che queste nuove generazioni soffrono un casino del burnout. Da una parte sì, si fa qualcosa anche per aiutarli, però dall'altra, ragazzi, bisogna darsi una sveglia, perché poi quando si entra nel mondo degli adulti si capisce che la vita non è un reel, non è un TikTok, non è una stories pubblicata e non è guadagni facili e ottenuti senza far fatica. E questo è un po' il punto della situazione. Poi se vi va di farvi il pisolino, fatevelo pure, però in linea di massima, sveglia ragazzi, dai!

E rieccoci qua carissimi, veloci, ci approcciamo al finale di questa puntata di lunedì 11 maggio e lo facciamo andando a rivedere quelli che sono stati gli eventi che hanno scaldato i motori di questa settimana, quelli che vi ho proposto oggi e che prenderanno vita nel weekend, fermo restando che qua tutti i giorni arrivano nuove feste e nuove tradizioni da scoprire. Oggi però dove siamo stati? Beh, abbiamo cominciato il nostro viaggio in quel di Castelmadama, provincia di Roma, dove si tiene la decima festa del Tozzotto, che è questo pane antico che ha una storia molto antica che si rifà a Margherita d'Austria, fatto con elementi semplici: frumento, uova, lievito madre, anice, olio extravergine di oliva e un pizzico di sale, che è protagonista appunto di questa celebrazione. Quindi se volete assaggiare questo pane poi insieme a tutta un'altra serie di prelibatezze locali, questo è il weekend giusto. Questa domenica a Castelmadama viene celebrato il Tozzotto castellano, giusto appunto, nella festa del Tozzotto. Da lì ci siamo spostati non di tantissimo, siamo andati in Umbria, esattamente in quel di Gubbio, provincia di Perugia, e qui la festa invece si svolge venerdì 15, ok? Quindi una giornata unica, poi in realtà viene riproposta nei giorni successivi con delle piccole varianti, però diciamo il clou della festa è proprio questo venerdì 15 maggio, e si tratta della festa dei ceri, una delle tradizioni più antiche e simboliche dell'Italia centrale, un rito che unisce fede, identità, appartenenza, con questa corsa, no, che anima le vie del paese, con momenti di convivialità, cucina tradizionale, insomma tutta una serie di cose che rafforzano il senso di appartenenza in questa manifestazione che coinvolge davvero tutte le età. Quindi se siete per quel di Gubbio e vedete degli enormi ceri che vengono portati in spalla da abili corridori, beh, siete giunti alla festa dei ceri di Gubbio. E per concludere siamo andati all'ultimo evento, questo in Val d'Aosta, a Pont Saint-Martin, ed è la 40esima festa delle cascine, un nome che viene fuori proprio dal rione dove si celebra questa festa. Qui viene allestita una grossa tenso struttura dove potrete assaggiare tutta una serie di tipicità valdostane e piemontesi, accompagnate da tutta una serie di birre artigianali e da musiche conviviali che rendono la festa un vero e proprio spettacolo. Hai capito carissimi che bel weekendino che ci stiamo apparecchiando qua un giorno dopo l'altro? Ritrovate tutti i nostri racconti sulla nostra app di Radio Liscio, disponibile per voi su tutti gli store. Beh cari, si è fatta una certa, un po' di musica e poi vi aspetto qua che ci salutiamo prima di lasciare il microfono ai miei colleghi. A tra pochissimo.

0: Foodie, Mercato Super, la nuova catena di supermercati 100% ligure.
1: Nei punti vendita Foodie, accoglienza, qualità dei prodotti e convenienza fanno sempre la differenza.
0: Ogni giorno troverai frutta e verdura freschissimi e una ricca selezione di prodotti di alta qualità provenienti da aziende locali per farti portare a tavola solo il meglio.
1: Foodie, Mercato Super. Buono, fresco, locale.

0: Finito, finito carissimi, siamo giunti al termine della puntata di oggi di Energia Contagiosa. La prima puntata della settimana serve per scaldare i motori, serve anche a me per dare il via alle danze e pronto per lanciarmi in una settimana molto intensa, perché saranno tantissimi gli eventi che prenderanno vita in questo fine settimana. Io ho già una lunghissima lista di racconti tutti preparati per voi, insieme a tutti gli amici delle Proloco e dei comuni che si danno un gran da fare per mettere in scena. E quindi, se vi fa piacere continuare questo viaggio insieme, l'appuntamento è per domani, così come per tutti i giorni, dalle 7 alle 9 e dalle 14 alle 16, sempre e solo sulle frequenze di Radio Liscio. Dal sottoscritto, il vostro Alessio Molla, e dal nostro Max in regia, un grande bacione a tutti quanti voi. Mi raccomando, rimanete sintonizzati sulle frequenze di Radio Liscio, perché qua la festa continua, una canzone di dietro l'altra. Ci vediamo domani carissimi, un bacione, buon lunedì a tutti, ciao!
1: Radio Liscio, solo musica da ballo, finalmente una nuova emozione.

0: Radio Liscio Notizie.
1: Bentrovati da Daniela Ubaldi. Nell'isola di Tenerife, nelle Canarie, le autorità spagnole hanno quasi ultimato le operazioni di sbarco di tutti i passeggeri della nave MV Ondius, dove è scoppiato un focolaio di antivirus. Oltre 90 le persone rimpatriate in 19 paesi di origine. Tra loro due positivi, un americano e un francese, che secondo il Ministero della Salute francese è in gravi condizioni. In Italia rimangono senza sintomi le 4 persone monitorate in isolamento dopo il breve contatto con la passeggera del volo deceduta. Una delle 4 persone si trova a Firenze. Il governatore toscano Giani rassicura sullo stato di salute della donna e dichiara: non possiamo e non dobbiamo assecondare un clima che porti all'eccessiva preoccupazione da parte della popolazione. Medio Oriente, muro di Trump, la risposta di Teheran, che sostanzialmente rigetta la proposta americana con un pacchetto negoziale di altro tenore. Torna a impennare la quotazione di gas e petrolio, quest'ultimo vicino ai $100 al barile. Nuovi raid israeliani nel sud del Libano, 3 morti nelle ultime ore, si teme però un bilancio peggiore per l'abbattimento di edifici residenziali. Intanto il Consiglio Affari Esteri dell'Unione Europea ha dato il via libera a sanzioni contro alcuni coloni israeliani in Cisgiordania, respinta nuovamente l'ipotesi di dazi all'importazione di prodotti provenienti da insediamenti illegali nel West Bank. A opporsi a misure più incisive contro lo Stato ebraico sono stati finora in particolare Germania e Italia. Scade oggi il cessate il fuoco con l'Ucraina, proclamato da Mosca in vista della festa della vittoria sul nazifascismo, celebrata nel fine settimana, ma si discute di una possibile apertura di colloqui di pace prospettata dallo stesso Putin. Berlino rigetta la sua ipotesi di utilizzare come mediatore l'ex cancelliere tedesco Schröder. Il presidente ucraino Zelensky incontra i mediatori statunitensi e parla di discussioni in corso sul formato dei possibili negoziati. La Serbia si candida ad ospitarli. Coltivare l'ascolto e il dubbio, che è anche ingrediente fondamentale della democrazia. Così esorta il presidente della Repubblica Mattarella, che stamane al Politecnico di Milano è intervenuto alla Fondazione Renzo Piano in una lezione tenuta dal senatore decano degli architetti italiani con un gruppo di studenti. Serie A, Napoli e Bologna chiudono la 36esima giornata di Serie A al Maradona. I partenopei intendono blindare la qualificazione alla prossima Champions League. Con una vittoria la squadra di Conte staccherebbe il pass aritmetico. Calcio d'inizio alle 20:45 ed è tutto, a più tardi.
0: Su Radio Liscio inizia l'ora più ricca e divertente della giornata. Momenti live, interviste agli artisti, classici da ballare e qualche incursione nella più bella musica italiana dagli anni 60 ai 90. Ma per partire, il disco della settimana.

0: Disco della settimana, Matteo Tortora, Aria di casa.
1: Vuoi conoscere tutte le novità della musica da ballo e dei suoi protagonisti? Radioliscio.it, il magazine per essere sempre aggiornati.

0: Valzer, polche, mazurche e balli da sala. Un giro di liscio torna più tardi.
1: Amici di Radio Liscio e della Peschiera, sta per arrivare la nostra crociera con itinerario e prezzo mai visti. Dal 21 al 27 marzo 2027, 7 giorni e 6 notti all inclusive a bordo della splendida Costa Favolosa. Un itinerario da sogno. Savona, Barcellona, Marsiglia e i nuovi porti di Ajaccio e Palma de Mallorca. E ogni sera, solo per i nostri ospiti, musica per tutti i gusti e tutte le età. Ballo, divertimento e un'atmosfera unica, tutta da vivere. A partire da 790 euro, tutto incluso. Cabina, pensione completa, open bar my drinks, tasse, mance. Prenota ora il tuo posto nella crociera più spettacolare dell'anno. Per informazioni contatta Radio Liscio o La Peschiera. Ma fallo subito per non perdere queste fantastiche condizioni.
2: Sabato sera si balla con Radio Liscio Live. Dalle 21.30 in diretta dalla Peschiera di Valdengo arrivano le grandi orchestre di musica da ballo. Tanto ritmo per una serata tutta da vivere in radio e in TV. Radio Liscio Live, la musica che ti fa muovere.
3: Radio Liscio, la radio che non c'era e adesso c'è, è al fianco delle aziende della Silver Economy. Pubblico fidelizzato, non intercettato da altre radio. Alto tempo di ascolto medio, ottimo posizionamento per prodotti senior. La pubblicità su Radio Liscio ha un target preciso, perché i nostri ascoltatori li abbiamo solo noi.

puoi ascoltare Radio Liscio anche su Alexa, pronunciando la frase «Alexa, apri Radio Liscio». Avrai tutta la nostra musica e i nostri programmi alla massima qualità.

adesso è tutto immediato, tutto veloce, quindi diventa difficile pensare a una storia, a una carriera come ho fatto io, che ho cominciato e non avevamo niente, no? Nel senso, non avevamo determinate possibilità di cose, però ecco, ho combattuto, cioè alla fine andavo ad ascoltare queste orchestre, perché i miei genitori appunto al sabato sera avevano la passione di andare a ballare, quindi mi portavano con loro e io mi sono innamorato di questa, del palco, stavo là sotto a vedere questi che suonavano quasi tutta la sera, no? Cioè ero rimasto incantato. Poi insomma la mia nonna mi ha regalato un'armonica a bocca, avevo per la prima comunione, e io con questa armonica a bocca stavo in casa, altro che cellulare, no? Altro che andare fuori, capito come? E quindi stavo lì con questa armonica a bocca cercando di tirare fuori qualcosa, e quando hanno sentito che insomma a orecchio veniva fuori qualche suono decente, qualche cosa che insomma sembrava che funzionasse, a quel punto mi hanno scritto a scuola di musica, poi la scuola di musica, la fisarmonica, la mia prima passione è stata la fisarmonica, poi da lì non mi sono più fermato, cioè diciamo, poi sono passato al pianoforte e poi quando ho incontrato Sandrino Piva, che l'ho visto la prima volta, che vidi il sassofono, e da lì ho detto, io devo fare quel mestiere lì.

0: sta per arrivare. La notte in cui tutto può accadere. Alla Peschiera Club di Valtengo Biella, domenica 21 giugno ore 15:30, va in scena Abracadabra, la notte dei miracoli. Un international magic show con i più grandi illusionisti. Walter Maffei, Mirko Menegatti, Shezan, Alberto Giorgi e Laura, Didi Mazzilli, Disguido. Un cast straordinario per uno spettacolo unico, sorprendente, irripetibile. Biglietti in prevendita, ingresso 30 euro con biglietto lotteria omaggio. Prenotazioni anche online sulla peschieraclub.it o al 331 420 75 65. Abracadabra, la notte dei miracoli. Lasciati stupire.
1: Ma quanto sarebbe bello ritrovare veramente i valori di una volta, quando una semplice stretta di mano ispirava quel senso di fiducia, di etica e correttezza. Un gruppo di persone competenti nel settore energetico ha deciso di mettere la propria esperienza al servizio di tutti per ridare fiducia, sicurezza e stabilità. Una presenza costante per trovare la soluzione più adatta in ogni situazione. Sportello Nuova Energia è al tuo fianco per comparazioni, subentri, volture, pose contatore, fattibilità e impianti fotovoltaici. Stanchi delle bugie dei call center, delle mille promesse mai mantenute e dei rapporti astratti? Sportello Nuova Energia, l'ottimizzazione energetica giusta per te. Per informazioni, sportellonuovaenergia.it.
2: Amici, siete pronti per una super vacanza? Dal 6 al 13 settembre al TH Ostuni in Salento, Puglia. Non potete assolutamente perdervi una vacanza targata Orchestra Lia e Daniele Tarantino, con super ospite Paolo Tarantino. Sarà una vacanza piena di ballo, sole, musica, divertimento e tanta allegria. Perciò non mancate dal 6 al 13 settembre a Ostuni con Lia e Daniele Tarantino. Per informazioni mandate un WhatsApp a Radio Liscio al 331 335 65 65.

le più grandi orchestre del passato, gli artisti più amati di oggi, la nuova generazione della musica da ballo. Li puoi ascoltare ogni giorno in una selezione accuratamente pensata per farti ballare, divertire ed emozionare. Radio Liscio, solo musica da ballo. Non c'era. C'è.

0: Radio Liscio Notizie.
1: Ben ritrovati da Lorenzo Villanetti. In primo piano il calcio. Stasera Napoli e Bologna chiudono la 36esima giornata di Serie A. Se i rossoblù non hanno più nulla da chiedere al campionato, gli azzurri intendono blindare la qualificazione alla prossima Champions League, che sarebbe aritmetica in caso di successo. Alla vigilia non ha parlato Conte, lo ha fatto invece Italiano, che allontana le preoccupazioni sul suo futuro.
2: No, per me è sbagliato, perché ci sono ancora queste tre partite. Se distogliamo il focus da quello che è la partita, si sbaglia. Qui ha fatto solamente quello che è la preparazione a questa partita, fatta nel modo in cui pensiamo doveva essere fatto, e noi vogliamo cercare di fare una grande gara.
1: Calcio d'inizio ore 20:45. Nel frattempo si infiamma la corsa Champions. Continua la crisi del Milan, chiamato a raccogliere i pezzi dopo la sconfitta per 3-2 in casa contro l'Atalanta. Prima della sfida di San Siro c'è tempo al Tardini di un botta e risposta a distanza tra gli allenatori di Parma e Roma, protagoniste di un pirotecnico 2-3 non privo di polemiche. Al 93esimo i Ducali comandano per 2-1. Subito dopo Rensch rimette tutto in parità tra le polemiche dei parmensi, che avrebbero voluto un tocco di mano di Mancini. A tempo scaduto, calcio di rigore per la Roma, concesso da Chiffi dopo revisione al VAR. Sul dischetto non sbaglia l'implacabile Malen, che manda in paradiso i tifosi giallorossi, così Questa e Gasperini.
3: C'è rammarico per il risultato, dello stesso modo tanto orgoglio. L'intervallo 0-1, pareggi, vai a vincerla. Oggi non siamo riusciti, noi proviamo a essere sempre rispettosi, onesti, quando ci sono delle polemiche e non sono vere, come il giorno di Napoli, proviamo immediatamente a chiuderle, ma quando c'è tanta obvietà non parlerò io, parlano i fatti, l'ho visto tutto lo stadio, tutta l'Italia.
4: Vabbè, ci sono le immagini, quindi ha ragione Carlos, le vedrà tutta Italia. E quindi mi sembrano tutte molto evidenti.
1: Nel frattempo il Como, anch'esso in piena bagarre, con la vittoria sul Verona festeggia la qualificazione matematica in Europa. Intanto scelto il direttore di gara della finale di Coppa Italia. Ad arbitrare Lazio-Inter di mercoledì sera sarà Marco Guida della sezione di Torre Annunziata. Prima del fischio d'inizio sarà invece Neck a intonare il canto degli italiani, con l'accompagnamento della banda musicale della Guardia di Finanza. In chiusura l'Atletica torna allo show del Golden Gala, con oltre 80 vincitori di medaglie globali che si sfideranno all'Olimpico di Roma nella serata del 4 giugno. Tanti gli azzurri protagonisti, tra cui Nadea Battocletti, Mattia Furlani e Marcel Jacobs, il quale commenta: gareggiare in casa mi dà una responsabilità in più, non penso agli avversari ma solo a mettermi sui blocchi. È tutto dallo Sport.
0: Radio Liscio e Prima Antenna TV presentano Melodia Italiana con Wilmer Modà.

Ben sintonizzati con noi, una nuova settimana, una settimana importante. Siamo nel bel vivo di maggio e siamo reduci da una grande serata ieri alla Pescheria di Valdengo con Monica Riboli. Abbiamo ancora un po' i postumi da sabato, abbiamo preso un po' di umidità, c'è un po' di influenzotta che gira, però ce le siamo cantate, quindi davvero una grande giornata. E iniziamo forte questa puntata con tante canzoni da ballare, con tante canzoni da ascoltare, con tante canzoni anche forse da cantare, forse, perché quest'oggi mi sa che la carta canzone acustica la guarderemo, la saluteremo e magari ci riproveremo domani. Salutiamo il nostro Marco Sasso di Tolcinghia che ci guida in questo nostro viaggio di inizio settimana. 331 335 6565, ricordiamo il numero per interagire con noi attraverso gli sms o i messaggi WhatsApp. L'applicazione che vi è più simpatica la potrete tranquillamente utilizzare. Poi andremo a vivere appunto questo lunedì 11 maggio, perché c'è stato un fatto bellissimo che va ricordato e merita di essere ricordato, e perché è stato un momento storico italiano importante proprio in questa giornata del 1900, o meglio forse ancora prima, 1860, quindi 166 anni fa accadeva un fatto in Italia che non andremo a raccontare. Ma prima peschiamo la prima carta, diamo spazio alla musica con Claudia Mori. Non succederà più. Che cosa non succederà più?

Non succederà più, che dico di sì, canzone di Claudia Mori che racconta l'indipendenza femminile proprio a piena voce da quel 1982, gelosia di una donna che decide di non compiacere più il partner promettendo di non sottomettersi più alla sua volontà. Una volta funzionava un po' diversamente, c'era proprio la podestà del comando dell'uomo nella storia dei tempi e poi si è raggiunto ovviamente con una raccolta di firme la parità, ma è poi entrato nell'abitudine comune il fattore di rispettarsi, dell'eguaglianza fra l'uomo e la donna, e siamo felici di questo risultato. Nel 1982, andiamo a ricordare una cosa importante, ci fu il pallone tango prodotto ai tempi dall'Adidas, che fu il pallone usato in vero cuoio in un mondiale e divenne l'oggetto del desiderio di ogni bambino. Ricordo che infatti da piccolino, quando eravamo in cortile, e sicuramente molti della generazione millennials, X e anche quelle successive, hanno utilizzato il tango, questo pallone di gomma pesante che era quasi come quello di cuoio, anche se quando calciavi un po' rimbalzava. Quindi, e la cosa bella di questo pallone tango è che quando cadeva faceva il casquet. Così rimaniamo in gergo del ballo, perché il tango, lo ricordiamo, è un ritmo che fa parte della musica da ballo, è la parte poi passionale proprio del liscio, dove appunto le coppie si ballano e hanno un movimento molto sensuale. Mentre invece oggi, il 1860, 166 anni fa, proprio l'11 di maggio, sbarcavano i 1000 a Marsala. Ci fu questo evento storico che ha dato una svolta all'Italia di quei tempi, e quando i 1000 sbarcarono a Marsala, che cosa ricevettero? Il liquore di Marsala con l'uovo, cioè vennero accolti, fecero una festa pazzesca e risollevarono le sorti dell'Italia, perché quando bevi in compagnia ogni festa se porta. Vabbè, Marco mi sta guardando malissimo, il nostro regista, facciamoci salvare dalla prossima carta generazionale. Arriva l'orchestra da ballo contemporanea, un personaggio che è stato da poco proprio protagonista in Peschiera con la sua orchestra, parlo di Mauro Levrini, e questo sabato vi anticipo che ci sarà l'orchestra di Alex Biondi, con la quale vi diamo il pranzo a Prima Antenna e ci divertiamo in questa settimana. Mauro Levrini con la canzone Bella Romantica. Non succederà più, Bella Romantica, così abbiamo unito le due canzoni e ne abbiamo fatta una frase di senso compiuto. Non succederà più, Bella Romantica.

Se è romantica e se è anche bella, abbiamo il connubio perfetto. Canzone di Mauro Vevrini, protagonista da Peschiera, questo sabato appunto Alex Biondi con tutta l'orchestra, con la diretta in su Prima Antenna dalle 9.30 in avanti. Lo spettacolo inizia alle ore 22 e anticipo anche che se tutto torna, spero che la voce torni al 200%, sabato sera al Teatro di Cossato saremo protagonisti con lo spettacolo Adventure, con la partecipazione di Aido insieme a Simona Sorbara, i volontari, le testimonianze, per raccontare la potenza del dono, dell'iscriversi al registro come potenziali donatori di midollo osseo e anche come potenziali donatori post vita di organi, cellule e tessuti. Un momento molto bello, un momento dove ci sarà anche la musica da contorno e ci sarà una sfida fra la musica italiana e la musica straniera, e il pubblico farà l'applausometro. Quindi amici che ci seguite, che ci supportate sempre, vi aspetto anche sabato, perché ovviamente ne avrò bisogno, perché con Simona voglio vincere, nel senso siamo amici, ma quando si parla di sfida e lì non lo siamo più tanti, di conseguenza bisogna partecipare intensamente. Altra carta, altra canzone, arriva la canzone acustica. Prova a cantare, Marco, dai, ci proviamo. Allora, quando uno è un po' costipato, che prendi freddo, l'umidità, la raucedine, ci sono canzoni che vengono chiamate un po' da cuscino, che sono quelle canzoni un po' tranquille, soft, che non danno nell'occhio a livello di impegno vocale, e proviamo a farla, ci proviamo a cantarla insieme, aiutatemi.

0: sapore di sale, fa venire voglia questa canzone, uno di mangiare, due di andare in vacanza e assaporare questo profumo di salsedine con il fruscio delle onde del mare. Ma arriverà anche quel momento che andremo ovviamente tutti in vacanza. Altra carta, generazione silenziosa, Fred Buscaglione. Eri piccola così, ma così, anzi troppo così, di meno così, così, così, così, così, eri piccola.
1: Veduta, t'ho seguita, t'ho fermata, t'ho baciata, eri piccola, piccola, piccola, così. M'hai guardato, hai taciuto, ho pensato, son piaciuto, eri piccola, piccola, piccola, così. Poi

sto viziata. Coccolata, latte, burro, marmellata. Eri piccola, piccola, piccola, così. Che cretino, sono stato anche il gatto mai venduto. Ma eri piccola, già, piccola.

io facevo il grano col 3-7. Poi un giorno m'hai piantato per un tipo svaporato. T'ho cercato, t'ho scovato, l'ho guardato, si è squagliato. Quattro schiaffi t'ho servito, tu m'hai detto disgraziato. La pistola m'hai puntata, eh? Ed un colpo m'hai sparato. Ah sì? Vabbè, spara. Spara. Spara! E pensare che...

Tarantino con Io sorriderò, questa canzone nuova che fa parte di un singolo, o magari poi ne nascerà un disco. La prossima volta che ci vediamo gli chiedo, così sarò più preciso nella presentazione. Per una bella canzone che manda un messaggio importante, che è quello di sorridere, l'arte di sorridere, di vivere le giornate spensierate anche quando magari hai l'influenza, o magari quando ti svegli non c'è il sole ma c'è la pioggia come in questo momento, dove abbiamo assaporato un po' di primavera, di quasi estate, e siamo tornati a novembre. Ma va bene, perché dopo il brutto c'è il bello, dopo il bello c'è il brutto, ma bisogna sempre vivere le fasi sorridendo, e questa canzone può essere un grande auspicio d'ascolto che dia il suo consiglio. Allora, ripicco la canzone del 1958, che narra con ironia e umorismo nero, con un po' di jazz, la storia di un uomo duro, vittima di una donna scaltra, dove sono nati anche dei film con quest'idea, parodiando i gangster americani, con un famoso ritornello che mima le piccole dimensioni della donna. E poi questa canzone è famosa per il momento in cui attendiamo lo spara, spara, spara. È davvero molto bella questa canzone. Altra carta, altro viaggio. Procediamo con la generazione millennials, che è scatenata e proprio segue Emma e i Modà con una canzone che hanno partecipato al Festival di Sanremo di qualche anno fa. Arriverà con l'accento sulla A, lanciata da Wilmer Modà. Ti è piaciuta questa, Marco? Ha sorriso, il regista ha sorriso.

Arriverà canzone del 2011. Questa è una di quelle canzoni che capita ogni tanto di ascoltarle e sembra questo brano nato oggi, ed è di quelle canzoni che dici è sempre fresca, un evergreen, e poi pensi al 2011 e dici mamma mia, sono passati già 15 anni da quando Emma con i Modà cantavano questa canzone. Altra data da segnare, altro appuntamento: questa domenica 17 di maggio ci sarà la Pescheria di Valdengo, il pranzo cantato, con la possibilità di mangiare, di cantare insieme a noi, e poi festeggeremo i 2 anni di Radio Liscio con Sonia De Castelli, con Marco Zeta, con Ettore Andenna, con Alessio Molla, che verranno a fare casino, a fare festa, e ci divertiremo un mondo. Davvero 2 anni bellissimi, 2 anni che sono volati, 2 anni che stiamo costruendo la grande famiglia della musica da ballo insieme, e saremo felici di avervi per brindare insieme a quello che abbiamo costruito e anche a quello che faremo. Iniziamo già a portarci avanti, non bisogna brindare dopo, bisogna anche iniziare a brindare un pochettino prima, e questo avverrà proprio domenica 17. Mi raccomando, prenotate, telefonate direttamente al patron Gio Fantini della Peschiera e ci divertiremo un mondo questa domenica. È arrivato ora il momento di collegarci con l'Arcologia del Liscio, con un grande che la Peschiera davvero è stata anche casa sua, ma ancora la sente casa sua, Franco Bastelli, con la canzone Menestrello. A te la linea, Arcologia del Liscio.

Il menestrello dell'amor, che era Franco Bastelli, e salutiamo anche coloro che si sono sintonizzati in questo istante con noi attraverso la radio, attraverso la televisione, in questo 11 di maggio, e tanti auguri anche a coloro che festeggiano il compleanno, perché lo sappiamo che ogni giorno c'è qualcuno che festeggia, e allora gli regaliamo la prossima canzone che prevede una canzone acustica. E allora dovete riaiutarci a cantare in questa giornata una canzone che è una sorta di brindisi.

grande Peppino Di Capri con questa canzone che davvero è un riempipista, una di quelle canzoni che creano un'atmosfera pazzesca nelle sale da ballo con un po' la luce soffusa. E poi racconta una storia vera di quando si andava alle feste, che lo si andava già addocchiando la ragazzina o il ragazzino, no? E si sperava appunto di trovare quel momento d'incontro, e lo champagne era proprio il momento che era quella scusa per avvicinarsi. Canzone generazione baby boomers, ci tuffiamo in un brano che presenta i due opposti: se piangi se ridi, decidi cosa fare, se piangi se ridi, Bobby Solo.

Un'onda di allegria collega ogni giorno la Romagna al Piemonte, la Liguria alla Toscana, la Lombardia all'Umbria e tutte le regioni dove c'è voglia di ballare con la musica più divertente di sempre. Un'ondata di buon umore che ogni giorno i nostri animatori portano in tutta Italia e una selezione di canzoni che solo da noi puoi ascoltare. Radio Liscio, solo musica da ballo. Finalmente una nuova emozione.

Mai e poi mai, Omar Lambertini con questo brano. Ma prima abbiamo ascoltato Se piangi se ridi, canzone che vinse il Festival di Sanremo nel 1965 con Bobby Solo. E in quell'anno c'era un'usanza, soprattutto in Sicilia, che era diffusa la tradizionale fuitina. Oggi magari i ragazzi non si ricordano cos'è e non ce n'è neanche più bisogno. Era la fuga d'amore. Ogni volta i ragazzi che volevano sposarsi senza il consenso dei genitori scappavano e veniva definita la fuitina, quindi c'era poi l'obbligo di sposarsi, ed era anche un'usanza per risparmiare un pochettino sulle spese matrimoniali. Quindi davvero è stata un'idea che è nata nel 1965. Poi c'erano i prezzi di altri tempi: il costo di un giornale, di un biglietto del tram era 50 lire, mentre un caffè costava 60 lire. Dagli 0,54 ai 60 lire, l'equivalente oggi di 20 centesimi. Se ci pensiamo, il caffè oggi lo paghiamo 6 volte tanto quello che lo si pagava una volta. Quindi dovremmo moderare l'usanza del caffè, perché una volta potevamo abusarne a go-go, oggi un po' meno, anche se c'è da dire che gli stipendi erano un po' diversi, quindi i 60 lire di allora probabilmente si avvicinavano a 1,20 euro oppure ai 150 euro di adesso, perché un caffè l'equivalente è quello. Altra carta, altra canzone. Arriva la generazione X con una canzone bellissima, i New Trolls, Quella carezza della sera. Sentite che sound i New Trolls.

sul ritornello di questa canzone ci salutiamo perché il tempo è terminato, in diretta dobbiamo essere perfetti per quanto riguarda il minutaggio. Vi ringraziamo sempre di essere, di permetterci di entrare nelle vostre case senza forzare la serratura e anche le macchine. Salutiamo tutta l'Italia, non soltanto in nostra compagnia. Torneremo domani per una nuova puntata di Melodia Italiana, ma abbiamo il tempo di salutarci con l'ultima carta. Orchestra Ballo Contemporanea, il grande Mirko Casadei con i successi Casadei, ringraziando il nostro Marco Sasso e Tolcinghi alla regia che ci ha guidato con la massima prudenza. Buona continuazione di giornata e ci vediamo domani.

0: Radio Liscio. Non c'era, c'è.
1: Amici, siete pronti per una super vacanza? Dal 6 al 13 settembre al TH Ostuni in Salento, Puglia. Non potete assolutamente perdervi una vacanza targata Orchestra Lia e Daniele Tarantino, con super ospite Paolo Tarantino. Sarà una vacanza piena di ballo, sole, musica, divertimento e tanta allegria. Perciò non mancate dal 6 al 13 settembre a Ostuni con Lia e Daniele Tarantino. Per informazioni mandate un WhatsApp a Radio Liscio al 331 335 65 65.
2: Sta per arrivare la notte in cui tutto può accadere. Alla Peschiera Club di Valtengo Biella, domenica 21 giugno ore 15:30, va in scena Abracadabra, la notte dei miracoli. Un international magic show con i più grandi illusionisti. Walter Maffei, Mirko Menegatti, Shezan, Alberto Giorgi e Laura, Diri Mazzilli, Disguido. Un cast straordinario per uno spettacolo unico, sorprendente, irripetibile. Biglietti in prevendita, ingresso 30 euro con biglietto lotteria omaggio. Prenotazioni anche online sulla peschieraclub.it o al 331 420 75 65. Abracadabra, la notte dei miracoli. Lasciati stupire.
0: Radio Liscio Novità, il disco della settimana.

0: Disco della settimana, Matteo Tortora, Aria di casa.
1: Vuoi conoscere tutte le novità della musica da ballo e dei suoi protagonisti? Radioliscio.it, il magazine per essere sempre aggiornati. Radio Liscio Notizie.
2: Buonasera da Daniela Ubaldi. Tennis internazionali d'Italia, in primo piano la sfida tra Jannik Sinner e Popirin. L'azzurro batte l'australiano 6-2-6-0, straordinario anche Andrea Pellegrino che batte lo statunitense Tiafo in due set, decisivo il primo durato oltre un'ora e terminato 10-8 al tie break. I due italiani si affronteranno agli ottavi, dalle 19 Cobolli in campo contro Tirante. Delle 54 persone che restano sulla nave Ondius, 28 sbarcano questo pomeriggio alle Canarie, 26 resteranno a bordo con rotta verso i Paesi Bassi. Con questo messaggio postato su X, la ministra spagnola della Sanità, Garcia, ha di nuovo aggiornato il numero dei passeggeri della MV Ondius sbarcato oggi. Pubblicata intanto la sequenza genetica del ceppo Andes relativa al virus isolato dal paziente deceduto in Svizzera a Zurigo, risulta simile per il 99% alla sequenza rilevata in Argentina nel 2018. In Italia sono 4 le persone sotto sorveglianza attiva perché entrate brevemente in contatto con la paziente fatta scendere da un volo e poi morta. Il Centro Europeo per il Controllo e la Prevenzione delle Malattie avverte intanto che è possibile che nelle prossime settimane emergano altri casi in Europa. Un'ora a colloquio a Palazzo Chigi per il ministro della Cultura Alessandro Giuli nell'occhio del ciclone dopo aver deciso di decapitare il suo staff con decreti di revoca per Emanuele Merlino, responsabile della segreteria tecnica del MIC e uomo di fiducia del sottosegretario Fazzolari e il capo della segreteria personale Elena Proietti. Nonostante la spiegazione legata al mancato sostegno del film documentario su Giulio Regeni, non mancano le polemiche che parlano di sgarbo verso Fratelli d'Italia. La sorella della premier, Arianna Meloni, capo della segreteria politica, minimizza, mentre il ministro Lollobrigida parla di capacità indiscusse dei rimossi e prefigura una collocazione in altro ambito istituzionale. Ed è tutto, più tardi.
1: Radio Liscio presenta I simpatici italiani, i miti di ieri e di oggi, le più belle canzoni di sempre.
0: Sta per iniziare una nuova ora insieme con I simpatici italiani, il nostro spazio quotidiano su Radio Liscio con i grandi successi del passato, i classici del liscio e della tradizione. Oggi apriamo la puntata con Al Rangone, i primi due brani in scaletta: È la vita che va e Gioventù.

Gioventù era la voce di Monica Riboli, per anni cantante dell'orchestra di Al Rangone. Ci spostiamo in Romagna con l'orchestra Mario Riccardi, Cuore di mamma e Se son rosa.

Il Battagliero, un pezzo intramontabile propostoci oggi da Atos Bassissi. Arriva Daniele Cordani, Senza te e La Tarantella, Vino e Amore.

Vino e amore era l'orchestra di Daniele Cordani. Arriva Gigi Chiappini e l'orchestra del cuore, il Barcarolo del Po. A seguire Olda Me.

Abbiamo sognato con Old America, propostoci da Gigi Capin, l'Orchestra del Cuore. Siamo quasi addirittura d'arrivo per questa nostra ora insieme. E allora partiamo subito con la musica, l'Orchestra Bagutti, Campana di Paese e Il Bello Svaldo.

Il Bello Svaldo, un pezzo classico dell'Orchestra Baguti, ripreso anche negli ultimi anni. Siamo arrivati al termine dell'appuntamento di oggi con i simpatici italiani. Vi lascio con un brano strumentale dell'Orchestra Castellina Pasi, Canterina. A me non resta che ringraziarvi e salutarvi e darvi l'appuntamento a domani.

0: paesaggi mozzafiato, sapori prelibati, turismo, cultura e ambiente. Da 35 anni, Oltre racconta il bello e il buono delle province di Pavia e Alessandria, ora con ancora più inchieste, interviste, reportage esclusivi e foto spettacolari. 132 pagine su carta patinata, a soli 5 euro. La vetrina delle nostre eccellenze ti aspetta in edicola. Oltre, la rivista di chi vive il territorio.
1: Sportello Nuova Energia è al tuo fianco per comparazioni, subentri, volture, pose contatore, fattibilità, impianti fotovoltaici. Stanchi delle bugie dei call center, delle mille promesse mai mantenute e dei rapporti astratti? Sportello Nuova Energia, l'ottimizzazione energetica giusta per te. Per informazioni, sportellonuovaenergia.it.
2: C'è chi ascolta per abitudine e chi ascolta per emozione. I nostri ascoltatori non cercano rumore, cercano compagnia, ricordi, sorrisi. Siamo la loro voce, la loro musica, il loro tempo. Radio Liscio, i nostri ascoltatori, li abbiamo solo noi.

0: Radio Liscio Notizie.
1: Buonasera da Alessandro Cisilin. L'OMS ha informato che sono 7 i casi confermati di contagio da hantavirus tra i passeggeri dell'Ondius, dopo aver aggiornato i dati con l'ultimo caso positivo della francese rimpatriata ieri. Delle 54 persone rimaste sulla nave, 28 sono sbarcate alle Canarie, le altre resteranno a bordo con rotta verso i Paesi Bassi, aggiorna i numeri su X. La ministra spagnola della Sanità Garcia pubblicata intanto la sequenza genetica del ceppo Andes, che sarebbe rimasta simile al 99% dal 2018. In Italia sono 4 le persone sotto sorveglianza attiva perché entrate brevemente in contatto con la paziente fatta scendere da un volo e poi morta. Partite le ordinanze per la quarantena dei 2 marittimi di Calabria e Campania, sarebbe comunque in arrivo una circolare ad hoc.
2: L'economia.
1: Il perdurante stallo negoziale tra Stati Uniti e Iran e anche sul nodo del stretto di Hormuz torna a preoccupare i mercati con nuove impennate sulle quotazioni di gas e petrolio, quest'ultimo tornato vicino ai $100 al barile. I transiti a Hormuz sono calati dell'89%, calcola uno studio di Assoporti ed SRM, Centro Studi di Intesa San Paolo, ricordando che lo stretto movimenta il 37% del petrolio mondiale via mare e il 28% del GPL. E torna a salire lo spread italiano coi titoli tedeschi, poco sotto quota 80. In ordine sparso le borse europee, ma Milano chiude in positivo guadagnando lo 0,76%. E sulla scia delle crisi internazionali gli analisti si attendono un doppio rialzo dei tassi da parte della BCE tra giugno e settembre. Lo rivela un sondaggio di Bloomberg. Oggi il vicepresidente dell'Istituto di Francoforte De Guindos ha contestato le opposizioni avanzate dai governi sulle fusioni bancarie, come il caso di Berlino sulla scalata tentata da UniCredit su Commerzbank. Così si mina il mercato unico, obietta. Il ministro dell'Energia Pichetto Fratin in un evento a Milano rilancia la strada del nucleare con una legge deloga da approvare alla Camera entro questo mese e poi i decreti delegati che consentano di arrivare entro quest'anno a un quadro giuridico chiaro. Il ministro riferisce anche di una norma ora al vaglio di Bruxelles volta ad allineare i costi energetici per le imprese a quelli delle aziende tedesche. Lo sciopero del trasporto aereo, disagi in apparenza limitati con una minoranza di voli cancellati e passeggeri preavvisati. A scioperare fino alle 18 di oggi sono stati i controllori di volo ENAV, il personale di terra, piloti e assistenti di volo EasyJet. I motivi dell'agitazione sono comuni, rivendicazioni salariali e per il carico di lavoro. Nel commercio e turismo i dipendenti sono cresciuti dal 2019 di 528.000 unità, ma calano drasticamente gli imprenditori, quasi 177.000 lavoratori autonomi in meno. Lo evidenzia un approfondimento di Confesercenti. A pesare soprattutto il calo nel commercio al dettaglio, scende anche la ristorazione, a crescere solo l'alloggio con l'affermarsi di forme di ospitalità diffusa dalle case vacanza ai B&B. In Europa e in Italia in particolare è ancora carente la trasparenza salariale negli annunci di lavoro, lo segnala l'agenzia di settore Indeed in una ricerca comparata. Qualche miglioramento nel nostro paese, passato in un anno dal 20 al 36% di annunci forniti di indicazioni sulla remunerazione. In Regno Unito si supera il 50%, Paesi Bassi e Francia vicini alla parità. Ed è tutto, grazie dell'ascolto.
0: Pezzi da balera, la selezione non stop di Radio Liscio.

Se ci stai ascoltando, sei entrato a far parte della più grande community della musica da ballo. Radio Liscio è uno spazio multimediale, radio, sito, app, social, podcast che parlano della tua musica preferita. Seguici e ti porteremo con noi in questo mondo. Radio Liscio, solo musica da ballo. Finalmente una nuova emozione.

0: Ludi, Mercato Super, la nuova catena di supermercati 100% ligure.
1: Nei punti vendita Foodi, accoglienza, qualità dei prodotti e convenienza fanno sempre la differenza.
0: Ogni giorno troverai frutta e verdura freschissimi e una ricca selezione di prodotti di alta qualità provenienti da aziende locali per farti portare a tavola solo il meglio.
1: Foodi, Mercato Super. Buono, fresco, locale.
2: Vuoi portare la tua festa, la tua sagra in diretta TV? Quest'estate arriva Radio Liscio Summer Tour 2026 per dare una visibilità unica alla tua serata. Due formule: lo spettacolo completo firmato Radio Liscio oppure il supporto radiotelevisivo integrato alla tua organizzazione. Chiedi informazioni scrivendo a info@radioliscio.it e trasforma la tua festa in un vero evento TV.

amori, nello sguardo e dentro al cuore, con i sogni dei 20 anni ed il tuo sincero amore. Quel giorno

Un'onda di allegria collega ogni giorno la Romagna al Piemonte, la Liguria alla Toscana, la Lombardia all'Umbria e tutte le regioni dove c'è voglia di ballare con la musica più divertente di sempre. Un'ondata di buon umore che ogni giorno i nostri animatori portano in tutta Italia e una selezione di canzoni che solo da noi puoi ascoltare. Radio Liscio, solo musica da ballo. Finalmente una nuova emozione.

0: In Lombardia e Piemonte puoi ascoltare Radio Liscio anche in DAB. Radio Liscio Notizie.
1: Buonasera da Daniela Ubaldi. Stallo negoziale tra Stati Uniti e Iran. Trump parla di cessate il fuoco debole dai ministri degli esteri europei. Intanto primo passo contro i coloni israeliani. Alessandro Cisilin.
2: Il cessate il fuoco è incredibilmente debole, mai stato così debole e appeso a un filo. Le parole di Donald Trump parlando di Iran ai giornalisti nello studio ovale ed evidenziando le distanze ancora, soprattutto sul nodo nucleare. Dovremo andare noi a prenderci l'uranio iraniano, incalza Benjamin Netanyahu, mentre il suo governo entra in collisione con Bruxelles. Oggi il Consiglio Affari Esteri dell'Unione Europea, pur congelando nuovamente l'ipotesi di sanzioni contro Tel Aviv e anche quella di dazi all'importazione di prodotti provenienti da insediamenti israeliani illegali in Cisgiordania, un passo l'ha fatto, accettato anche dai riluttanti esecutivi di Berlino e Roma, il via libera a sanzioni contro alcuni coloni israeliani violenti, un oltraggio a cittadini israeliani equiparati ai terroristi di Hamas, tuona il ministro dell'ultradestra Ben-Gvir, al culmine di un'altra giornata di attacchi sul Libano, con un numero ancora imprecisato di vittime. Dai 27 ministri europei varate anche le ennesime sanzioni verso Mosca, si tratta di 16 individui e 7 entità ritenute responsabili di trasferimenti coatti di minori ucraini in Russia. Scetticismo sulla possibilità apertura dei colloqui di pace prospettata da Putin. Il presidente ucraino Zelensky, dopo incontri con i mediatori statunitensi, parla di discussioni in corso sul formato degli eventuali negoziati. La Serbia si candida a ospitarli.
1: Antivirus, 7 casi confermati di contagio tra i passeggeri della Ondius, fa sapere l'OMS. Dalla nave oggi sono sbarcate alle Canarie 28 persone, 26 sono rimaste a bordo con rotta verso i Paesi Bassi, informa la ministra spagnola della Sanità Garcia. In Italia sono 4 le persone sotto sorveglianza attiva perché entrate in contatto con la paziente fatta scendere da un volo e poi morta. Ordinanze per la quarantena dei 2 marittimi in Calabria e Campania. La situazione a Foggia è persino più grave di quella che si rivela nella Sicilia occidentale o in Calabria. L'allarme arriva dal procuratore nazionale antimafia e antiterrorismo Giovanni Melillo, intervenuto a Foggia nel punto stampa su 3 operazioni con l'esecuzione di 21 misure cautelari. Sentiamo un passaggio.
3: Sarebbe un grave sbaglio, ma io credo che sia uno sbaglio che si commette solamente, quello di ridurre la questione mafiosa e soprattutto la questione mafiosa a Foggia ad una questione di ordine pubblico, perché esiste sicuramente questa dimensione violenta, ma questa matrice originaria è strumentale a strategie criminose molto più complesse.
1: Cambiamo argomento con il tennis. Agli internazionali d'Italia un travolgente Jannik Sinner batte Popirin 6-2, 6-0 e avanza agli ottavi, dove incrocerà Andrea Pellegrino, l'altro azzurro che nel pomeriggio ha superato lo statunitense Tiafoe in 2-7, imponendosi nel primo per 10-8 al tie break. Ed è tutto, buona serata.
0: Pezzi da balera, la selezione non-stop di Radio Liscio.

Ogni giorno dalle 6 del mattino per tutto il giorno una lunga diretta non stop con i nostri speaker e la migliore selezione di musica da ballo. Potrai trascorrere con noi momenti spensierati per rivivere i ricordi del passato ed emozionarti con le novità del momento. Radio Liscio, solo musica da ballo. Finalmente una nuova musica

0: Amici di Radio Liscio e della Peschiera, sta per arrivare la nostra crociera con itinerario e prezzo mai visti. Dal 21 al 27 marzo 2027, 7 giorni e 6 notti all inclusive a bordo della splendida Costa Favolosa. Un itinerario da sogno. Savona, Barcellona, Marsiglia e i nuovi porti di Ajaccio e Palma de Mallorca. E ogni sera, solo per i nostri ospiti, musica per tutti i gusti e tutte le età. Ballo, divertimento e un'atmosfera unica, tutta da vivere. A partire da 790 euro, tutto incluso. Cabina, pensione completa, open bar my drinks, tasse, mance. Prenota ora il tuo posto nella crociera più spettacolare dell'anno. Per informazioni contatta Radio Liscio o La Peschiera. Ma fallo subito per non perdere queste fantastiche condizioni.
1: Sabato sera si balla con Radio Liscio Live. Dalle 21.30 in diretta dalla Peschiera di Valdengo arrivano le grandi orchestre di musica da ballo. Tanto ritmo per una serata tutta da vivere in radio e in TV. Radio Liscio Live, la musica che ti fa muovere.
2: Radio Liscio, la radio che non c'era e adesso c'è, è al fianco delle aziende della Silver Economy. Pubblico fidelizzato, non intercettato da altre radio. Alto tempo di ascolto medio, ottimo posizionamento per prodotti senior. La pubblicità su Radio Liscio ha un target preciso, perché i nostri ascoltatori li abbiamo solo noi.

Vuoi conoscere tutte le novità della musica da ballo e dei suoi protagonisti? Radioliscio.it, il magazine per essere sempre aggiornati.

Puoi ascoltare Radio Liscio scaricando l'app gratuita Radio Liscio Solo Musica da Ballo, disponibile su Play Store e Apple Store. Oltre all'ascolto dei nostri programmi, puoi leggere tutte le notizie del mondo delle orchestre, scegliere tra i nostri podcast e interagire sui social con i conduttori della radio. Cerca il logo arancione con la scritta Radio Liscio Solo Musica da Ballo o scarica l'app direttamente dal sito radioliscio.it.

0: Il meteo, a cura di 3bmeteo.com.
1: Bentrovati a tutti gli ascoltatori da Clara Ventura di 3B Meteo. Nella giornata di martedì prevarrà il sole sul nostro territorio con cielo poco nuvoloso. Da segnalare però in mattinata residua instabilità sul Triveneto, con qualche fiocco di neve anche sui settori alpini centro-occidentali. Le piovaschi poi nel corso del pomeriggio interesseranno anche il medio adriatico, ma saranno poi in esaurimento con il passare delle ore. Le temperature massime diurne generalmente saranno comprese fra i 19 e i 25 gradi, ma con punte localmente anche oltre i 30 gradi sul versante ionico della Sicilia. Tutti i dettagli in merito sull'app di 3B Meteo.
0: Su Radio Liscio inizia l'ora più ricca e divertente della giornata. Momenti live, interviste agli artisti, classici da ballare e qualche incursione nella più bella musica italiana dagli anni 60 ai 90. Ma per partire, il disco della settimana.

0: Disco della settimana, Matteo Tortora, Aria di casa.
1: Vuoi conoscere tutte le novità della musica da ballo e dei suoi protagonisti? Radioliscio.it, il magazine per essere sempre aggiornati.

0: valzer, polche, mazurche e balli da sala. Un giro di liscio torna più tardi.
1: Sta per arrivare la notte in cui tutto può accadere.
2: Alla Peschiera Club di Valdengo Biella, domenica 21 giugno ore 15:30, va in scena Abracadabra, la notte dei miracoli.
3: Un international magic show con i più grandi illusionisti. Walter Maffei, Mirko Menegatti, Shezan, Alberto Giorgi e Laura, Didi Mazzilli, Disguido. Un cast straordinario per uno spettacolo unico, sorprendente, irripetibile. Biglietti in prevendita. Ingresso 30 euro con biglietto lotteria omaggio. Prenotazioni anche online sulla peschieraclub.it o al 331 420 75 65. Abracadabra, la notte dei miracoli. Lasciati stupire.
4: Ma quanto sarebbe bello ritrovare veramente i valori di una volta, quando una semplice stretta di mano ispirava quel senso di fiducia, di etica e correttezza. Un gruppo di persone competenti nel settore energetico ha deciso di mettere la propria esperienza al servizio di tutti per ridare fiducia, sicurezza e stabilità. Una presenza costante per trovare la soluzione più adatta in ogni situazione. Sportello Nuova Energia è al tuo fianco per comparazioni, subentri, volture, pose contatore, fattibilità e impianti fotovoltaici. Stanchi delle bugie dei call center, delle mille promesse mai mantenute e dei rapporti astratti? Sportello Nuova Energia, l'ottimizzazione energetica giusta per te. Per informazioni, sportellonuovaenergia.it.
5: Amici, siete pronti per una super vacanza? Dal 6 al 13 settembre al TH Ostuni in Salento, Puglia. Non potete assolutamente perdervi una vacanza targata Orchestra Lia e Daniele Tarantino, con super ospite Paolo Tarantino. Sarà una vacanza piena di ballo, sole, musica, divertimento e tanta allegria. Perciò non mancate dal 6 al 13 settembre a Ostuni con Lia e Daniele Tarantino. Per informazioni mandate un WhatsApp a Radio Liscio al 331 335 65 65.

puoi ascoltare Radio Liscio anche su Alexa, pronunciando la frase «Alexa, apri Radio Liscio». Avrai tutta la nostra musica e i nostri programmi alla massima qualità.

Adesso è tutto immediato, tutto veloce, quindi diventa difficile pensare a una storia, a una carriera come ho fatto io, che ho cominciato e non avevamo niente, no? Nel senso, non avevamo determinate possibilità di cose, però ecco, ho combattuto, cioè alla fine andavo ad ascoltare queste orchestre, perché i miei genitori appunto al sabato sera avevano la passione di andare a ballare, quindi mi portavano con loro e io mi sono innamorato di questa, del palco, stavo là sotto a vedere questi che suonavano quasi tutta la sera, no? Cioè ero rimasto incantato. Poi insomma la mia nonna mi ha regalato un'armonica bocca, avevo per la prima comunione, e io con questa armonica bocca stavo in casa, altro che cellulare, no? Altro che andare fuori, capito come? E quindi stavo lì con questa armonica bocca per cercando di tirare fuori qualcosa, e quando hanno sentito che insomma a orecchio veniva fuori qualche suono decente, qualche cosa che insomma sembrava che funzionasse, a quel punto mi hanno scritto a scuola di musica, poi la scuola di musica, la fisarmonica, la mia prima passione è stata la fisarmonica, poi da lì non mi sono più fermato, cioè diciamo, poi sono passato al pianoforte e poi quando ho incontrato Sandrino Piva, che l'ho visto la prima volta, che vidi il sassofono, e da lì ho detto, io devo fare quel mestiere lì.

0: Amici, siete pronti per una super vacanza? Dal 6 al 13 settembre al TH Ostuni in Salento, Puglia. Non potete assolutamente perdervi una vacanza targata Orchestra Lia e Daniele Tarantino, con super ospite Paolo Tarantino. Sarà una vacanza piena di ballo, sole, musica, divertimento e tanta allegria. Perciò non mancate dal 6 al 13 settembre a Ostuni con Lia e Daniele Tarantino. Per informazioni mandate un WhatsApp a Radio Liscio al 331 335 65 65.
1: Sta per arrivare la notte in cui tutto può accadere. Alla Peschiera Club di Valtengo Biella, domenica 21 giugno ore 15:30, va in scena Abracadabra, la notte dei miracoli. Un international magic show con i più grandi illusionisti. Walter Maffei, Mirko Menegatti, Shezan, Alberto Giorgi e Laura, Diri Mazzilli, Disguido. Un cast straordinario per uno spettacolo unico, sorprendente, irripetibile. Biglietti in prevendita. Ingresso 30 euro con biglietto lotteria omaggio. Prenotazioni anche online sulla peschieraclub.it o al 331 420 75 65. Abracadabra, la notte dei miracoli. Lasciati stupire.

Puoi ascoltare Radio Liscio anche sul sito radioliscio.it, un vero e proprio quotidiano online, un magazine di informazione sul mondo delle orchestre di musica da ballo, gli autori, gli interpreti, le uscite discografiche, gli eventi. Radioliscio.it, tutto il nostro mondo, a portata di click.

0: paesaggi mozzafiato, sapori prelibati, turismo, cultura e ambiente. Da 35 anni, Oltre racconta il bello e il buono delle province di Pavia e Alessandria, ora con ancora più inchieste, interviste, reportage esclusivi e foto spettacolari. 132 pagine su carta patinata, a soli 5 euro. La vetrina delle nostre eccellenze ti aspetta in edicola. Oltre, la rivista di chi vive il territorio.
1: Sportello Nuova Energia è al tuo fianco per comparazioni, subentri, volture, pose contatore, fattibilità, impianti fotovoltaici. Stanchi delle bugie dei call center, delle mille promesse mai mantenute e dei rapporti astratti? Sportello Nuova Energia, l'ottimizzazione energetica giusta per te. Per informazioni, sportellonuovaenergia.it.
2: C'è chi ascolta per abitudine e chi ascolta per emozione. I nostri ascoltatori non cercano rumore, cercano compagnia, ricordi, sorrisi. Siamo la loro voce, la loro musica, il loro tempo. Radio Liscio, i nostri ascoltatori, li abbiamo solo noi.

capelli da indiana che cadono in spalla. Paola ride e diventa più bella. Seduta qui al bar, le gambe le mostra. E tutto intorno diventa una giostra. Si alza pian piano e si mette lo scialle. Paga il suo conto e mi volta le spalle. E senza voltarsi mi fa ciao con la mano. Vorrei chiamarla,

canta nel vento mangiando una mela. La vedo arrivare e lei è Manuela. Occhi di giada e un po' misteriosa. Balla nel sole vestita di rosa. Mi vede, si ferma, comincia a spogliarmi.

Se ci stai ascoltando, sei entrato a far parte della più grande community della musica da ballo. Radio Liscio è uno spazio multimediale, radio, sito, app, social, podcast che parlano della tua musica preferita. Seguici e ti porteremo con noi in questo mondo. Radio Liscio, solo musica da ballo. Finalmente una nuova emozione.

0: Radio Liscio presenta I simpatici italiani, i miti di ieri e di oggi, le più belle canzoni di sempre.
1: Sta per iniziare una nuova ora insieme con I simpatici italiani, il nostro spazio quotidiano su Radio Liscio con i grandi successi del passato, i classici del liscio e della tradizione. Oggi apriamo la puntata con Al Rangone, i primi due brani in scaletta. È la vita che va e Gioventù.

Gioventù era la voce di Monica Riboli, per anni cantante dell'orchestra di Al Rangone. Ci spostiamo in Romagna con l'orchestra Mario Riccardi, Cuore di mamma e Se son rosa.

Il Battagliero, un pezzo intramontabile propostoci oggi da Atos Bassissi. Arriva Daniele Cordani, Senza te e La Tarantella, Vino e Amore.

Vino e amore era l'orchestra di Daniele Cordani. Arriva Gigi Chiappini e l'orchestra del cuore, il Barcarolo del Po. A seguire Oldamente.

Abbiamo sognato con Old America, propostoci da Gigi Chiappin, l'Orchestra del Cuore. Siamo quasi in dirittura d'arrivo per questa nostra ora insieme. E allora partiamo subito con la musica, l'Orchestra Bagutti, Campana di Paese e Il Bello Svaldo.

Il Bello Svaldo, un pezzo classico dell'Orchestra Baguti, ripreso anche negli ultimi anni. Siamo arrivati al termine dell'appuntamento di oggi con i simpatici italiani. Vi lascio con un brano strumentale dell'Orchestra Castellina Pasi, Canterina. A me non resta che ringraziarvi e salutarvi e darvi l'appuntamento a domani.

0: di Mercato Super, la nuova catena di supermercati 100% ligure.
1: Nei punti vendita Foodi, accoglienza, qualità dei prodotti e convenienza fanno sempre la differenza.
0: Ogni giorno troverai frutta e verdura freschissimi e una ricca selezione di prodotti di alta qualità provenienti da aziende locali per farti portare a tavola solo il meglio.
1: Foodi, Mercato Super. Buono, fresco, locale.
2: Vuoi portare la tua festa, la tua sagra in diretta TV? Quest'estate arriva Radio Liscio Summer Tour 2026 per dare una visibilità unica alla tua serata. Due formule: lo spettacolo completo firmato Radio Liscio oppure il supporto radiotelevisivo integrato alla tua organizzazione. Chiedi informazioni scrivendo a info@radioliscio.it e trasforma la tua festa in un vero evento TV.

Ciao bella gente, come va? Buon lunedì. Sì, non c'è il sole, ma la giornata non è neanche piovosa. Lunedì 11 maggio 2026. Attenzione, questa settimana comincia una settimana importante, piena di impegni. Qual è quello più importante? È l'Euro Song Festival. Questa settimana è la settimana in cui si svolgerà a Vienna, in Austria, l'Euro Song Festival. Io ne parlo con cognizione di causa perché ne ho commentati due in un'altra vita, nel 1993, tutte e due combinazioni in Irlanda, nel 1993 a Mill Street nell'Irlanda sud-occidentale verso l'Atlantico, c'era Enrico Ruggeri che arrivò dodicesimo, e poi nel 1997 è stata la mia ultima collaborazione, possiamo dire ufficiale, con la RAI, per cui quelli che hanno meno di 30 anni, chi è questo? Ero uno che faceva delle robe particolarmente in Rai in passato. Dopodiché nel 1997 a Dublino la mia carriera si fermò con gli Jalis, che arrivarono quarti, e per gli scommettitori, per le agenzie di scommesse, addirittura avrebbero potuto vincere. Poi sono successe delle cose, delle gabole, perché l'Italia era terrorizzata, quantomeno la dirigenza Rai dell'Italia era terrorizzata che vincessero gli Jalis, perché sapete che chi vince l'Euro Song Festival poi l'anno dopo lo deve organizzare. C'è stato un periodo che era sempre Dublino, Irlanda-Inghilterra, però l'Italia se l'ha organizzato anche lei qualche volta, e quell'anno lì proprio non volevano, erano terrorizzati dai costi, da questo, da quell'altro. Qualche anno dopo è ridiventato appetibile con gli ascolti che fa. Vabbè, fatto sta che l'Euro Song Festival comincerà domani e avrà la sua finale sabato 16. E oggi, 11 di maggio 2026, è il 131esimo giorno dell'anno, ne mancano 234 alla fine dell'anno, ed è Sant'Antimo, Antimo. Tutti quelli che si chiamano Antimo, che saranno una calca così, oggi festeggiano. Ed è la giornata mondiale, una giornata molto bella, dedicata in tutto il mondo all'orientamento. Bisognerebbe insegnare, e molte scuole lo fanno, fanno i corsi di orientamento. Ci sono delle scuole che portano i bimbi, i ragazzi in località un po' sperdute, hanno preparato un percorso di quelli un po' misteriosi, cartina, bussola, vai, devi arrivare lì. E ci sono anche delle gare di orientamento in giro per il mondo, le fanno soprattutto negli Stati Uniti d'America o nei paesi del nord Europa, fanno le gare di orientamento, ti danno la cartina, la bussola, e devi passare da certi punti, timbrare, e chi arriva primo all'arrivo, bravo, si è orientato bene con il nulla. E fanno addirittura notturne, che devono fare come in mare, no? Orientarsi con le stelle. Bella questa cosa. Oggi giornata mondiale dell'orientamento. Effettivamente sono d'accordo, dovrebbero farlo di più le scuole queste. Una domenica fare, o un sabato, la giornata dell'orientamento, soprattutto in zone come queste, zone di campagna. Adesso so che c'è qualcuno, perché non lo organizzi tu? Non ho più l'età, lo farei anche, perché diventa una sorta di caccia al tesoro, ma ci penserò, va bene? Ci penserò. Ciao cinghia, Marco Sasso, grande poliedrico, polistrumentista del nord, del profondo nord-ovest italiano, soprannominato il cinghia, che oggi è tutto, la domenica fa il bagno, no? Per cui il lunedì olezza di profumi, di cose buone, la maglietta pulita, mi sta facendo segno, così, va bene. La maglietta pulita, cos'è che c'è scritto sopra? Maestro cinghia,
si è fatto le t-shirt con su scritto Maestro Cinghia. Ragazzi, ormai è entrato nel personaggio. Va bene, prima canzone di oggi, Amami. Si sono messe in due più un'orchestra per fare questa Amami, la Simona 40 e Sara e il Sogno Mediterraneo. E vai con

Allora, intanto qui c'è fermento in casa perché abbiamo la cagnoluna più adulta che non sta bene, perché sono le due donne, mia moglie e mia figlia al capezzale, e hanno preso appuntamento con il canologo alle 15, perché qui è una di famiglia, tutti gli animali in campagna, in una zona come questa, gli animali fanno parte della famiglia. Allora, intanto saluto anche tutte le amiche e gli amici che ci seguono in televisione, che sono sul 14 in Piemonte Valle d'Aosta per Prima Antenna TV, sempre con Prima Antenna TV sul canale 7979 del digitale terrestre, e poi quelli in Lombardia su Studio 1 canale 95, ormai li so a memoria così, ah già, non posso schioccare le dita, uffo, non posso fare niente, e poi il network Teleantenna Friuli Venezia Giulia, Bologna, Emilia Romagna il canale 85, in Toscana i due canali dove vederli sono il 98 e l'89, facile ricordarli perché sono uno all'opposto dell'altro, e poi nel Lazio il mitico 97, che è quello è da anni che imperversa su Lazio, Roma and Company, e la provincia veneta di Belluno. Primo vintage di oggi, un aneddoto che vi ho già raccontato, non ho spento il telefono, mettilo in non disturba, non disturba, la... Allora, stavo dicendo che un aneddoto, il primo vintage di oggi è Zingara della Zanicchi, 1969, Festival di Sanremo, cantava in coppia con Bobby Solo e io c'ero! Ero là con un registratore che pesava 120 kg, dopo un'ora che lo portavi in spalla, quella era la sensazione che avevi, però era il più professionale dell'epoca come inviato di Radio Monte Carlo, e per un'ora sono stato attaccato alla gonna della Iva Zanicchi mentre arrivavano i risultati, per cui sono stato quello che praticamente la teneva sotto braccetto quando è arrivato il risultato che aveva vinto il Festival di Sanremo, al che io finalmente ci avevo scommesso sopra col mio microfono in mano. Iva, hai vinto, prime impressioni, le ho piazzato il microfono davanti alla bocca, lei mi ha guardato, si è messa a piangere come una fontana. Quindi l'intervista è stata quella, l'hanno comprata tutte le radio d'Europa quel pezzo di intervista lì, perché era la più spontanea. Ma lei bravissima, Zingara Iva Zanicchi, questa ragazza del 1940 che sta facendo a gara con Mina, che è anche lei del 1940, a chi delle due scampa di più, e lo so che c'è una gara fra loro. Zingara 1969, Iva Zanicchi.

0: Radio Liscio, solo musica da ballo. Per noi ragazzi di sempre.
1: Allora, 331-335-6565 il numero di telefono con il quale potete mettervi in rapporto in diretta con me tramite WhatsApp, qui in diretta alle 11.18 su Canzoni Senza Frontiere Radio Liscio. Ma hai già fatto partire il brano? No, perché io devo leggere un po' di messaggi. Ferma tutto, ferma. Non mi fa parlare, non mi fa parlare. Ah, visto che adesso mi fa parlare, ha avuto questa resipienza morale, ha capito che non sarebbe stato giusto che io non potessi dire le cose che stavo per dire, per esempio leggere i vostri messaggi, e allora si è messo una mano sul cuore e ha mandato quello che noi in radio chiamiamo il talk. Il talk sarebbe la musica di sottofondo, il tappeto musicale per parlarci sopra. Ciao Ettore, ciao mitico Cinghia, saluti cari da Paolo di Genova. Volevo fare una dedica a mia mamma che non c'è più e a mio papà, e dedicare Applausi in Paradiso di Ruggero Scandiuzzi. Grazie, sempre così, andate avanti Paolo, finché ce la facciamo Paolo. Buongiorno Ettore al Cinghia, sono Rolando di Albenga, gli aficionados tutti in fila, eh? Avrei piacere di ascoltare quando potete Madonnina degli Alpini, è molto bella, grazie, buona giornata. Beh, c'è stata la festa degli Alpini venerdì, sabato, domenica a Genova, finita ieri. Ciao Ettore, buona settimana. Maria Letizia, ciao anche a te Maria Letizia. Buongiorno Ettore, buona settimana, un saluto da nonna Rina di San Giorgio, lei so che c'è sempre anche lei. Ciao Ettore Cinghia, buon lunedì. Graziella da Verniasco, belli gli Alpini ieri. Loro sono sempre belli. Buongiorno Ettore Cinghia, che ne dite di una bella, oh che bella, la pacianga di Don Juan per tirare sul morale? Grazie a Nadia e Giovanni Dall'Omello. Ciao, te la metto domani. La pacianga di Don Juan, è vero, è bella e divertente. Buon inizio settimana Ettore Cinghia. Sabato è stata una bellissima festa, bravissima Veronica Cuneo e le nostre balli. Francesca da Genova. Dov'era Veronica Cuneo? A Genova a cantare per gli Alpini? No, perché noi non l'avevamo la Peschiera di Valdengo, non l'avevamo ieri con il pranzo e cantato, quindi dove l'hai sentita la Veronica Cuneo? Dimmelo, Francesca da Genova, non lasciarmi con questo dubbio. E adesso puoi andare con Sinfonia d'Amore del Pietro Galassi. Lui ha sempre delle introduzioni lunghissime, è sempre pronto a mettere il suo vocione al servizio della musica e delle donne che lo ascoltano con fermento.

Intanto, sì, è la Sinfonia d'Amore di Pietro Galassi. Mi arriva la conferma dalla Francesca da Genova. Mi piace questa interlocuzione. Sì, Ettore, Veronica Cuneo era alla Dunata degli Alpini in Piazza della Vittoria a Genova. Ok, ecco perché allora ha senso il tuo. È stata una bellissima serata sabato è stata una bellissima serata a Genova con gli alpini e la Veronica Cuneo, come ci dice Francesca da Genova. Ed è una bellissima giornata questa in cui alle 11.26 io ti mando, eccolo qui, un brano musicale del 1963. Allora, un brano che raggiunse il primato di vendite in Italia dopo che nel 61 aveva già avuto un successone con Oh Carol, lui Neil Sedaka con La Terza Luna. Ma quanto l'ho ballato con l'amorosa del momento, o quella che speravo diventasse l'amorosa.

La terza luna nel Sedaka, un omaggio anche a Nil Sedaka che è morto quest'anno, a febbraio, e quasi a 87 anni. Va bene, andiamo avanti, adesso a ritmo un po' più serrato. È stato il disco della settimana di Radio Liscio, la settimana scorsa, Amorsita di Castellina Pasi, e ci infiliamo proprio nel pieno di un'orchestra che è nell'Olimpo delle orchestre da ballo da 50 anni almeno. Vai!

0: Amorcita.
1: Amorcita, cumbia veloce con Castellina Pasi. Ieri sono stati qui i nipotini in giro, ho i residui qui sulla mia scrivania e non solo, altre cose, scatolette, caramelle di tutti i tipi, vabbè, c'è un po' di casino, ma il lunedì pomeriggio di solito si rimette a posto. Castellina Pasi, Amorcita, e va bene. Veronica Cuneo, sabato sera, successone alla Dunata degli Alpini di Genova. Lunedì mattina si è ristabilita, perché comunque deve essere stata una fatica sabato sera. A parte che questi cantanti sembrano Sinner, cioè, ma possono fare uno spettacolo al giorno e reggono benissimo, sono allenati, fanno palestra per fare anche uno spettacolo al giorno, ma poi lunedì mattina scalcagnano un po' quando devono venire a Canzoni Senza Frontiere. La terra mia, Veronica.

Veronica Cuneo con la sua La Terra Mia. Allora, sabato prossimo alla Peschiera di Valdengo ci sarà l'orchestra di Alex Biondi per la prima volta senza il Cinghia. Non è vero, il Cinghia sarà là, ma per fare altre cose, nel senso che lui di solito si occupa del mixer per mettere a posto quella che è la trasmissione live della serata che va in onda su Radio Liscio e su Prima Antenna. Sabato sera sapete che dalle 21.30 la Peschiera di Valdengo è live su Radio Liscio e su Prima Antenna. E poi domenica 17 ci sarà un altro Il Pranzo è Cantato. Guarda, c'era gente ieri con la Monica Riboli? Sì, abbastanza, soddisfatti. Ma attenzione, perché Il Pranzo è Cantato di domenica prossima avrà come animatrice musicale niente popò sul Totò di meno che la Sonia De Castelli. Cantante, autrice, compositrice, presentatrice, ice di un sacco di cose. La Sonia De Castelli, domenica 17 dalle 13 con Il Pranzo Cantato, che è quella nuova simpatica manifestazione per la quale si mangia sulla pista, perché i tavolini sono tutto attorno alla pista della Peschiera, e poi finito di mangiare si balla, come succedeva una volta nelle sale da ballo, ma soprattutto dando importanza alla domenica pomeriggio, che si era persa un po' nelle pieghe del tempo. Invece molti preferiscono andare a ballare la domenica pomeriggio che andare a ballare la sera, per esempio. Oltretutto, quello che mi diverte è che il ballo si sta rilanciando dopo il Covid veramente alla grande quest'anno. Lo si capisce andando su internet e vedendo tutte quelle lezioni di ballo fatte da vari maestri di ballo che si inventano 2000 modi per semplificare i passi del ballo. C'è quello che ha i quadratini, i rettangolini e fa vedere i passi come devono essere per il valzer, la begin, la salsa, la samba e quant'altro. Va bene, abbiamo Veronica Cuneo, l'abbiamo appena passata, ma adesso è il momento di un giovanissimo che arrivò, che non aveva ancora 15 anni, al Festival di Sanremo del 1985. Cantò una canzone del mio amico, una delle innumerevoli, degli innumerevoli successi del cristiano Popi Minellono e di Toto Cutugno, che si intitolava Noi ragazzi di oggi. E dove arrivò questo quasi quindicenne al Festival di Sanremo dell'85, vinto dai ricchi e poveri con Semina Moro? Arrivò secondo, successone, poi andò primo in Il Parade, insomma faceva tanta tenerezza questo giovanissimo Luis Miguel. No.

0: puoi ascoltare Radio Liscio anche su Alexa, pronunciando la frase Alexa, apri Radio Liscio. Avrai tutta la nostra musica e i nostri programmi alla massima qualità.
1: Ragazzi, di oggi è arrivata seconda, mentre invece con intelligenza artificiale il cinghia si è fatto la sua Maccheroni Mambo, perché l'ha scritta lui, l'ha fatta lui e poi l'ha data all'orchestra di Alex Biondi, che sabato sera sarà la prima.

0: Maccheroni. Mambo!
1: Il Cinghia, comunicato ufficiale, il Cinghia ci tiene a precisare che il filmato è stato fatto con l'intelligenza artificiale. La canzone da lui scritta e composta è stata fatta con l'intelligenza umana, la sua, cioè l'ha fatta e l'ha scritta lui con la chitarra e con una penna e un foglio di carta. L'ho precisato, sei contento così? Sì, perché sennò dice io non faccio le canzoni con l'intelligenza artificiale. E non è sempre simpatico, iconico, solare, è anche piuttosto torbido a volte. Siamo al vinile di Casandenn, la 114esima posizione secondo la rivista Rolling Stone delle canzoni, delle 200 canzoni più belle di tutti i tempi, e questa ce la canta niente popò sul totò di meno che Elvis Presley. Elvis Presley nel 1955 riprendeva un successo del 53 di tale Junior Parker e la rifaceva a modo suo. Nel 1955 il titolo era sempre quello, Mystery Train, il treno del mistero, e boom, si infilò subito nelle prime posizioni della hit parade americana. Ma lui era Elvis Presley, benché agli inizi, perché nel 55 era ancora agli inizi. Mystery Train. Le ragazzine.
2: Well, that long black train got my baby and gone. Train, train, coming on round the bend. Train, train, coming on round the bend. You're just taking my baby. It ain't gone, gone, gone, gone, do it again.

Dentro anche un po' di Tiger Man, ha fatto una sorta di medley, ma sempre sul ritmo del treno. E ritorniamo alle richieste. Poco fa qualcuno, Rolando di Albenga, mi aveva chiesto Madonnina degli Alpini, è molto bella, grazie e buona giornata. E concludiamo allora, anche se è lunedì mattina, questo weekend degli Alpini a Genova con la Madonnina degli Alpini di Marco e il Clan.

sì, stamattina il mio programmatore era particolarmente portato per il valzer. Non è questo il caso di questa musica, ma tutte quelle di prima ce ne

0: E su questa vesuviana di Matteo Bensi ci siamo. Din don, din don, din din don don. Don con riverbero ed eco. È mezzogiorno di oggi, lunedì 11 maggio 2026. E come ad ogni capodora, ecco che Canzoni Senza Frontiere si ammanta delle reclame e delle news, ma...
1: Torneremo a voi fra poco con i vostri ballabili preferiti, fra pochi minuti, dopo un piccolo intervallo, e quindi non vi strappate i capelli.
2: Amici di Radio Liscio e della Peschiera, sta per arrivare la nostra crociera con itinerario e prezzo mai visti. Dal 21 al 27 marzo 2027, 7 giorni e 6 notti, all inclusive, a bordo della splendida Costa Favolosa. Un itinerario da sogno. Savona, Barcellona, Marsiglia e i nuovi porti di Ajaccio e Palma de Mallorca. E ogni sera, solo per i nostri ospiti, musica per tutti i gusti e tutte le età. Ballo, divertimento e un'atmosfera unica, tutta da vivere. A partire da 790 euro, tutto incluso. Cabina, pensione completa, open bar my drinks, tasse, mance. Prenota ora il tuo posto nella crociera più spettacolare dell'anno. Per informazioni contatta Radio Liscio o La Peschiera. Ma fallo subito per non perdere queste fantastiche condizioni.
3: Sabato sera si balla con Radio Liscio Live. Dalle 21.30 in diretta dalla Peschiera di Valdengo arrivano le grandi orchestre di musica da ballo. Tanto ritmo per una serata tutta da vivere in radio e in TV. Radio Liscio Live, la musica che ti fa muovere.
4: Radio Liscio, la radio che non c'era e adesso c'è, è al fianco delle aziende della Silver Economy. Pubblico fidelizzato, non intercettato da altre radio. Alto tempo di ascolto medio, ottimo posizionamento per prodotti senior. La pubblicità su Radio Liscio ha un target preciso, perché i nostri ascoltatori li abbiamo solo noi. Radio Liscio. In diretta da Casa Andenna, Canzoni Senza Frontiere con Ettore Andenna.
0: Eccoci qua con Canzoni Senza Frontiere, oggi lunedì 11 maggio 2026, sono le 12:04 e oggi è il 131esimo giorno dell'anno, ne mancano 234 alla fine dell'anno ed è un santo che si chiama Antimo. Antimori, antimotivo, Antimo, tutti quelli che si chiamano Antimo, auguri. Ed è la giornata mondiale dell'orientamento, una cosa molto bella che dovrebbe essere fatta un giorno all'anno, non è che ci vuole, un giorno all'anno nelle scuole insegnare ai bimbi come ci si orienta, potrebbe essere utile nella vita. Pensa, una cartina, una bussola, e deve andare da qui a là, ovviamente controllati ad una distanza di sicurezza, ma vedere come si comportano, soprattutto quelli, non dico piccini piccini, ma nell'età, la prima, seconda elementare, per intenderci, che viene assunto come gioco, ma è anche insegnamento. Allora, messaggi, ne sono arrivati un sacco prima, non li ho più letti. Buongiorno Ettore, Isabella da Roma, buon inizio settimana a te e a tutti gli amici che vedono questa bella trasmissione. Come sempre, grazie a te, ciao Isabella, ciao Isabella. Buongiorno Ettore Cinghia, buona settimana Elvis, che meraviglia questa settimana ascoltarlo, adoro The King per sempre. Enza da Torino, ciao, grazie. È stato il primo vintage di oggi, Mystery Train con Elvis Presley. Poi tanti saluti da Irma di Imperia e buona trasmissione, grazie, pare che la trasmissione stia andando buona. Buongiorno a tutti, volevo dire che la diretta di sabato sera è stata bellissima, Franca di Vercelli, la diretta dalla Peschiera di Valdengo. E chi c'era sabato sera? C'era il Bagutti! Il Bagutti? Sì, c'era il Bagutti. Mi ha fatto segno sì, perché il Cinghia c'era. Ah no, tu stai facendo l'aperitivo. stai facendo l'aperitivo, il tuo, perché adesso lui fa delle cosine con degli amici, fa gli aperitivi suonati, non cantati, cantati anche? Anche cantati, fa gli aperitivi suonati e cantati, wow, il cinghia, in giro, e ormai ho montato la testa, vado da solo, basta, mi faccio la mia orchestra, cominciamo con il trio, e adesso va in giro con il trio. Primo brano della seconda ora di Canzoni Senza Frontiere, Folle Amore, Folle, ma la tua storia d'amore, Folle Amore, come ci canta la Lara Agostini. Folle Amore, è stata una roba...

No, stavo leggendo un po' di giornali. Jane Fonda che dichiara: amavo Redford, Robert Redford, ma lui era già sposato e non fu così imprudente da avere una storia con me. Hai capito? Bravo Redford, ha resistito. E poi l'Eurovision Song Contest comincia domani. Date dove vederlo. Quando canta Salda vince. Attenzione, ve lo dico oggi lunedì, secondo me Salda Vinci potrebbe anche vincere l'Euro Song Festival, o quantomeno è da podio, da primi tre posti. Vediamo se me ne intendo ancora o se sbaglio. Umberto Balsamo, quarto vintage di oggi. Nel 1979, quindi lui è del 42, aveva già i suoi anni, con gli arrangiamenti di Giampiero Reverberi, lancia un album, 1979, che è proprio, potrebbe essere una delle sigle di Canzoni Senza Frontiere di Radio Liscio. Si intitola Balla, balla, questo ballo che sta ritornando. Vi ricordo che c'è anche il Radio Liscio Summer Tour, potete, chiamando 331 335 6565, prenotare un'orchestra per la festa del vostro paese, qualunque essa sia: la sagra della ciliegia, il taglio del fieno, ne fanno un sacco, le lumache in collina, ne fanno un sacco di feste durante l'estate. Se non avete l'idea di come farla un pochino più coinvolgente di altre, l'idea è la Radio Liscio Summer Tour, che oltretutto la manifestazione con l'orchestra che vi verrà fornita secondo vostra richiesta per la vostra festa da Radio Liscio, ci sarà anche la ripresa, la diretta radio e la diretta televisiva con Prima Antenna e forse anche le altre televisioni, quindi Studio 1 in Lombardia e il network Teleantenna. Tutto, si può fare tutto, possiamo fare tutto, siamo onnipotenti, no, ma siamo ben messi, ecco, mettiamola così, anche se in questo momento ho il cinghia così che mi guarda cosa racconta questo. È motivante, è molto motivante avere un regista che ti segue così, meno male che non sbuffa, perché se no... Allora, Balla di Umberto Balsamo, vai! Yes,

Balla di Umberto Balsamo, 12:16. Ah, la meteorologia ha detto che questa settimana sarà proprio un maggio pazzerello. Di solito è marzo che è pazzerello, questa settimana un maggio pazzerello, perché ritornerà una botterella di freddo. Addirittura qui danno nel profondo nord-ovest tra sabato e domenica di notte 6 gradi. Ma siamo matti, 6 gradi. Non dico che devo riaccendere il riscaldamento, ma il camino, senza dubbio, se sabato sera mi metto lì a guardare, che so io, la diretta di Radio Liscio di Prima Antenna dalla Peschiera di Valdengo con l'Alex Biondi, caminetto acceso, anche se saremo al 16 di maggio, che poi magari mi guardo l'Euro Song Festival, non lo so, magari un bel film, non lo so, ma caminetto acceso con copertina sulle ginocchia, non come i vecchietti, come quelli che hanno freddo. Va bene, queste sono le previsioni. Poi invece da lunedì prossimo, quindi dal 18, pare che arrivi l'anticiclone e quindi le temperature cominceranno a dirigersi verso il caldo. Purtroppo stanno riscontrando il Niño sul Pacifico, che poi gira e arriva qua, purtroppo il Niño più caldo degli ultimi 140 anni, che il Signore lo strafulmini. Occhi di mare, Omar Codazzi, vai.

0: Radio Liscio. Non c'era, c'è.
1: Una beatitudine per gli occhi maschili. Tu vida e mi vida, direttamente da Cuba, Roberto Polisano.

capito, e sei lì che urla, apro, apro, apri, apri, io sono qua, sono seduto, non mi muovo, e stavo parlando con te, tu apri che io mi fermo di colpo perché ho l'abitudine e appena vedo la mia facciona comincio a parlare con cognizione di causa su quello di cui stiamo parlando. Il nostro inviatore di messaggi deve essere in tutt'altro faccenda affaccendato, come sempre quell'uomo lì fa troppe cose, fa troppe, vuole essere multitasking ma fa troppe cose, perché a quell'età lì bisogna stare attenti, anche il cuore pompa troppo, pompa troppo. Di chi sto parlando? Del Supremo. Allora, abbiamo avuto Occhi di Mare col Codazzi, Tu vida e mi vida del Roberto Polisano, e adesso siamo al secondo ed ultimo vintage, non è il vintage, questo è il vinile di Casa Antenna, comincia sempre per B, ma è il vinile di Casa Antenna. Siamo alla 113esima posizione. Sapete che stiamo risalendo, arriveremo alla prima, non so se all'ultima settimana di luglio o alla prima di settembre. Intanto il Supremo ha detto guarda che ti sento, ma quindi ascolta. Allora, tu non lo vedi, ma ti dico io cosa sta facendo. Il cinghia sta bevendo il tè, completamente distratto. Posso raccontare qualsiasi cosa, che lui è lì, che quando ha il suo tè, i suoi cracker, non c'è nulla al mondo che possa portarlo in un'altra dimensione. Dicevo, il vinile 113esima posizione delle 200 canzoni più belle di sempre, secondo la rivista Rolling Stone, è You Really Got Me. You Really Got Me, mi hai davvero preso, The Kinks, è un brano del 1965, venne pubblicata come terzo singolo di questo gruppo, The Kinks, e You Really Got Me influenzerà pesantemente i musicisti rock contemporaneo, particolarmente quelli del punk rock, perché viene riconosciuto come uno dei prototipi di brano hard rock e punk rock. Allora, l'hanno registrato un sacco di volte prima di essere soddisfatti di aver raggiunto il sound ideale, ma poi il risultato è straballabile, fu questo qui, You Really Got Me, The Kinks, 1965.

mai, come mai finiva così, o c'era anche un balletto, perché vedevo c'era un balletto ma non piaceva al cinghia, quindi niente, non ve l'ha fatto vedere. Ah, scattavano su un altro pezzo, questo era un filmato dell'epoca, quindi ovviamente incatenavano i pezzi e il balletto serviva per passare da un brano all'altro. Erano The Kings con You Really Got Me. Mi hai davvero preso alle 12:31. Marco e Alice, il sole dentro, anche il sole fuori abbiamo. Adesso la primavera qui nel profondo nord-ovest è meravigliosamente contrastata come colori, perché c'è il sole fuori, oltre che il sole dentro, del Marco e Alice.

0: sta andando adesso?
1: Stava andando, la dolce metà che mi chiede cosa sta andando adesso, perché essendo tutto in cuffia, lei dice che silenzio, per forza, se no abbiamo tutti gli altoparlanti che cominciano a fare
0: piacerebbe sentire.
1: Va bene, tieni, ti do un auricolare. E adesso abbiamo ascoltato Il Sole Dentro, Marco e Alice, e adesso siamo al quinto vintage di oggi. Stai attenta perché è una storia molto importante. Questa canzone è quella che ha vinto il Festival di Sanremo di quest'anno, Per Sempre Sì, che è quella grande dichiarazione di amore di Salda Vinci,
0: napoletano,
1: che è un ragazzo del 59, quindi ha fatto del 69, quindi ha fatto 57 anni, dedicata alla moglie, che questa settimana parteciperà all'Euro Song Festival a Vienna, in Austria. E ti dirò che secondo me, l'ho già detto prima, lo ribadisco adesso, potrebbe anche vincere, o quantomeno di certo nei primi tre sul podio. Quindi perché? Perché è una canzone che va bene, poi una canzone d'amore, una canzone che piace, agli europei piace,
0: soprattutto. Piace il sentimento.
1: E noi adesso ce la sentiamo proprio per aprire questa settimana dell'Euro Song Festival. Quindi Per Sempre Sì, ha vinto il Festival di Sanremo 2026, canta Salda Vinci.
0: Wow, mi piace anche a me.
1: Hai sentito tutto?
0: Sì, tutto.
1: Ok, bye.

Beh, vedremo come andrà, seguiamolo, ne vale la pena, rappresenta l'Italia con la sua Per sempre sì, Sal Da Vinci. Cine calendario, qual è il film di oggi, 11 maggio, lunedì? Ebbene, il film è un film di Tim Burton che è divertentissimo. Non ebbe molta fortuna quando uscì al botteghino, perché venne ammazzato di Independence Day, da Independence Day che venne fuori in contemporanea. Ma Mars Attacks è diventato un cult. A parte con il cast che c'era, oltre a Jack Nicholson, Natalie Portman, ma c'era anche Danny DeVito, mi pare, c'erano che facevano dei camei, c'erano un sacco di grandi attori. Ma è la storia di questi alieni, di questi marziani che chiamano la Casa Bianca e dicono: vorremmo atterrare sulla Terra, siamo in pace. E poi invece non erano per niente in pace. Allora, i marziani prendono contatto con la Casa Bianca e chiedono di atterrare sulla Terra l'11 di maggio. È la data che si vede all'inizio del film, ed è per questo che Mars Attacks è stato abbinato alla giornata di oggi, 11 di maggio. Mentre ieri, perché venerdì non vi avevo detto quali erano i film di sabato e domenica, ieri domenica 10 il film era Taxi Driver con Robert De Niro, Jodie Foster e Harvey Keitel, che allora Trevi specifica la data: un giorno verrà un altro diluvio e ripulirà le strade per sempre. E Trevi specifica la data: sarà il 10 di maggio, e va bene. E poi invece il 9 di maggio era The Substance, l'ho visto da poco, con Demi Moore e Danny Quaid, che allora ex diva hollywoodiana, ora relegata a un programma fitness stile anni 80, che scopre come cercare di mantenersi giovane e ringiovanire succhiando vita da un'altra. La trasformazione comincia il 9 di maggio, la trasformazione in cui lei succhia vita da una più giovane per rimanere giovane. Va bene, giro pagina, mi metto già sul 12 di maggio, ne parliamo domani, e adesso andiamo con Al Rangone nel mio mondo, e dopo vi faccio i nati e i morti. Vai, nel mio mondo, Al Rangone, pieno di gioventù.

0: Puoi ascoltare Radio Liscio anche sul sito radioliscio.it, un vero e proprio quotidiano online, un magazine di informazione sul mondo delle orchestre di musica da ballo, gli autori, gli interpreti, le uscite discografiche, gli eventi. Radioliscio.it, tutto il nostro mondo a portata di click.
1: Ci vediamo ad agosto, dove? In spiaggia, ma anche in montagna. Ad agosto si sta bene anche in montagna, fa più fresco. La Suonami Band.

0: Allora, era "Ci vediamo ad agosto", cantava lui, ma tutti guardavano lei, la Sofia, ed era la Suonami Band. I nati e i morti di oggi, 11 di maggio. Letizia Castà è del 1978, ne fa 48 oggi. Alessandro Catalan, 1980. Salvatore Dalì era nato l'11 maggio del 1904. Anche la mia signora è stata una delle sue modelle di questo pittore a livello mondiale. Lorenzo Sonego, tennista, fa parte di quella nidiata di tennisti fantastici che ci rappresenta nel mondo in questo momento, con lui il leader, il buon... Tu, ecco, è arrivata, ho citato Salvatore Dalì.
1: No, io non ho fatto da modella. Io e Salvatore Dalì abbiamo lavorato per la Radio Nazionale Spagnola.
0: Hanno lavorato per la Radio Nazionale Spagnola, io sono qui in veste di traduttore.
1: Esatto, perché a Spagna le gusta escuchar la mujer quando habla español, pero es italiana.
0: Allora, perché agli spagnoli piace ascoltare la donna quando parla in spagnolo per gli italiani? Questa non l'ho capita.
1: No, è italiana,
0: parla spagnolo.
1: Però tiene una cadenza particolare.
0: Che è quella italiana, anche se parla spagnolo. E viene bene soprattutto alle venete, sì, perché hanno già una cadenza che...
1: Natural,
0: che aiuta. Allora, oggi compiva gli anni, era nato il 11 di maggio. Queste sono invasioni, sono gli alieni, e le mogli sono invasioni. Valentino era nato nel 1932. E poi Davide van der Sfroos, cantante noto nordico, è del 1965, mentre oggi moriva nel 1981, giovanissimo, per un cancro al cervello, pensa a te, una roba terribile, Bob Marley, il signor Giamaica, il signor Bob Marley, che è stato l'interprete più eccezionale del reggae nel mondo, mettiamola così. Sei d'accordo? Cinghia non finiva di piacere tanto, e lui ha i suoi gusti particolari. Comunque a me piaceva molto Bob Marley, quando partiva la sua musica te la sentivi proprio nel sangue. È morto nel 1981. Bene, di 12.52, ultimo vintage di oggi. Vinse il Festival Bar con questo brano, che interpretò alla grande nel 1965. Era la versione italiana di Downtown, che ebbe successo ovviamente in tutte le città dove c'era il downtown. Cos'è il downtown? È il sottocittà. Per esempio, ce n'è una bellissima, io sono stato a Toronto, c'è il downtown, Chicago, c'è il downtown. Ci sono un sacco di città del mondo che hanno costruito una sottocittà dove ci sono negozi, palestre, come se fossero sopra, però sono già sotto, protette per qualsiasi disastro avvenga sopra. Downtown, alias Ciao Ciao, veniva cantata nel 1965 e vinceva il Festival Bar Petula Clark. Petula Clark è una ragazza del 1932, quindi ha 96 anni ed è tuttora viva e vegeta.

Allora, era, cosa non ho fatto oggi? Era Ciao Ciao, canzone che viene diffusa anche in diffusione generale nei downtown, quindi nei sottocittà di Singapore, di Minneapolis, tutte le città dove c'è una downtown, bene, serve averla per Chicago, Indianapolis e Singapore anche, New York, eccetera, eccetera. Quando vogliono mettere la sigla della downtown, mettono questa di Petula Clark. Allora, vediamo un po'. Oggi non riesco a leggervi e mi dispiace perché ce n'erano di belli. L'accadde oggi. Oddio, potrei anche, non sono tanti. Dai, li faccio. 1860. Allora, cosa successe nel 1860? Giuseppe Garibaldi sbarca con i 1000 a Catania l'11 di maggio. 1916 viene pubblicato l'articolo Die Grundlage der Allgemeinen Relativitätstheorie di Albert Einstein, in cui viene divulgata per la prima volta la teoria della relatività generale. 11 di maggio 1916. 1927, l'Academy of Motion Picture Arts of Science viene fondata in California, ne conseguirà l'istituzione dei suoi premi accademici popolarmente conosciuti come premi Oscar. 11 di maggio 1927. Nel 1928 invece ci fu l'11 di maggio il primo servizio di televisione analogica che viene inaugurato dalla WGI a Schenectady. 1984 si verifica la seconda delle due scosse principali del terremoto dell'Italia centro-meridionale, con danni e vittime in Abruzzo, Lazio e Molise. Ed infine nel 97 Deep Blue, il supercomputer giocatore di scacchi della IBM, sconfigge di nuovo il campione del mondo Garry Kasparov. Siamo arrivati in fondo, dai. L'appuntamento per domani martedì termina Canzoni Senza Frontiere di oggi. Grazie al Cinghia come sempre, grazie al Supremo che ci ascolta con un orecchio sì e uno no. Non mi resta che dirvi grazie da Ettore Andenna, sigla, ciao.

0: sta per arrivare. La notte in cui tutto può accadere. Alla Peschiera Club di Valtengo Biella, domenica 21 giugno ore 15:30, va in scena Abracadabra, la notte dei miracoli. Un international magic show con i più grandi illusionisti. Walter Maffei, Mirko Menegatti, Shezan, Alberto Giorgi e Laura, Diri Mazzilli, Disguido. Un cast straordinario per uno spettacolo unico, sorprendente, irripetibile. Biglietti in prevendita. Ingresso 30 euro con biglietto lotteria omaggio. Prenotazioni anche online sulla peschieraclub.it o al 331 420 75 65. Abracadabra, la notte dei miracoli. Lasciati stupire.
1: Ma quanto sarebbe bello ritrovare veramente i valori di una volta, quando una semplice stretta di mano ispirava quel senso di fiducia, di etica e correttezza. Un gruppo di persone competenti nel settore energetico ha deciso di mettere la propria esperienza al servizio di tutti per ridare fiducia, sicurezza e stabilità. Una presenza costante per trovare la soluzione più adatta in ogni situazione. Sportello Nuova Energia è al tuo fianco per comparazioni, subentri, volture, pose contatore, fattibilità, impianti fotovoltaici. Stanchi delle bugie dei call center, delle mille promesse mai mantenute e dei rapporti astratti? Sportello Nuova Energia, l'ottimizzazione energetica giusta per te. Per informazioni, sportellonuovaenergia.it.
2: Amici, siete pronti per una super vacanza? Dal 6 al 13 settembre al TH Ostuni in Salento, Puglia. Non potete assolutamente perdervi una vacanza targata Orchestra Lia e Daniele Tarantino, con super ospite Paolo Tarantino. Sarà una vacanza piena di ballo, sole, musica, divertimento e tanta allegria. Perciò non mancate dal 6 al 13 settembre a Ostuni con Lia e Daniele Tarantino. Per informazioni mandate un WhatsApp a Radio Liscio al 331 335 65 65.